0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Rocco, cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
3: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
2: Come si chiama questa puntata?
3: Sailor Moon in Rehab.
2: In Rehab, molto bene, andiamo con Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi con il dottor Gnagna-san verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta Bunny, si comincia. Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Aumenta sa scarica.
2: Pinguami nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Radio Hit.
1: Solo le migliori.
0: Radio Globo.
2: Dimmi perché.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Ne abbiamo parlato. Sai che non mi ricordo, ho perso anche il riferimento temporale. Quando ne abbiamo parlato? Lunedì? Ah sì, era lunedì che siamo ritornati qua con la storia della gonna di Tajani.
2: Tajani, sì.
1: Ok, adesso però insomma pensavamo fossimo arrivati in fondo, no? Dico,
3: no,
1: vabbè,
3: no.
1: Che c'è più di questo? Che cosa ci può essere? E poi arriva lui.
4: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
5: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Vai. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Yeah, vai!
6: Ma ha fatto bene, ha fatto!
1: Che scoattata, ragazzi! No. Yeah, becca questa e porta a casa. Femministe!
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Tagliani.
3: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante, pari al peso del gasolio spostato, mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise. Poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: La mia carissima amica che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però
3: chi conosce?
2: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata, vabbè. Però
4: dentista?
2: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea.
4: Certo.
2: Lei insomma comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
4: Ma ragazzi,
2: però,
4: ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
2: Si apprezza il genio criminale.
4: Ma neanche tecnici.
3: Esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre, sono attratto da questa genialità. Come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male. Ma vi pare semplice? Cioè, sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
4: Ma da psichiatra.
3: Ma no, c'è una intelligenza sovrumana
2: laterale.
3: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che faccio? Il finto ginecologo.
4: Ma è da internare uno così.
3: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
3: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti questi anni, radiologia, vieni a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Vi porto a braccetto, vi prendo per mano e vi faccio ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo in quest'ora di Morning Show Replay che inizia adesso su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Edoardo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: C'è una grande svolta dopo 80 anni che riguarda i testimoni di Geova e le trasfusioni di sangue.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Quindi andiamo avanti così. Testimoni di Geova, questa è notizia di ieri, svolta. Dopo 80 anni è stato tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue. Okay. Quindi si è riunito il corpo direttivo dei testimoni di Geova e ha lasciato libertà di scelta ai fedeli, quindi non ha dato un'imposizione chiara.
3: Sì, anche se poi da quello che ho capito io, perché non mi sono mai interessato molto alla vicenda, diciamo così, religiosa,
2: sì.
3: Però ecco, mi sembra di aver capito che comunque ci sono ancora delle restrizioni,
4: delle
3: e delle regole, poi magari ecco se c'è qualcuno che ci può dire in maniera approfondita, ma sai qual è la mia curiosità rispetto a questo argomento, no? Quelli che oggi accolgono ecco questa novità con entusiasmo,
2: sì,
3: tutto quello che volete, però quelli che invece fino a ieri hanno dovuto rinunciare, magari qualcuno ci ha perso anche la vita, cioè c'è un parente che ha perso la vita, capisci?
2: Questo è inquietante quello che dici, io... perché è vero.
3: No, però mi sono fatto questa domanda, dico, è quello che però fino a ieri invece con questa regola ha dovuto rinunciare magari a curarsi, a qualcosa che poteva...
2: Anche perché non parliamo di una libertà di scelta o di una restrizione su un tema, che ne so, alimentare, cioè da oggi puoi tornare a mangiare una cosa che t'avevo vietato.
3: Esatto.
2: Cioè qui si tratta di un parente potenzialmente che aveva bisogno di una trasfusione,
3: hai ragione
2: quando dici tu ci sono delle restrizioni. Qui c'è una differenza di vedute su globuli rossi, globuli bianchi, plasma, piastrine, insomma c'è qualcuno che probabilmente potrebbe aver rimesso la vita per rispettare le indicazioni.
4: Allora, ho letto che c'era la possibilità di fare delle autotrasfusioni, cioè nel senso mettere da parte il tuo stesso sangue e poi fartelo immettere quando ne avevi bisogno, però solo questo. Adesso che c'è questa apertura...
2: Ma non per tutti, infatti questa cosa che dici tu ora è possibile, prima pure c'era un po' di controversie.
3: Dato di fatto che ci sono delle persone che hanno perso la vita, no? Rinunciando proprio a una trasfusione. Quindi mi viene da dire, ok, adesso cambiano le cose, però quelli che invece prima ci hanno perso la vita, per carità, poi sono scelte, no? Scelte private di ognuno di noi. Rimane il fatto che però se io fossi un parente dico ma ieri quello ci ha sacrificato la vita e oggi invece magari si può. Cavolo, qualche domanda me la faccio. Però noi, siccome io non sono un testimone di Geova.
4: Non sono un testimone.
3: E quindi sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa rispetto a questo argomento. Noi siamo qua e quindi 06 89 28 99 6. Monica, buongiorno, benvenuta su Radio Globo. Ciao Monica.
5: Buongiorno.
4: Ciao.
3: Vai, dici tutto Monica.
5: Allora, io sono infermiera. Lavoro da 30 anni in un policlinico a Roma e anni fa io lavoravo in una terapia intensiva pediatrica. È arrivato questo bambino con un bruttissimo trauma stradale, bambino piccolo, di 4-5 anni, insomma, così i genitori testimoni di Geova hanno vietato la trasfusione di sangue, senza la quale questo bambino sarebbe morto. Perché il bimbo è stato portato immediatamente in sala operatoria.
3: E che cosa, succede? Cioè, poi è stata accettata.
5: Allora, il primario ha fatto denuncia. La magistratura ha tolto la patria potestà ai genitori e noi abbiamo potuto infondere il sangue al bambino, che poi si è salvato.
3: Perché i genitori comunque continuavano a rifiutarsi. Ma d'altronde la loro religione però dice quello. Quindi se sei...
5: Lo so, però tu puoi decidere sulla tua vita, non sulla vita degli altri.
3: Siamo d'accordo. Guarda, la domanda che ho fatto prima, però adesso ecco c'è questa apertura. Tu immagina quello che magari i genitori di quel bambino, che però in quel momento seguivano le regole e adesso invece si ritrovano con le regole cambiate, no? Per carità, poi tutto cambia nella vita, però...
5: No, ma certo, poi il massimo rispetto per le idee di tutti, ci mancherebbe, però certo veder morire un bambino perché la tua fede ti dice che se Dio ha deciso così, insomma, mi è sembrata una cosa veramente... folle, come dire, ecco, da sanitario è veramente brutto, quindi io sono felice che si avrebbe, però certo veder morire un bambino perché la tua fede ti dice che se Dio ha deciso così, insomma, mi è sembrata una cosa veramente folle, come dire, ecco, da sanitario è veramente brutto, quindi io sono felice che

0: per 80 anni magari hanno sbagliato, quindi tutta quella povera gente che
1: pensa alle vittime prima.
2: Sì, sì, però io adesso non voglio nemmeno, cioè, sai, insomma, schiera. No, nel senso che ogni religione poi ha la sua contraddizione, cioè, quindi non è che dici, sai, il testimone di Geova, rispetto per tutti, no, però la domanda me la faccio, e dico, se quel bambino avesse perso la vita e oggi invece cambiano le cose, insomma, mi roderebbe un po', no?
0: Esatto. Vabbè. Questo è vero. Ecco, volevo portare questa esperienza perché me la ricordo ancora dopo 30 anni, perché insomma ci traumatizza un po' tutti,
2: certo.
0: Tutti i genitori impassibili che dicevano no.
2: Lo so, no, farebbe effetto.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questo è il Morning Show Replay, stiamo ripassando la puntata di ieri e ieri mattina abbiamo parlato anche di coinquilini di merda.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. This is the Morning Show on Radio Globo.
4: È arrivata l'app che ti fa trovare il coinquilino giusto. Attenzione, problema da non sottovalutare, perché a volte può trasformarsi in un vero incubo la convivenza con la persona sbagliata.
5: Ha voglia, ma poi c'è anche la possibilità che quello che mette tutto il suo profilo sia un gran cazzaro e poi magari non fa le pulizie e comunque fa disastri.
4: Sì, poi vai a dire: ma come? Ma avevi detto che? Ma avevi detto che? Però ecco, stanno arrivando un po' di testimonianze, abbiamo visto anche in rete, ci sono delle storie che vengono raccontate, gente che ha trovato veramente la qualunque, chi usava i libri dell'università come tagliere per tagliare il salame. Tu immagina convivere con una bestia del genere, no?
5: Esatto.
4: Madonna mia, che nervoso che ti fa venire!
5: C'è uno che ha fatto esplodere il forno, un altro che ha squagliato il bicchierino del caffè sul fornello, un altro che addirittura lo usa come stendino il fornello perché ci ha messo lì Garzini per asciugare, sì, quello che scrive sulla banana il proprio nome perché è mia e me la devo mangiare.
4: No, però attenzione, perché noi stiamo restringendo, diciamo, alla convivenza fra studenti, che è vero, insomma, è molto frequente, c'è, purtroppo gli affitti sono quelli che sono, i costi sono molto alti e quindi uno è costretto ad andare a convivere con altre persone. Ma poi ci sono le convivenze anche fra marito e moglie, oppure fra fidanzata e fidanzata.
5: Come no?
4: Ah, ragazzi, anche lì si apre un capitolo di quelli incredibili, infiniti.
5: Ma certo, soprattutto quando la convivenza è di persone un po' in là con l'età, perché un conto quando sei giovane, no? Quindi è anche un divertimento, no? Pulisci
6: ci tu, si conosce, si scoprono pregi e difetti.
4: No, esatto, ma soprattutto però, se sei, ecco, studente, dici: oh, vabbè, non è andata bene, ci lasciamo. Ma quando è la tua fidanzata o tua moglie non è così facile,
5: ecco.
4: E poi infatti nascono i divorzi, lì nasce il problema vero.
7: Sì, applicazione per trovare un coinquilino, poi ti capita quello che se lava, oppure quello che magari non dà la mano dentro casa, non lavi i piatti, insomma, ti capita col sozzone. Non credo che l'applicazione, l'algoritmo scopre pure sta cosa.
4: Si fa un colloquio, è un po' come al lavoro, no? Fai un colloquio e vedi un attimo se effettivamente quella persona.
5: Esatto, risponde. Anche perché prima vedi le fotografie, anche perché puoi mettere delle foto, insomma, te ne accorgi se proprio è uno sozzone, insomma, si vede anche dalla foto se una persona è ordinata o meno, un minimo, no?
4: Ma poi se ha mentito
5: e non lo prendi.
8: Io volevo aprire una sorta di sondaggio. Secondo voi il coinquilino deve essere dello stesso sesso o va bene anche del sesso opposto?
4: Bene, ok, sentiamo.
9: No, secondo me no.
10: Forse sì.
9: Sì, secondo me no.
10: Sì.
9: No.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Ecco qua, e abbiamo risposto. Beh, no, però domanda interessante: meglio convivere con un coinquilino del sesso opposto oppure dello stesso sesso?
5: Beh, allora, secondo me, se sei uomo, forse è meglio una donna, perché di solito, ok, di solito le donne sono più ordinate e pulite, magari possono darti anche una mano.
4: Che
5: dai,
4: hai detto?
6: Guarda, stai facendo la fine di Tajani. Scusa, trovami la differenza, Massimo, tra questa dichiarazione e la gonna corta o lunga.
4: No, ragazzi, no,
5: ma infatti ho detto di solito.
4: Donna... Ma di solito cosa? È l'esatto contrario. Ho visto armadi di donna, ragazzi, che veramente uscivano fuori gli zombie di The Walking Dead dalla dentro.
5: Hai ragione, Massimo, per carità, però ti faccio un altro esempio. Il ristorante, mi è capitato di pensare a questa cosa molto spesso. Quando c'è un ristorante gestito solo da uomini, è molto diverso da quando ci sono elementi donne, perché le donne rendono tutto più ordinato e pulito.
4: Guarda, Guarda, allora, a smentire quello che dice Flaminia, se andate in un ristorante sono tutti uomini. Tutti uomini, non ci stanno. I grandi cochi sono tutti uomini.
5: In
4: non
5: sala
4: è...
5: chi c'è? In sala chi c'è? La donna che poi mantiene la facciata,
4: ma
5: mantiene
4: le pelle. Per forza.
5: Se ci sono gli uomini, stanno in cucina che bestemmiano uno contro l'altro.
4: Ma mamma mia,
6: veramente, le categorie aristoteliche sta facendo.
5: Ma io non ho detto che sono proprio categorie fisse, ho detto che può essere.
4: Siete disordinate.
5: Mamma mia, sono socialdemocratica.
4: Siete disordinate, c'è poco da dire, c'è poco da
6: comunque,
4: fare.
6: Comunque la tendenza è che, almeno anche a mia memoria, le donne cercano coinquiline donne e gli uomini spesso coinquilini uomini.
4: Ma non lo so, forse il trend però sta cambiando.
6: Ma io ho sentito, ho conosciuto una ragazza che è in casa con quattro uomini, di cui un cinquantenne, e stanno tutti con la stanza. Quindi cambia pure la morfologia poi di queste case.
0: Buongiorno ragazzi, io l'unica convivenza che ci ho avuto è quella che ho attualmente con mia moglie. Se parlavamo di mutande per terra, lasciamo stare, fra le mutande e il rotolo della carta igienica finito.
4: Di lei naturalmente, le mutande di lei naturalmente.
5: Il rotolo di carta igienica però finito, mamma
4: vai
5: mia.
4: Vai al bagno, non è proprio simpatico che dopo devi andare con le braghe calate a fare la carta.
5: Ma no, io pensavo che lui intendesse il rotolo di carta igienica finito, lasciato lì e non buttato, cioè se è questo chi sei, sergente maggiore.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buon giovedì 24 settembre da Federica Travallè. Buona colazione. Torniamo alla puntata di ieri, dove abbiamo parlato anche di chi si sta trasferendo o di chi già l'ha fatto in periferia o in provincia lasciando la città.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sempre più persone a Roma decidono di uscire dalla città, ma anche dalla regione.
3: Sì.
2: Se hai la possibilità di fare smart working, di insomma comunque mantenere il tuo posto di lavoro anche da distanza, la soluzione ideale potrebbe essere andare a vivere da un'altra parte, intorno a Roma, in qualche paese, anche fuori dalla regione. Appunto, come dicevamo, certo che se lo fanno tutti poi si riempie anche quella zona, è finita e ritorniamo da capo a 12.
3: Speriamo si distribuiscano in maniera omogenea. Comunque vado a completare, se vuoi, le notizie, e vado a dirti, rispetto a quello che dicevi tu, il centro cittadino è tormentato sia dalle doppie file, ma anche appunto da ciò che ne consegue, ovvero anche gli autobus che non riescono a camminare. Sai a quanto si procede al centro?
2: A quanto? Allora, vi ricordate che avevano messo il limite di velocità a 30 orari, no?
3: Sì.
2: Allora, magari arrivarci, ragazzi, perché sentite qual è il limite?
3: Cioè, 1,
2: il
3: virgola, sì, no, la velocità
2: la media,
3: media,
2: ecco.
3: 1,08 chilometri orari.
4: Cioè, troppo veloce.
2: Veramente c'hai le formiche che te sgommano a fianco. È incredibile, ragazzi, è incredibile.
5: Guarda, io ho abitato 25 anni al centro di Roma, esattamente a Via del Trigone. Quando mi sono comprato casa, prima ho cercato il posto macchina e poi ho visto se c'era casa.
2: Però il problema è che il posto auto costa quasi più di casa a volte.
3: A
2: no?
3: volte.
4: E a Via del Trigone quanto può costare una casa? Ecco, non è per le nostre tasche.
6: Bravo. Tanto lo smart è visto sempre come un non lavoro e quindi non te lo danno mai.
2: È vero, c'è anche un po' questa idea, no? Ma quello a casa chissà che fa, non lavora, quindi non tutti sono disposti, ecco, a concedere lo smart working.
7: Lo smart working dovrebbe diventare obbligatorio. Per esempio il mio capo, noi potremmo lavorare tranquillamente in smart working, ma lui pretende di andare in ufficio, quindi è per questo che dico che dovrebbe diventare obbligatorio.
2: Ecco, ma per quale motivo ancora, che ne so, il governo con la benzina a 2,30 euro non potendo tagliare, perché poi ecco c'è anche il problema dei conti, ieri abbiamo saputo che insomma ecco i conti non vanno benissimo, no?
3: No.
2: Poi magari ne parliamo, perché non incentivarlo? Allora a questo punto smart working, almeno così la gente riesce a vivere un po', no?
4: Dovrebbe diventare una legge.
2: Giacomo, buongiorno!
8: Buongiorno!
2: Allora, Giacomo, è una cosettina veloce?
8: Sì, sì, dai.
2: Vai, allora vai, velocissimo.
8: Allora, io abitavo a 15 km dal lavoro,
2: sì?
8: A Via Ternerio a Roma.
2: Ma
8: ci mettevo un'ora e un quarto la mattina andare al lavoro.
2: 15 km uno dice, vabbè, non è tanto. No, col traffico di Roma diventa un'ora e un quarto, capito?
8: Facevo prima andare a piedi.
4: Infatti.
2: Cioè, sì. E quindi che cosa hai fatto?
8: Mi sono trasferito a Canale Monterano.
2: Io non so manco dove sta, ragazzi, figuriamoci. Dov'è il canale?
3: È nuovo, sarà nuovo.
8: Sopra il lago di Bracciano, in campagna, vicino Anziana.
4: Ecco. Che meraviglia. E hai cambiato lavoro o sei rimasto con lo stesso?
8: Sempre stesso lavoro.
2: Stesso lavoro? Quanto ci metti?
8: 54 minuti col treno.
2: Cioè, capito il paradosso?
4: Col treno, vedi, che manco si stressa.
2: Se ha scelto un posto collegato comunque in qualche modo con il suo posto di lavoro, lo fa con il treno, vabbè, inquina di meno. Sicuramente risparmia qualcosa.
8: No, il bello è che non guido, non consumo la macchina.
2: Esatto.
8: Non metto benzina.
2: Ragazzi,
8: risparmio un botto.
4: No, in quel tempo puoi dedicarti anche a una lettura, non lo so, una scrollata di cellulare,
8: a dormire.
2: Sì,
4: esatto.
2: Quello,
4: ma i treni passano.
2: Ma quello lo fa anche al lavoro.
8: Sì, vabbè, ogni tanto i treni regionali fanno qualche bizze, ma insomma, sì, dai,
2: sì,
8: non ci possiamo lamentare.
2: Anche questo potremo chiedere poi, insomma, al presidente della regione che verrà a trovarci nel corso di questa mattinata, perché insomma, anche
3: i trasporti
2: regionali, ecco, sono cosa sua.
8: Ma vabbè, poi vogliamo tornare a casa e sentire gli uccellini che cantano, le foglie che cascano dagli alberi, l'aria pulita.
2: Ma perché, scusa, tu moglie non c'è?
3: Questo è
8: No, sono separato e vivo da te.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Una grandissima proposta ieri nel Morning Show di Radio Globo da parte di un ascoltatore, un progetto per risolvere i problemi di traffico. La metropolitana sul grande raccordo anulare.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Allora andiamo da... aspetta, come si chiama? Angelo, buongiorno Angelo. Ciao Angelo.
6: Buongiorno a tutti, cari.
5: Allora, tutto bene. Angelo, che hai fatto? Okay. Non hai fatto colazione? Ti sento giù, eh?
6: No, tutto bene, grazie, tutto bene, tutto perfetto.
5: Pensa quando va male.
7: Tutto perfetto, una bella risposta.
5: Lo sentiamo un po' così, ecco. Va bene, allora, vai. Che ci vuoi dire, Angelo?
6: Allora, io, siccome sono stato molto sofferente per il traffico di Roma,
5: sì,
6: e in pratica ho presentato un progetto, però attualmente non ho avuto nessuna risposta.
5: A chi hai presentato il progetto? Al Comune di Roma?
6: No, al Comune di Roma, alle infrastrutture, no?
5: Alle infrastrutture in generale, cioè
8: al Ministero delle
5: Infrastrutture. Al Ministero delle Infrastrutture,
6: esatto.
5: Esatto.
8: Quindi a Salvini?
5: Sì.
6: Esatto.
8: Bene.
6: E niente, tuttora non ho ricevuto nessuna risposta, ma speriamo che in seguito.
5: Perché c'ha da fare, pieno di cose, pieno di lavoro, e quindi non.
6: Comunque, dai.
5: ci vuoi un attimo anticipare di che cosa si trattava? Perché a questo punto siamo anche un po' curiosi.
6: Certo. Allora, siccome il grande traffico a Roma è raccordo anulare, è lì che si blocca tutto e poi non riescono neanche a passare i mezzi di emergenza, ambulanze.
5: Sì, è vero, lo dicevamo anche prima. Sì.
6: 115, eccetera. Allora io ho proposto una mini metropolitana che gira esattamente, solo ed esclusivamente dentro il raccordo anulare.
5: E già c'è?
6: Con tutte le fermate.
7: No, metropolitana.
5: Ma scusa,
8: ma quindi sotterranea?
6: Mini metropolitana. No, sopra, proprio sopra. La metropolitana con dei pilastri al centro del raccordo anulare.
5: Vabbè, come già c'è in altre città del mondo, insomma.
6: Bravo, esatto, anche a Tokyo, in Giappone. Cioè. L'ho proposto, certo, guardate che è un'ottima idea, perché così tante persone invece di intasarsi con le macchine prendono la metropolitana.
5: Però non credo che non lo sapessero, cioè voglio dire, è una cosa che in altri posti del mondo.
6: Risposta,
7: vabbè, ma hai fatto tutto un progetto anche... Angelo, scusami, hai fatto anche, immagino, tutto il progetto economico,
8: il rendering,
7: chi dà soldi, le coperture,
5: le coperture.
6: Io questo non sono in grado di fare.
5: No, Angelo, le coperture, allora i soldi da dove li tiriamo fuori? Ecco, per esempio,
8: quanti anni durano i lavori?
7: Quanto costa?
6: Questo ovviamente ci vogliono gli ingegneri che fanno questa statistica. Io non sono un ingegnere, io soltanto inviato un suggerimento che poi loro dovranno analizzare se è fattibile o meno. Però
7: ho capito, però è come dire fammo la funivia.
5: È come dire, sapete che esistono gli aerei, cioè è la stessa cosa sostanzialmente, capito? Non è che io chiamo il ministero e dico ci potrebbero essere gli aerei, lo sappiamo, già ci stanno, non è che è insomma una scoperta, capito?
6: Però non ci sono le mini metropolitane dentro il raccordo anulare per smaltire il traffico.
4: Scusate ragazzi, perché a me sembra un'idea molto interessante, però sto cercando di capire, lui la vuole tutta intorno proprio al proprio ad anello,
6: esatto,
4: come il raccordo,
5: cioè parallela al raccordo,
4: però che fai, cioè se io scendo sulla Roma Fiumicino poi mi guardo intorno, cioè la campagna, cioè nel senso che faccio, vado a piedi oppure vuoi anche delle consolari che vanno a convergere verso il centro, o me lasciano lì sull'uscita, e cioè pecore.
6: Cioè, se il discorso, se quello è una zona che non è abitata, penso
5: mica è colpa sua,
4: ma le uscite sono tutte così.
5: Ho capito, amica, adesso può fare tutto lui. Lui c'ha avuto un'idea. Adesso
7: le pensiline.
5: C'hai ragione.
6: C'è la rustica. Quando uno esce sulla Tiburtina c'hai subito la Selegna a due passi, ci sono molte fabbriche a due passi,
5: può anche
6: evitare di prendere la macchina, no? Cioè io se lavoro alla Selegna, ipotesi, scendo dalla metropolitana del raccordo anulare c'ho la sala.
5: Angelo, lo sai che ti dico? Non mi spiego come mai non ti abbiano risposto. No. Io sta cosa non mi capacito.
8: Vabbè, perché le lungaggini della politica.
5: No, però non mi capacito, ho un'idea brillante perché non è stata presa in considerazione. Maledetti, guarda, veramente maledetti. Dillo con me, maledetti, dillo con me.
6: Se voi guardate la uscita della Russica, di fronte è pieno di fabbriche, cioè uno scende dalla metro e va in fabbrica, tutto qua.
5: Sì, va bene.
8: Ottima idea.
5: Buono, buono, buono. Adesso anche noi manderemo una mail, va bene?
6: Buon lavoro.
0: Io propongo un nuovo raccordo, un secondo raccordo al di sopra di quello esistente, tipo sopra elevata.
9: Ah, bella idea. Che fai lavoro e chiudiamo il raccordo 10 anni. No, ottima idea.
5: No, no, no.
10: Ma neanche a me ha mai risposto. Io ho mandato progetto qualche mese fa dicendo che volevo fare l'acqua calda con la caldaia, ma non ho avuto ancora risposta.
11: Io direi fammo un anello sull'anello del raccordo, fammo un altro raccordo sul raccordo, fammo poi un altro anello dell'anello dell'anello.
12: Cioè, per me questi pagate, oh. Per me pagate, oh. Ah, se no c'è cosa, oh.
13: Strano che gli avete messo la musichetta a questo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Radio Globo.
1: Andiamo a sentire, ieri nel Morning Show di Radio Globo abbiamo riproposto anche le parole di Vannacci su ovviamente il ministro Tajani, che dice che le brave ragazze hanno la gonna lunga.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Aspetta, aspetta, che c'è un'altra cosa bella, c'è un'altra cosa bella. Ne abbiamo parlato, sai che non mi ricordo, ho perso anche il riferimento temporale. Quando ne abbiamo parlato? Lunedì? Ah sì, era lunedì che siamo ritornati qua con la storia della gonna di Tajani. Ok, adesso però insomma pensavamo fossimo arrivati in fondo, no? Dico
3: no.
2: Che c'è più di questo? Che cosa ci può essere? E poi arriva lui.
4: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
5: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Vai. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
2: Yes, vai!
6: Ha fatto bene,
2: Che scoattata, ragazzi, eh? No. Yeah, becca questa e porta a casa. Femministe! Che dicono le femministe?
7: Meglio questo. Che dicono le femministe? Non lo so che cosa dicono le femministe. Io dico che secondo voi è una domanda da fare? Nel senso, quella è stata una gaffe di Tajani, no? Adesso tutti la stanno riprendendo. A Sky TG 24,
2: sì,
7: no?
2: Sì, Sky TG 24.
7: Quella è una domanda seria da fare a...
2: Ah, l'ha detto, stiamo parlando di una cosa leggera, le faccio una domanda leggera.
7: Ma dai,
2: no?
7: Ma oggi la politica deve diventare tutta leggera. Ma allora tutto è concesso. Ha fatto una battuta, ha risposto con una battuta.
2: Flaminia è d'accordo, preferisce senza gonna.
7: Sì.
2: Bene.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay.

0: 777-7172.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
4: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
1: Solo le migliori. In FM. Streaming. Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: E allora eccoci qua, ha fatto il suo ingresso trionfale nello studio 1 Alessio.

0: dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show. Buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Buongiorno Federica!
3: Calma, calma. Madonna mia, quanta energia. Beato te, c'è tutte queste energie stamattina. Buongiorno Alessio Morigi.
4: Buongiorno Fede, buongiorno a tutti voi, con tutta questa energia che ci ascoltate.
3: Mamma mia, veramente, siete veramente carichi stamattina,
4: di
3: bravi.
4: Di giovedì poi, eh?
3: Beh, di giovedì perché già si sa...
4: L'hai fatta? Oh.
3: No, no, non quello che stai pensando tu.
4: Hai
3: no,
4: staccata
3: però...
4: la spugnetta.
3: Quello del microfono. Sì. No, perché... No, senti, tu c'è puzza di weekend, capito?
4: Sì, c'è odore di libertà.
3: Sì.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo, buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
5: Fa freschettino questa mattina,
3: sì,
5: eh? Picchia
3: sì.
5: Un pochettino. Comunque vi auguro una buona giornata e...
4: meno male.
3: Freschettino mi sembra un po' riduttivo, eh. Cioè, questo è proprio quel famoso freddo che te incula.
4: Addirittura.
3: Dicono così i meteorologi adesso.
4: Sì, soprattutto
3: Giuliacci, soprattutto lui.
4: Ha un bel vocabolario.
3: Sì. Le 6:01, giovedì 24 settembre. Buongiorno, ben svegliati. Siamo alla vostra colazione come ogni giorno, del resto, almeno dal lunedì al venerdì.

0: valgono sia per quest'ora che per le ore successive sono sempre gli stessi. 06 89 28 996 per parlare in diretta con noi, oppure se volete vi aspettiamo anche con la Globo WhatsApp con la vostra voce.
1: Bene.
0: Al 393, aspetta.
1: 393
0: questo.
1: Ah, è un mouse.
0: 393 777.
1: Ce n'hai 16 però sul tavolo.
0: C'ho 3-4 mouse qua. Bisogna chiamare quelli della derattizzazione.
1: Lo sapevo, sì, cortopicida.
0: Mettiamo la colla. Il cartone con la colla per formare.
1: E molle.
0: Esatto. 393 777 7172.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, cominciamo a fare le cose per bene qua.
1: Come fa sto meteo?
0: Sì, ti faccio fare il meteo. Ti faccio fare il meteo perché veramente stamattina fa freddo.
1: Fa freddo, io questo volevo dire a tutti quanti, quelli che stanno a Roma. Io adesso darò, come al solito, sarò attaccato su più fronti, lo sai, una temperatura media della giornata di oggi, dove
0: Amorigi,
1: il cielo.
0: Amore, ma
1: da me fa freddo. Anche qua, la minima è mediamente di 16 gradi. Smentitemi voi che siete in luoghi dove fa molto meno di 16.
0: Sì.
1: E la massima sarà di 27, cielo parzialmente nuvoloso, però va imbruttendosi.
0: Va imbruttendosi.
1: Vero?
0: Sì, va imbruttendosi.
1: Sì,
0: nel weekend sembra che non sia proprio bellissimo, così sereno. Però ieri avevamo detto di fare il meteo geolocalizzato.
1: Esatto, allora ditemi la località dove siete, esatto, e io vi dirò chi siete.
0: Esatto. Però se lo facciamo con la Globo WhatsApp è facile, perché loro prendono e mandano il messaggino e hanno finito il compitino. 06 89 28 996. Quelli che chiamano in diretta ve lo facciamo personale.
1: Esatto, gratuito per oggi.
0: Esatto, da adesso. Intanto qua la Globo, tra poco saluteremo anche Gabriele Sidoti, ma gli abbiamo dato una commissione proprio a un minuto dalla diretta.
1: Sì.
0: E quindi sta un attimo.
1: È quasi un test, sai quelli che fa Barbieri quando fa 4 hotel, che esatto, va in camera e ci mette i suoi capelli sul cuscino.
0: Un po' impicciato.
1: E poi ti chiama e ti dice: mi vieni a togliere i capelli e ti prende il tempo.
0: Esatto.
1: E noi
0: esatto,
1: lo facciamo esatto, con Sidoti.
0: Esatto. Noi partiamo subito invece anche con le notizie.
1: Sì.
0: Poi non so se tu vuoi, do prima spazio agli ascoltatori che stanno là, che hanno già mandato dei messaggi. Vedi tu,
1: Dai, facciamo qualche messaggino e poi facciamo un rulletto.
0: Uno e poi iniziamo.
1: Uno.
3: Ma sto blocco totale o sta manifestazione contro il caro benzina la volevo fare, o se volevo continuare a far pià per culo?
0: Ma faremo quando arriveremo a 4 euro.
1: Dillo alla fine.
0: Ci arriveremo, sì.
1: Allora, vi do una notizia, andiamo a farci un giro per il mondo. Non è un bel giro, non è un bel viaggiare. È pericoloso.
0: La bicicletta facciamo, perché sennò costa troppo.
1: Esatto. Tra l'altro si vedono sempre più persone a cavallo, e non sto scherzando. In giro per questi reel scrollando.
0: È vero. Che costa 4 volte di più il cavallo, poi.
1: Almeno che uno poi alla fine lo parcheggia e lo dà a qualcuno. Fa magnan cavallo.
0: Capito?
1: Allora, Trump è impegnato in questi 3 giorni perché ha accolto il presidente cinese Xi Jinping.
0: Sì.
1: Allora, lo ha accolto in maniera proprio regale, sai, con tutto il protocollo, addirittura fino ad andarlo a prendere ai piedi della scala dell'aereo, no? E queste sono cose che si riservano proprio.
0: Lui è uno che fa gli onori di casa, cioè, almeno su questa.
1: Sai quanto è simpatico e ha dedicato appunto tutto questo impegno per il suo alter ego cinese. Il presidente americano ha accolto dunque personalmente il leader cinese alla Joint Base Andrews. Poi sono andati alla Casa Bianca, dove si è tenuto questo bilaterale con tutti i big della Silicon Valley e di Wall Street. Quindi pensa te, mancavi te tra quelli che hanno fatto i soldi con la pala.
0: Non potevo, stavo a fare tracce sul terrazzo.
1: Esatto.
0: E sto facendo delle cose con le luci, quindi non potevo.
1: Hai ovviamente avvertito via mail della tua assenza.
0: Sì.
1: Sul tavolo, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e il nodo Taiwan.
0: Mamma mia, quante cose per lavorare,
1: esatto, e ne hanno parlato.
0: Beh, sì, immagino. Finita qua così.
1: Diamo una notizia.
0: Ah, vero, hai ragione.
4: Buongiorno Federica. Buongiorno Primigi.
0: Buongiorno anche a te. Allora, facciamo così, perché io intanto vedo che anche allo 06 89 28 996 qualcosa sta arrivando, perché qualcuno ti sta per chiedere il meteo.
1: Sì.
0: Ma prima di ciò, direi che è il momento di sentirci una canzone.
1: E dai.
0: Che non sentiamo mai, poi, tra l'altro.
1: No, che è?
0: Questa è nuova. Merck &

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: 06 89 28 996, sono le 6 e 9 di giovedì 24 settembre, ma c'è Edoardo a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Edoardo l'elettricista. Volevo chiedere ad Alessio un medico personalizzato. Io sto a Acilia, direzione Roma.
3: Acilia,
4: direzione...
3: va bene Acilia e basta, o vuoi anche la via di dove?
4: No, io do pure la direzione, guarda.
3: Ah, pure la direzione.
4: Allora, dove sei tu
5: direzione
4: adesso?
5: Roma.
4: Direzione Roma, in questo momento sono 15 gradi, però se rimani lì un altro po' arriverete a 26.
3: E un altro po' quanto?
4: Vabbè, oggi è...
5: Acilia, direzione Roma.
4: Acilia, direzione...
3: Va bene Acilia e basta, o vuoi anche la via di dove?
4: No, io do pure la direzione, guarda.
3: Ah, pure la direzione.
4: Allora, dove sei tu adesso? Direzione Roma, in questo momento sono 15 gradi, però se rimani lì un altro po' arriverete a 26.
3: Un altro po'?

0: sole, mi avvicino verso il sole.
1: Praticamente sì. Però una cosa non ho capito, scusami, un attimo solo che metto una base da cosa che non ho capito. Sei un elettricista?
0: Sì.
1: E vai in ufficio?
0: Cioè in ufficio il magazzino, il nostro magazzino.
1: Ah, ok.
0: Quindi c'è anche l'ufficio tecnico.
2: Ok. No, vabbè, prendono appuntamenti, c'è un coordinamento, no? Mica fanno ognuno. Certo.
1: Quanto prende un elettricista solamente per la chiamata? Ma sei privato o lavori per?
0: Per un'azienda, un'azienda. No, non facciamo interventi a chiamata.
1: Però i tuoi colleghi che fanno interventi a chiamata, quanto prende? Cioè, se una persona ti chiama e dice: mannaggia, mi si è rotto il magnetotermico differenziale.
0: Allora, teoricamente il diritto di chiamata oscilla fra i 50 e i 70 euro. Però ovviamente poi se tu vai lì non trovi niente, gli chiedi il diritto di chiamata, oppure poi ti chiamano per una stupidaggine e non c'è niente.
1: Sì, è infatti
0: il diritto di chiamata lo incorpori dentro il lavoro.
2: Ok,
1: a posto. E mi sa che non gli funziona il telefono. Non ti funziona il telefono.
0: Sto sulla via del mare in un punto dove prende malissimo il telefono.
2: E lì fa 17.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Va bene.
2: Comunque, io devo fare sto meteo, cioè passo dopo passo, vai in direzione Roma, cioè non è un meteo normale.
1: Vabbè, però lo fai per una persona che l'ha chiesto, insomma.
2: Speriamo che non chiamino in tanti.
1: No. So che stanno arrivando un po' di notizie, ma ne prendiamo uno, massimo due, mo vediamo. Più tardi vediamo. 6:12, io direi di tornare da te tra poco una raffica sulle temperature, visto che oggi è significativo il cambio. Cioè, ieri veramente si poteva ancora stare almeno a quest'ora, oggi se non avete un giacchetto siete morti. Prego, signor Alessio Morici.
2: Allora, andiamo avanti con sempre restiamo su notizie dall'estero, ma con il commento e le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Tajani, che è in cerca di partner affidabili. E si sono tutti guardati che come si erano vestiti. No, ormai c'è da... Esatto, sì. Allora, Tajani al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'Italia al fianco di Kiev. Minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Il ministro degli esteri continua. La Russia si impegni dunque in negoziati, ma lo faccia in maniera appunto seria ed affidabile. Andiamo per l'ultima notizia dall'estero, il Me Too, te lo ricordi il Me Too?
1: Che era le femministe, qualcosa su...
2: Le violenze, diciamo, nell'ambito del mondo dello spettacolo, sì. Hollywood, no, il cinema,
1: okay, sì,
2: esatto. Nuova condanna per quello che è un po' l'orco del Me Too, Harvey Weinstein.
1: Ah, ancora lui?
2: Bisogna dirlo, perché ha preso altri 15 anni per un'aggressione sessuale del 2006, il caso della violenza nei confronti dell'ex assistente alla produzione televisiva Miriam Haley nel 2006 ha dato il via proprio al movimento globale, quindi quella è stata la prima aggressione e lui ha preso 15 anni, non so quanti anni è arrivato.
1: Siamo a 2,26 mi pare.
2: Sì, esatto, ormai non gli bastano tre vite. Allora, questa è una notizia che ci riguarda tutti da vicino, via libera definitivo del Senato perché l'Italia ritorna verso il nucleare.
1: Ecco.
2: Quindi dopo le parole di Tajani che ci avevano riportato indietro nel tempo,
1: quelle del decoro,
2: vestiti, no, più o meno affidabili, l'Italia torna verso il nucleare, sia la legge delega, il governo dovrà stabilire le regole sulla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel rispetto degli obiettivi europei di decarbonizzazione. Non tutti sanno dirlo.
1: Decarbonizzazione?
2: Sono una spada.
1: No, allora c'è da dire che ad oggi quant'è? Mi sembra che sull'energia almeno noi produciamo e consumiamo solamente il 15% di quello che potremmo
2: l'obiettivo
1: avere.
2: L'obiettivo è quello di approvvigionarci a fonti interne.
1: Cioè, quindi non esisteranno più, che ne so, stretti di Hormuz che tengano, guerre che
2: non diventiamo completamente autonomi.
1: Non vendiamo noi.
2: Non esagerare, non ne possediamo così tanto, però è un modo per affrancarsi, no, dai produttori mondiali.
1: Allora, sarebbe interessante sentire adesso gli ascoltatori, perché a questa notizia il social si è diviso.
2: Come al solito.
1: Soch da una parte.
2: Ieri si era diviso il web.
1: Esatto, oggi il social. La C hanno dovuto dividere in due. Il social si è diviso perché
2: comunque.
1: Perché molti

0: perché molti comunque sono a favore del nucleare e comunque visti i risultati degli ultimi anni, anche se non erano a favore, sono diventati a favore. Hanno detto: senti, lo sai che c'è? Metti sto cazzo di nucleare.
1: Cioè, il principio è stato: era meglio quando stavamo peggio.
0: Praticamente sì. Dai. Qualcuno ha fatto questo ragionamento qua. Altri invece restano fermi sul no al nucleare. E vorrei capire se effettivamente all'ascolto abbiamo ancora.
1: No, anche perché, però, perdonami, no? Possiamo anche aver cambiato idea, ci mancherebbe, solo gli stupidi non lo fanno. Però abbiamo sentito parlare di energie rinnovabili, no? Come appunto un approdo verso il futuro. Esatto. Mo' ci dicono: guarda, avevamo raccontato un sacco di cazzate, basta.
0: Prima cosa. Seconda cosa, adesso voglio vedere proprio. Cioè, voglio ritornare anche con i motorini con la miscela, quella che devi fare.
1: Cioè, il booster che spara. Veramente carbonio, CO2.
0: Esatto, cioè voglio proprio il diesel pesante, voglio sentire la benzina quella col piombo.
1: Io mi voglio fare la ritmo, me voglio ricomprare.
0: Che bella la grigia, la ritmo grigia, bravissimo. The Morning Show on
2: Radio Global. Federica, buongiorno. Alessio, buongiorno. Sidoti, buongiorno. Confermo. Edoardo l'elettricista, Roma, direzione Via del Mare, 16 gradi, spaccati.
3: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti. Fiano Romano, 12 gradi.
4: Buongiorno a tutti, temperatura 14 gradi e le nuvole non le vedo perché è buio ancora.
1: Ma ho detto
5: buongiorno,
1: dopo.
5: Io sto andando al lavoro e attualmente sul lago di Bracciano fanno 13 gradi e quest'aria frizzantina mi piace assai.
6: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio. Io stamattina sto una chiavica, ho la bronchite acuta.
0: Oh, Madonna,
6: buonanotte suonatori. Ciao,
7: sono Federica e da Portuense stamattina ore 5:40 erano 11 gradi, si battevano i denti.
8: Divino amore, 12 gradi, io ho acceso la rietta calda in macchina.
0: Me però con i termosifoni poi è la bolletta che temo di più.
1: E poi ma l'aria calda in macchina consuma più benzina?
0: Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Poi c'è anche lo step successivo, che è tipo, come si chiama quel tasto che aveva Toretto nella macchina per andare?
1: Il NOS,
0: è tipo il NOS.
1: Perché cazzate so tutte?
0: Sai perché? Perché io e te abbiamo 2 mesi di differenza d'età.
1: È vero,
0: 2 mesi,
1: quindi abbiamo vissuto gli stessi traumi adolescenziali.
0: Praticamente sì.
1: Uno era Dominic Toretto.
0: Esatto. E quello che stavo dicendo è che c'è anche il NOS dell'aria condizionata. Cioè, se tu accendi anche l'aria calda condizionata, lì.
1: Ma è diverso da quando uno, che ne so, siamo io e te, ci dobbiamo di una cosa, cioè è che resti internos.
0: Oddio, non lo so.
1: Potrebbe
0: essere.
9: Io sono andato a San Cesareo, fuori Roma, a Tor Bagnotta per lavoro. Quanto fa come temperatura stamattina? Grazie, buona giornata.
0: Torfagnotta, bisogna vedere a che ora l'hai sfornata, però.
1: Torfagnotta.
0: Stai controllando sul serio, glielo stai facendo?
1: Certo.
0: Ah, che carino che sei, bravo.
1: Torfagnotta non risulta.
0: Non risulta?
1: No, è troppo geolocalizzato. Mettiti Acilia, hai visto Acilia, quanto ci ho messo?
0: No,
1: 3
0: niente.
1: Secondi.
0: Metti una roba vicina a Torfagnotta, metti Montelibretti, per esempio.
1: Montelibretti, bravo, sì, Montelibretti. Sì.
10: Buongiorno Federica, buongiorno Moriggi, buongiorno Esilodi. Volevo dare un bel buongiorno e poi informare quell'ascoltatore che diceva ancora non ci fermiamo per caro benzina. Domani tutto il giorno a Torre in Pietra c'è il presidio, si scende tutti in strada, sia autotrasportatori, sia quelli che usano agricolo per trattori e sia automobilisti.
0: Ah, ecco, vedi? A Torre in Pietra ci andiamo?
1: Guarda, hai fatto bene a dircelo, perché ce lo chiedono sempre, ogni giorno. E questo è l'inizio di una manifestazione.
0: Almeno cominciamo a fare qualcosa. 6:19, ci fermiamo un attimo. Voi siete su Radio Globo e questa è la prima ora del Morning Show.
11: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
8: Sì, l'Italia va verso il nucleare, dai raga. E indovina chi la paga sta cosa, il nucleare? Indovinate chi la paga?
11: Wait for me, I'll be back.
12: parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
20: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
21: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
22: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
24: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
25: Qui da noi, nei supermercati Dem.
24: Dem, ogni giorno il meglio.
26: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
27: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
28: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
29: Oh my car!
30: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Beh certo, mo che la centrale nucleare a Latina l'abbiamo smantellata perché dovevamo chiudere il nucleare, giustamente, mo la rifamo, no?

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Scusate, ma la signora con la bronchite non ci ha detto la temperatura. A giudicare dalla voce, certo, minimo 38.
2: Sì, esatto. La temperatura personale, praticamente. Allora, aspetta, meteo.
3: Gli amici di Radio Globo, questa mattina in zona Fondi siamo a... vediamo un attimo, è 12... no! A 14... 14 gradi, 14, Magda!
2: A Fondi, eh? A Fondi, sì.
4: Errata codice, raga. 4 gradi da Rieti.
2: 4 gradi?
1: Sì, 4.
2: Ma, raga... 4 gradi.
1: Ma sta al confine con la Siberia, 4.
2: Madonna.
5: Buongiorno a tutti. Vabbè, mo basta che non fanno come quando hanno fatto l'autostrada. Sarà gratis per tutti. Guarda come andrà a finire. Mo il nucleare sarà gratis per tutti.
2: Ma sapevo questa cosa dell'autostrada, che quando l'hanno creata doveva essere gratis.
1: Guarda.
2: Io sono nata che c'era già.
1: Ma poi sì, ma poi fa capo comunque un'azienda privata, sì, in parte.
2: È ancora,
1: no?
2: Benetton.
1: Sì. Credo che lavori per la patria.
6: Io ricordavo anche una cosa del genere detto da miei nonni.
2: Ah, che dicevano queste cose.
6: Sì, c'era questa diceria, però poi non è mai stato fatto. Ma
2: magari Benetton è subentrata poi a comprare.
1: Mi informo.
2: Ma anche stica, cioè nel senso non è che c'è.
1: No, ma incuriosito. Io so sulle cose che mi incuriosiscono, poi mi informo.
6: Sì. Però dico.
2: Però
1: ci penso
6: anche un puoi po', anche non posso... farlo
2: sì, puoi anche non
1: però
2: farlo
1: ci
2: vedi?
1: Penso un secondo e poi magari lo faccio
2: una volta che ci hai detto, però anche
1: va bene
2: sticazzi.
1: Però allora sai che cosa faccio? Mi sono già informato invece su questo prima.
2: Ma
1: vantaggio, ma lo sto raviolo.
2: Mori GPT.
1: Allora mi ero avvantaggiato perché ragionavamo sul fatto che accendere l'aria calda possa consumare benzina, giusto?
2: Sì, l'abbiamo
1: c'è
2: detto.
1: Una cosa che consuma benzina ed è una vera e propria tassa in più che gli automobilisti ignorano, cioè andare in giro con le gomme sgonfie.
2: Beh, quanto sgonfie proprio?
1: Guarda, non, basta anche poco, basta anche una niente che ti anda in giro con le gomme a terra, lì ovviamente te ne accorgi, che cammina la sabbia.
2: Esatto.
1: Anche avere le gomme leggermente sgonfie, quindi con una bassa pressione, porta a un consumo incredibile rispetto a quanto uno può immaginare di un pieno di benzina.
2: Dai.
1: Cioè hai un risparmio del 4%. Se ovviamente la temperatura delle tue gomme è consona, ma nessuno ce l'ha proprio perfetta. Pensa.
2: Ma nessuno.
1: È una tassa un
2: davanti
1: po'.
2: Davanti hai quella che invece ce l'ha perfetta.
1: Perché tu c'hai il.
2: No, però vado in un posto a mettere in genere, faccio il metano.
1: Sì.
2: Dove c'è il frignetto, quello per terra.
1: Lo sfigmo manometro.
2: Si chiama così.
1: No.
2: Io dico sempre che c'è il fregno, quello per.
1: Tu chiami fregno qualsiasi cosa.
2: Vabbè, ma capì, è come quando vai in ferramenta. E tu in ferramenta. Come fanno quelli della ferramenta con 300.000 articoli, con quei cassettini, quando tu vai là e gli spieghi una cosa, perché non sai i nomi di tutte le cose, e vai là e fai. Senti, mi servirebbe quel fregno, quello che praticamente dalla finestra, no? Poi con le mani fai il gesto. Che fa un po' così, verso qua così, e poi c'hanno altri due fregni sotto.
1: Sì.
2: E loro prendono, aprono il cassettino in alto a destra.
1: Ma quando tu fai quelle cose, quelle gestualità con le mani, quelli vedono un plastico in 3D.
2: Certo, perché glielo disegno con le mani, certo, sì, potrebbe essere.
7: Ma raga, buongiorno. Ma cioè, qua Anzio 16 gradi, anzi 15, io ci ho acceso l'aria calda a macchina, raga.
2: Sì, è quello che.
1: Vabbè, non è che c'è un divieto,
2: No, assolutamente, assolutamente.
8: Nelle macchine col motore termico l'aria calda non consuma la benzina. Si consuma benzina, si consuma elettricità sulle macchine elettriche invece con l'aria calda. Più dell'aria fredda.
2: Termico.
1: Che?
2: Io ho il motore termico, secondo te?
1: No.
2: No.
1: No.
2: Come è fatto il motore termico?
1: Ma non lo so, lo sai che sulle macchine, su queste cose, io non so né hybrid né plug-in hybrid, non so niente.
2: Ma a me pare strano comunque che se ha un minimo la consuma comunque l'aria calda, la benzina.
1: Eh sì, pure per
2: i
1: me.
2: I consumi.
1: Aumentano.
2: Lui dice di no.
1: Ma perché, scusami, no? Allora aspetta, anche l'aria condizionata, nel momento in cui tu utilizzi l'energia della macchina per far diventare l'aria calda o fredda,
2: è un'energia in più che
1: consumi,
2: stai utilizzando. Io neanche i finestrini abbasso per non consumare.
1: Quello è un consumo di
2: benzina. Le 6:29, buongiorno signori. Se volete, accomodatevi anche per una piccola raffica da traffico, sempre alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Questa

0: sì, so buona pure io a cantare così, però adesso non è per niente. Così.
1: Guarda, è ripreso tale e quale. Il mercoledì.
0: Siamo capaci tutti a Timberlake. Come
1: Justin
0: si chiama?
1: Timberlake.
0: Dai, questo c'ha pure il cognome che è una scarpa. Justin Timberlake.
2: L'operaio mio ha sentito la cosa del risparmio del 4% sulle gomme. Adesso si è fermato, l'ha messa a 8 le gomme. Dice stasera sono ubriaco.
3: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
4: Perché è una cosa molto seria.
5: This is the morning show.
6: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
5: Radio Globo.
0: Vai Francesco, vai Francesco.
7: Buongiorno, volevo spiegare un attimo il discorso della calda, della fredda, motore termico, meno.
0: Bene. Bravo, guarda Francesco, allora. Francesco, c'è un problema però, che mi sono dimenticata, che noi da un po' di tempo stiamo mettendo il jingle per quelli che chiamano, cioè c'hanno la sigla, capito? Quindi vai con la tua,
7: va
0: vai con
7: bene.
0: La tua.

0: Questa cosa mi fa troppo ridere.
1: Qualcosa di più allegro.
2: Non sei emozionato?
3: Ma guarda, questo pure la richiesta.
1: Molto.
0: Ah, Francesco, come ti abbia messo la sigla?
3: Vuole qualcosa di più allegro? Aspetta, aspetta.
4: Buongiorno. Dai. Buongiorno. Io sono.
1: Oh,
4: Francesco.
1: Ecco, perfetto.
3: E stai zitto, che c'ha la sigla.
4: Oggi c'è il tema. Oggi fatto il tema.
3: Tema su papà, che ci volevi dire?
1: Volevo spiegare un attimo, praticamente i motori termici sono tutti motori che producono calore, quindi quella a combustione, quindi benzina, diesel, GPL, metano, questi sono i motori termici.
3: Termici, ok.
1: Motore termico non consuma perché sfrutta il calore del motore per mandare aria calda.
3: Okay.
1: C'è un piccolo radiatorino, praticamente l'unico, come posso dire, spreco di energia è la piccola ventola che manda l'aria calda nell'abitacolo.
3: Ah, ecco, okay. Okay.
1: Senti, mentre quando noi attacchiamo l'aria condizionata.
3: Dimmi, continua.
1: Mentre quando noi attacchiamo l'aria condizionata c'è un consumo di carburante, perché per far girare il compressore dell'aria condizionata viene tolta potenza al motore, quindi i cavalli sono meno, la macchina sforza di più per muoversi e quindi consumiamo.
3: Ecco, senti,
1: mentre la parte elettrica sempre.
3: Francesco, perché noi dovremmo fidarci di te? Tu che fai nella vita?
0: Esatto,
3: che sei tu?
1: Guarda, io sono ingegnere, edile, però qualche nozione, insomma, minima ce l'ho.
3: Grande.
1: Poi sono appassionato di auto, quindi.
3: No, noi volevamo saperlo, perché sai, ci chiama uno e dice così, ci crediamo, sai, fake news sono all'ordine del giorno.
0: Ciao Francesco.
1: Buona giornata, buongiorno, grazie.
5: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
6: Gabriele, stamattina neanche un argomento al secco, perché manco un vocale mi mandi in onda. Vabbè, ciao.
3: Oh, stai calmo, eh?
0: Ma io dico, ma tutte queste pretese, ma come, cioè?
3: Dai, viziati.
0: Ma vizi, molti... comunque arrivano chiamate adesso, cioè, ma io devo lavorare qua, devo lavorare.
3: Ma infatti, no, mamma. Poi evidentemente delle volte, perché sai, incontro le gente quando gli speaker dicono, quando mi fermano per strada.
6: Sì, ma come stai ferma?
3: Ma il cazzo. Quando mi fermano per strada e guardi, mi chiedono sacca
6: la paletta. Fermo.
3: No, molte persone ci chiedono perché, o si lamentano, fanno perché io mai in onda e gli altri sì, io mando mille messaggi. Evidentemente non sei interessante, cioè nel senso che
6: ci devi stare,
3: un minimo di filtro ce l'abbiamo per questo, cioè nel senso che, oppure i doppioni, cioè se una cosa,
6: vero,
3: l'ha detta già uno è inutile che la ripeti, che la ripeti.
0: Scusami
3: tu.
0: Fede, non so se c'è la pubblicità tra poco e tutto, ma c'è Alfredo in linea 1.
3: Alfredo
0: che vuole smentire l'ingegnere di prima.
6: No, fisica è un dissi.
3: Aspetta un attimo, aspetta,
0: c'hai Alfredo per caso?
3: Sì, aspetta un attimo.
6: Dai, Alfredo,
3: aspetta
6: che c'è? C'è pure Alfredo.
7: Ti vedo sempre più giù.
3: Vai Alfredo.
8: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Mi aspettavo Vasco Rossi, però.
3: Questi che fanno pure le richieste. Mannaggia loro.
6: Che esigenze.
3: Mamma mia.
9: Monday.
5: The Morning Show on Radio Globo.
7: Colpa di Alfredo.
3: Va bene?
8: Sì.
3: Ok, vai.
8: Vado. Senti, l'ingegnere edile però si scorda di dire che le auto termiche, le auto termiche consumano, praticamente sprecano carburante per produrre energia. Quella che va nel carburante, che va per far muovere la macchina, è un 30% di quello che è presente nella benzina, il resto va via in calore.
3: Sì.
8: Per quello d'inverno ti scaldi in macchina. Uh-huh. Ma in realtà stai bruciando e sprecando carburante.
3: Ah, vedi.
6: Però lui dice che è solo una ventolina che poi ti fa confluire il calore. Lo stai smentendo.
8: Infatti l'altro calore va tutto quanto nell'atmosfera, così siamo tutti belli caldi d'estate. Fantastico.
3: Ecco.
6: Senti, noi perché dovremmo crederti, Alfredo?
3: Pure a lui.
6: Scusa, sta smentendo l'ingegnere.
8: Io sono 6 anni che ho auto elettriche, è molto meglio per l'ambiente, per tutto. L'auto elettrica converte l'89% di energia che ha una batteria in movimento, non in calore nell'ambiente. Quindi tutto qua.
6: Va
8: la
6: bene.
8: Gente si dimentica di dire questa cosa.
10: Oh, ma che sta a dire questo? Ma lascia, chiudete il telefono.
3: Dice che questo non è dissente lui. Il signore di sé. Non so se hai sentito.
8: Lo so.
6: Vabbè, rispondi. Ognuno ha il suo punto di vista,
3: sì,
6: secondo
3: sì,
6: me.
3: Anche questo è vero.
8: Sì.
3: Grazie,
8: infatti,
3: Alfredo.
8: Infatti. Grazie a voi.
3: Ciao, ciao, ciao. Poi, Alfredo oggi è perfetto proprio. Alfredo, sto freddo.
5: The Morning Show. Globo WhatsApp 393.
3: Alfredo è al gelo.
5: 7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
9: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con ampie zone di sereno, temperature diurne che arrivano a toccare i 26-27 gradi, quindi ancora clima molto mite. A primo mattino però localmente scendiamo anche sotto i 15 gradi. Dal pomeriggio però nuvolosità in aumento, in tarda serata nuvolosità più estesa e compatta, con anche il ritorno di qualche goccia di pioggia, e l'inizio di questo venerdì sarà ancora all'insegna di un po' di variabilità. Per i dettagli però sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
12: I migliori artisti sulla scena.
5: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
12: E quando senti questo suono,
5: chiama per primo lo 06 892 8996.
12: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
5: e vinci due biglietti per il concerto di
12: Raff.
5: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
13: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana, in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
20: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
21: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: 6:42.
2: Allora, io non ho studiato, non so ingegnere, però ho visto che se metti la levetta su una parte rossa esce l'aria calda, se metti la levetta su quella blu esce l'aria fredda.
1: Ottimo, oh, vedi? Ottimo. Io avrei chiamato per questa cosa qua, magari.
3: È vero, ti hai sprecato una chiamata.
1: Allora, 6:42, siamo
3: 6:42.
1: L'ultimo, 42, sì.
2: Ciao,
1: l'ultimo
2: più.
1: Allora, guarda, secondo me è la temperatura, che pure io sto un po' de merda da
3: escursione termica, ma che ne so.
1: No, c'ho un po' di stanchezza addosso, sarà i lavori
4: non
1: a casa.
4: Si dorme, siete stanchi per caso?
1: Sì, un po'.
4: Abbastanza. Sai che allora sono stanco pure io, ma proprio scazzato e stanco.
1: Ma gli ascoltatori che gli frega?
3: Che gli frega?
4: No, gli frega perché secondo me io vi ho dato tutte le possibilità per rendere tutto un po' più stanco, perché siamo stanchi un po' tutti quanti. Quindi ti ho preparato tutto in cartella, Fede.
1: Ma che è questa qua?
4: Tu vai in cartella e fidati di me.
1: Ah, la cambiamo proprio. Dici, ma sì, facciamo.
3: Ma ragazzi, certo, però di giovedì a quest'ora non fate rivoluzioni, perché io sono stanco.
4: Ma infatti,
1: appunto,
4: fidatevi.
1: Guarda,
4: fidatevi.
1: Dalla cartella che leggo mi sa che va benissimo questa cosa qua.
4: Fidatevi.
1: Giusto. L'unica cosa è che non abbiamo parlato su con i piani alti per poter fare questa cosa qua. Però,
4: ma tanto gli ascoltatori ci risponderanno, saranno d'accordo, vedrai che piacerà.
1: Quindi cominciamo a fare, anche con gli ascoltatori però devono farlo.
4: Certo, cioè, certo.
1: Noi siamo stanchi e voi là fuori siete stanchi?
4: Sono le 6:43.
1: E allora radio stanca.
4: Ah, radio stanca. La radio che c'è, purtroppo. Benvenuti a tutti, questo è il Morning Show. Vi presento Federica Della Vallè, Alessio Morigi e alla Globo WhatsApp Gabriele Sidoti.
1: Sì.
4: Vai.
1: Ok.
4: Andiamoci su.
5: Yeah. Ok.
4: Allora, radio stanca.
1: Buongiorno a tutti.
4: Vabbè.
3: Buongiorno.
1: E adesso se vi va, se ce la fate, un messaggio al 393-777 7172.
3: Con uno ogni tanto.
1: Sì.
3: Non tutti, no? Uno
1: no,
3: dietro l'altro.
1: Ne manderemo uno o due. Uno o due con calma.
3: Sì.
1: E effettivamente per capire se là fuori siete stanchi o no. E poi magari metteremo anche una canzone
3: stanca.
1: Sì,
3: stanca.
1: Tipo Radio Coglioni per Terra, che è un'altra radio.
3: Competitor.
1: Radio ancora.
4: Dovessero arrivare 10-15 messaggi una volta e ne prendo uno.
1: Cioè, sì,
3: uno. Ma dov'hanno?
1: No, le dita poi si stancano. Quindi, ok, dai, facciamo così.
4: Yeah. Ah, radio stanca. La radio che c'è, purtroppo.
6: Antonio, lo sai benissimo, mi piaci tu.
1: Antonio.
3: Antò?
7: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ti ho messo la sigla pure a te, eh? Vai.
7: Ho sentito.
1: Vai, Antò.
3: Come stai, Antonio?
7: Sto bene, come sto? No,
3: ma sei stanco?
1: Sei un po' stanco?
7: Su quello non c'è piove se siamo stanchi.
3: Sì, perché allora è il requisito per parlare in radio.
1: Sì, però c'è la voce troppo
3: energica. Fai una voce stanca.
1: Stanco.
7: Già sono triste di mio io che lascio dei colleghi di lavoro dopo 27 anni, perciò...
1: sei stanco davvero?
3: Ma come mai lasci? Eri stancato?
7: Mi ero stancato.
1: Sei stancato, sì. Che ci volevi dire, Antò?
7: E niente, volevo fare solo un saluto ai miei colleghi che ecco ormai sono diventati amici e niente, era un saluto così.
3: Ma tutti, mo non guarda, nessuno di noi ha tutti i bei rapporti con tutti i colleghi, dai, basta sta ipocrisia.
7: No, guarda, io vado d'accordo abbastanza con tutti, poi ci stanno sempre in mezzo alle discussioni, ma il giorno dopo passa tutto, dai.
1: Bravo, vedi, è talmente stanco che una S sola.
3: Vabbè, fallo sto saluto, dai.
1: Dai, fa saluto.
7: Va bene, vi ringrazio a tutti. Colleghi, un bacione.
1: Dai, ma stai andando in pensione?
7: No, ma quale pensione? Sto a cambiare lavoro.
1: Ah, Dio, sembrava chissà che dovevi fare.
3: Eri così stanco.
7: Pensione.
1: Ciao.
4: Radio stanca, la tua radio preferita. Forse.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
8: Au, ma che siete matti? Accendo la radio, sento vedere che parla tutta moscia, pare che era morto qualcuno. Ma che siete matti?
1: Lascia perdere, guarda, lascia perdere. Mamma mia.
8: Ciao. Sono colpa da sé, ingegnere di prima.
1: Quello di prima. Va bene, allora che facciamo? Tra un po' ritorniamo su Radio Stanca, sentiamo se arrivano anche i messaggi stanchi degli ascoltatori.
3: Poi ricordati che c'è anche una rassegna.
1: La facciamo subito. La facciamo immediatamente. Aspetta però,
3: una rassegna particolare.
1: A questo punto la facciamo così.
4: Radio stanca. Benissimo. Adesso c'è la rassegna stanca di Alessio Morigi.
1: Vai.
4: Vai.
1: Vai.
3: Vai. Moda. Meloni alla Fashion Week di Milano, è andata fino a Milano. Come è andato? Qui sono qui per dire al settore moda che il governo c'è. Così, però, non veemente, con calma. La Premier, nonostante un momento non facilissimo, continuiamo a dare risultati.
4: Andando alla Fashion Week,
3: il settore moda. Non mandava di dirtelo, ero stanco.
4: Tutto bene, andiccelo. Non ce lo di, infatti.
3: Lamezia Terme, sai, un momento brutto per le aggressioni ai professori.
4: Ah, sì.
3: 14enne pianifica un'aggressione. Fermato dai carabinieri, però. Prima.
4: C'è un altro pure che è successo ieri a Passo Corese. Uguale. Che? Un minorenne che. Un minorenne che ha provato a mena a
3: un professore.
4: Prof,
3: sì. Sì. Chiudo. Lecce si finge ginecologo e chiede foto e video intimi per una terapia alternativa. 44enne a processo.
4: Chiuso, no?
3: Chiuso.
4: Bravo. Radio Stanca. Sempre noi.

0: Siamo talmente stanchi che questo qua, signori, non è Fabri Fibra, ma è Fabri 56K.
1: Scusa.

0: c'è una radio fantastica.
1: Ma che ne sai?
0: Che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: No, regà, dai, radio stanca, ma te leva la vita. Mortacci, ride.
1: Aspetta, che c'è una raffica di messaggi stanchi, eh? Noi facciamo un po' di presa, non so tu.
4: Sì, mo sto bene.
1: Sì. Infatti, abbiamo fatto lo zabaglione col Marsala adesso. Io
4: non mai ricordato. Sì.
5: Buongiorno, pure oggi sono stanco anch'io. Fatemi sentire sta canzone con gli per terra.
6: Sì. Buongiorno. Ma come va, ma il nostro vocale, buongiorno a voi.
7: Non me va, sto stanco.
8: Mamma mia, raga, ma io sono stanco pure di mandare vocale.
9: Buongiorno Globby, io sono stanco e sto pure all'ospedale.
1: No.
4: Oh, ma avete fatto arrivare i coglioni all'alluce.
1: Sì. Non ce la faccio,
4: che grande.
1: Non ce la faccio.
10: Ciao, io sono uno di quelli che si sveglia alle 11 e mezza quando andare a lavorare di sera. E niente, finito il messaggio. No.
1: Basta Allora, ci sarebbero un po' di cose che dobbiamo mettere qua sul piatto anche negli ultimi minuti. Io ti lascerei la parola, poi fai te. Anche per chiudere.
4: Guarda, ti dico una cosa che secondo me interessa molti dei nostri ascoltatori.
1: Sì.
4: Poi non lo sappiamo, no, qual è un po' il nostro bacino d'utenza, anche il range di età delle persone che ci ascoltano. Sono un po' tutti genitori o comunque sono interessati alla questione. Palermo, perché la cosa, lo scontro frontale nasce a Palermo, è stato istituito un percorso unico e quindi una sola festa per comunione e cresima.
1: Bello.
4: Perché hanno detto, intanto così dimezzate gli eventi, è stato anche un modo per la curia di andare incontro ai genitori, sai, il periodo è brutto, la crisi, non ci sono soldi. Si faranno 5 anni di catechismo e poi alla fine di questo percorso tutto insieme papam.
1: Bello.
4: Ovviamente sono insorti i commercianti, chi vende i confetti, i ristoranti,
1: certo.
4: Però loro sono stati, la cura è stata irremovibile, certo. Si fa così, punto e basta. Voi che ne pensate? Cioè, vi farebbe comodo?
1: Ma guarda,
4: io non glielo farei fare per niente.
1: Io non so se la mia è, se vuoi sapere pure la mia, io se vuoi la mia, la dico. A me non mi frega un cazzo i ristoranti. Io voglio una festa sola, pure io.
4: Ma anche perché, insomma,
1: ma sì, ma
4: se uno non c'ha i soldi, tu dici, no, ma io però ho perso il 50%.
1: Ma pure la rottura di valle, cioè di avere due feste,
4: una volta, tutto insieme.
1: Sì.
4: Guarda, se uno riuscisse pure a sposarsi.
1: Insieme,
4: cioè,
1: no, 13 anni. Che...
11: Ciao Gabriele, ciao Fede, ciao Alessio.
1: Ciao.
11: Io stamattina ci volevo proprio andare a lavorare. Poi mi sono fatto coraggio e sono montato in furgone e mi sono avviato per lavoro. Ma strada facendo, mai le fatto venire voglia di tornare a dormire?
4: Fa questo effetto.
1: Va bene, grazie Morigi.
4: Grazie a te.
1: Ti doti.
12: Sì, ma anche meno.
1: Quello ancora sta così.
12: Ah, scusate, mi ha capito personaggio. Scusate. Ciao Fede, grazie.
1: Se ti vuoi riprendere, dopo c'è una cosetta per te in bagno.
12: Sto arrivando.
1: Signori, è stato un piacere anche per oggi. Il mio personale buon giovedì da Federica Della Valle. Torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show fino alle 10. Ciao.
13: Ragazzi, buongiorno, oggi è giovedì, ore 6:52 e intanto ho sentito un pezzetto di Federica, raga, tutto il resto è noia, dai.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Roma, accenda i motori, sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
18: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenota il tuo tavolo.
19: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Il morning show è offerto da
25: MB Arredamenti.
26: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
27: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: chiedo solo una cortesia agli ascoltatori: se ci date 10 minuti che Flaminia deve finire di raccontarmi una cosa, se potete aspettare un attimo io lascio la base intanto e poi ci risentiamo una volta che ha finito il racconto.
1: 10 minuti, sei stato ottimista.
2: Sono stata velocissima, Massimo, non puoi dirmi di no.
0: No, è vero, è vero, eh. Considerando che è partita dalle 6:15,
2: fate guarda. Sei concentrato?
0: Sì, sono concentrato,
2: no,
0: sono concentrato.
2: Male, va.
0: Buongiorno, si parte, questo è il Morning Show di Radio Globo. Ma l'avete anche sentito, è tornato, è incredibile ma vero,
2: Ciao Gabri.
1: Tornato adesso, sembra che sono stato via chissà quanto.
0: Ho capito, però ci fa strano averti qui con noi, insomma, ecco.
1: Buondì.
0: Ieri l'ho detto, ci fa strano quando sei con noi, non quando non ci sei.
1: No, ma questo è niente, perché sono stato a un matrimonio in Friuli, ragazzi, c'erano 12 gradi, quindi preparatevi una malattia imminente.
0: No. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno VDB.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Bene, ci sono tante cose anche oggi di cui ci dobbiamo occupare, ma non c'ho voglia, ve lo dico. Stamattina sono un po' svogliato e anche infastidito, ma per via del traffico che continua a tormentarmi. Non so più a che ora devo uscire da casa io ormai.
1: Ma dai.
0: Non lo so per quale motivo, evidentemente le macchine delle mamme con i SUV parcheggiati male iniziano già da molto prima, non so che dire, non riesco a capire questa intensità di traffico.
1: E pensa quando ci sarà il corteo di protesta delle macchine con i SUV parcheggiati male, cioè delle mamme con i SUV parcheggiati male, che verranno sotto casa tua a parcheggiare male per non farti uscire di casa.
0: Ma che c'entro io adesso? Non ho capito per quale motivo. Ma io, vabbè. Mamme, comunque buongiorno. C'è un'altra cosa che volevo dire proprio in apertura, perché siamo a giovedì, quindi sta arrivando il fine settimana, ma domani c'è il venerdì tanto atteso, non tanto per l'inizio del weekend, ma per una cosa molto più importante, perché ormai il venerdì, lo sapete, sarà disco abusivo. Vecchi,
2: yeah!
0: E allora già da adesso vi dico di continuare con le vostre richieste da musica da vecchio, perché così domani, insomma, avremo questo appuntamento molto molto molto ricco, perché ci sono, però non mi sono piaciute tanto le patologie.
2: Ah, è vero, troppo leggere, dici.
0: Sì, troppa. Cioè, adesso non voglio nemmeno esagerare, però sempre qua sciatica infiammata, sinceramente non mi piace.
1: Però è un po' il male del momento.
0: Cioè, è possibile che avete solo una sciatica infiammata? Io mi devo incazzare per questo. Fatevi venire, che ne so, anche una sciata lombalgia.
1: La postura, si sta tanto seduti, si cammina poco, ci sta.
3: Ma una canzone banale questa.
1: Esatto.
0: No, però ecco, un allucevalgo ce l'abbiamo? Almeno quello, un allucevalgo.
3: Vero.
1: Brutto, ragazzi, mamma mia, brutta patologia che hai scelto.
0: Perché?
1: Brutto da vedere.
3: Beh, per un amante dei piedi come Gabri Venus.
1: Brutto la luce.
3: È un inestetismo intollerabile.
1: No, ma poi è anche una sofferenza terribile per chi ce l'ha. Poverino, ho visto una signora che c'ha la luce talmente tanto valgo che gli arrivava al terzo dito del piede.
2: Vedi
1: male,
0: fa male.
1: Porca miseria.
3: Come no?
1: Fa malissimo.
0: Ma non ho idea, non ce l'ho mai avuto, quindi non so.
1: Lo vuoi?
0: Ne
1: vuoi
0: uno? No. Ciao, sono Massimo Valgo. Buongiorno.
4: Gabri, buongiorno. Guarda che ieri t'hanno fatto nero, t'hanno fatto nero.
0: Sì, ma anche oggi, tranquillo.
1: Lo ben so.
5: Oh, come mai è tornato Gabri Venus? Ma Gabri, che hai fatto? Ma un giorno solo ti sei preso le malattie. Ma sei proprio un pivello.
0: Sì, è vero. No, ma non era malattia, ragazzi. Non poteva fare la malattia. Appena iniziato il programma.
1: Però, come dicevo, arriverà a treno proprio a seguire, perché in Friuli, ragazzi, veramente 11 gradi. Adesso ho capito perché dicono, la bora che c'è a Trieste. Brutta vera.
0: Sì, brutta vera. Comunque vi do i numeri, perché stavo dicendo del disco abusivo vecchi, quindi per domani forza dateci dentro, scegliete una bella canzone da vecchio che sappia di naftalina, che ci riporti indietro negli anni, quando ecco, che ne so, c'erano i vostri nonni che alla radio vi facevano ascoltare alcune cose. Quindi 393 777 7172, oppure 06 8928 996, numero che vi servirà nel corso di questa puntata, naturalmente non per il disco abusivo Junior, che non c'entra niente, perché ho detto vecchi, però io quando dico disco abusivo mi viene Junior.
1: Vai in automatico.
0: Vabbè, cominciamo, dai, mettiamo il primo disco di oggi.

0: Sono le 7:11, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Mi dicono che sei esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo è quello, sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: Stamattina siamo così, ragazzi, anch'io sono messo così, nervoso, mi scoppierà il cuore per via di questo traffico maledetto, ma che comincio a odiare all'ennesima potenza. Guarda, comincio a odiarlo, a non sopportarlo, quindi quasi quasi faccio quello che dicevamo ieri, anche io abbandono la città, via, basta, mi sono rotto le palle, me ne vado a pasciare le pecore al Pradorne Campoli,
6: ragazzi,
0: va bene?
6: Coesi verso lo smart working, avanti tutta.
0: Sì, da ieri che lo stiamo dicendo, tu non c'eri e quindi non lo sai, però ieri abbiamo parlato di questa ipotesi di fare lo smart working, perché la benzina costa quello che costa, ormai non ce la facciamo praticamente più, c'è gente che si sta inventando la qualunque. Non so se anche voi avete cominciato ad ammettere a folle in discesa con la macchina.
6: Però vela. Attenzione, attenzione, se metti in folle più o meno consumi comunque un litrino per 100 km, invece se lasci la quinta inserita o la sesta va a zero, perché è il motore che viene alimentato dal movimento delle ruote.
0: Sei sicuro? Perché poi c'è il freno motore, adesso io non è carità.
6: Sì,
0: non...
6: sacrifichi qualcosina lì, però il consumo va a zero.
0: Non te la prendere, però preferirei sentire un esperto. Adesso Gabri Venus che mi viene a dare i consigli sui motori, insomma, non lo so.
7: Non mi dire che Tajani ha parlato pure di questo. No, ma non mi chiamate l'esperto, io ho paura.
8: Scusate, però, ma la sesta?
0: Sì, la sesta.
8: Ma esiste. Perché esiste la sesta nelle macchine?
0: Certo, io ho la sesta. Scusa,
7: sesta coppa C.
8: Ma perché la mia arriva fino alla quarta?
0: Ma non è possibile! Ma che macchina c'ha questa? Non è possibile. Ragazzi, non c'ha niente dentro la macchina.
6: Lei almeno la quinta ovviamente ce l'ha, ma è sempre stata convinta che fosse la retromarcia e non l'ha mai inserita.
8: No, la metto in avanti.
0: Sapete che non ha nemmeno il volante e gira con una pinza lei, no? Così, ragazzi, è una cosa incredibile. Vabbè, comunque il prezzo del carburante è molto alto, lo abbiamo detto. Tra l'altro, proprio ieri stavamo leggendo e vorrei sentire un esperto riguardo a questo, che paghiamo una tassa nella tassa. È una cosa che magari nemmeno ce ne accorgiamo, soprattutto insomma, ecco, chi è poco attento alle questioni dell'automobile, no? Tipo Flaminia, che non sa che ci va nemmeno l'olio e l'acqua, non ha mai saputo queste cose lei. Sono le gomme, la pressione delle gomme. Ragazzi, la pressione delle gomme non corretta può farvi consumare un sacco di carburante.
7: È vero, e poi sai che sembra una cosa che magari può capitare a qualcuno, oltre il 70% degli automobilisti viaggia su gomme a bassa pressione, quindi non parliamo di gomme sgonfie, però che non sono gonfie in modo corretto. Sai quanto influisce su un pieno di 90 euro? Anche 5 euro.
0: Hai capito? Cioè, tanta roba, ragazzi. Prendetemi per il culo quando io dico che c'ho la pressione delle gomme che non è quella corretta.
6: È anche vero che, insomma, più o meno adesso a spanne, ma dal 2016-2017 quasi tutte le macchine, a parte quella di Flaminia, hanno comunque il sensore che ti dice che c'è qualcosa che non va a livello di pressione.
7: Io ci cammino un anno e mezzo con il sensore che mi dice le gomme
0: sgonfie. Lui, se non ce l'ha acceso, si preoccupa, le va a sgonfiare un po'. È incredibile, fa il contrario. Capito? No, beh, insomma, ecco, magari se c'è un gommista all'ascolto che ci può dire un attimo un po' come funziona, soprattutto.
6: Funziona così: tu metti un tubicino, schiacci il pulsante.
0: Ma no, quello. No,

0: c'è la pressione corretta, perché per ogni macchina cambia, non è certo. Che beh, ce n'è una per ogni automobile vale quella, no, sì. Ogni automobile c'ha la sua, quindi adesso vogliamo un gommista che ci dà la lista completa di tutte le automobili,
1: per lo meno delle nostre qui dentro.
2: Ma vi posso dire una cosa che ho scoperto io senza leggerla su un articolo? Allora, se aprite lo sportello del guidatore,
3: incredibile,
2: allora perché vi dici che lo sai?
1: Ditelo.
3: C'è un adesivetto con scritto la pressione delle gomme.
1: Beh, però anche sul libretto, sul libretto di istruzione.
0: La macchina di Flaminia non c'è nemmeno lo sportello, quindi figuriamoci.
1: C'ho la Meari.
0: Non c'ha proprio niente, non c'ha proprio niente. No, vabbè, però ecco, un gommista che magari ci può dare, non so, qualche piccolo trucchetto, ci può far risparmiare qualcosa, c'è la possibilità. Anche attraverso le gomme, perché comunque si possono arrivare a spendere 5 euro e buttarli così al vento, no? Quindi matto. Se possiamo evitare, evitiamo, gente, evitiamo. Rimanendo sul costo del carburante, c'è arrivata una foto sulla Globo WhatsApp scattata il 2 maggio del 2020, ma c'è arrivato anche questo messaggio.
4: Scusate, non potevo far meno di condividere questa foto. Risale al 2 maggio 2020 in pieno blocco Covid. Per strada non c'era nessuno e mo come voi spiegate?
0: Allora, che cosa si vede su questa foto? Si vede un distributore di benzina, ma si vede soprattutto il prezzo del carburante. Avevamo il diesel a 1,13 e poi c'era la benzina a 1,28.
3: Voglio piangere.
0: No, sì. Voglio piangere. Ragazzi, voglio il Covid. Ridatemi il Covid. Fatemi tornare con la mascherina. Ma cioè, non lo sapevamo. Cioè, eravamo veramente felici e non lo sapevamo.
1: Beh, oddio, in quel periodo proprio felici non eravamo.
0: Sì. Scherzando,
1: ma dai,
0: ero a casa a giocare alla PlayStation con i miei amici collegato 24 ore su 24. Ma stai scherzando? Non ero felice.
1: Io ero sempre sola.
3: Allora dicevano: certo, strade ferme, nessuno andava in macchina e il costo del carburante è crollato. Vi risulta che sia per questo fallita qualche compagnia petrolifera? Non mi pare.
0: No, quindi no.
3: Si può fare.
0: Si può fare. Comunque sta montando. Ieri anche arrivavano messaggi degli ascoltatori. Ah, ma facciamo una protesta. Vedo che sui social sta cominciando a montare qualcosa.
2: Allora vi informo, perché ce l'hanno detto questa mattina nella prima ora del morning show, che domani a Torre in Pietra si riunirà un sit-in di automobilisti, ma anche diciamo operatori del mondo agricolo, perché loro hanno spese di carburante, tutti a Torre in Pietra per protestare contro i prezzi troppo alti, ormai insostenibili. Non ce l'hanno detto, però penso dalla mattina.
0: Te lo dico io.
5: Ragazzi, buongiorno, mi raccomando, domani aderiamo tutti quanti allo sciopero contro il caro carburante.
0: È quello di cui sta parlando Alessio. Poi se avete altre notizie da darci,
1: dettagli.
6: Sì. Poi dopo andate dal gommista e vi fa un'altra misura e quindi non ce ne capisce niente.
0: No, come un'altra misura? Che vuol dire un'altra misura?
3: Che rispetto magari a quell'adesivo che c'è, lui fa una cosa sua personalizzata.
0: Ah no, mica può fare una cosa personalizzata adesso, dai. No, un gommista all'ascolto, forse, che ci dia qualche consiglio.
7: Anche viaggiare coi finestrini aperti consuma più carburante.
0: Ha ragione, ragazzi, ha ragione. È come portarsi una zavorra dietro con la macchina. I finestrini aperti possono far consumare molto di più dell'aria condizionata accesa.
1: Santa Maria.
3: È vero, ma dipendentemente da chi è in macchina, a volte sono indispensabili.
0: Il tettuccio è la stessa cosa? O il tettuccio è diverso? Cioè, se io apro il tettuccio anziché il finestrino,
3: aumenta l'attrito.
0: Voglio dire, un conto l'aria che ti entra diretta, un conto da sopra non...
3: No, ma non è comunque un rotore che si crea all'interno e spezza l'aerodinamicità della linea della macchina.
1: Scusate, allora... ma noi mentre guidiamo anche noi dobbiamo essere in posizione aerodinamica.
0: Sì, tipo quelli del MotoGP, uguale, la stessa cosa.
8: Buongiorno, c'ha ragione Capri, per consumare zero deve essere inserita la marcia, in folle si consuma uguale, brutta leggenda metropolitana questa.
0: Va bene. Allora, prendiamola per buona. Però che lavoro fai tu? Sei per caso un ingegnere meccanico?
3: Uno speaker anche lui.
0: Allora. A tra poco con il morto.

0: gioco su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
0: Wait for me. I'll be back.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
9: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
0: The Morning Show. Sponsored
4: by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: alzi la mattina e te lo del culo. C'è sta un collega che ti è stato un c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno la multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo, una mattinata di giovedì già movimentata. Io lo dicevo, mi sono già lamentato.
17: Buongiorno, viale di Tor di Quinto, altezza caserma carabinieri, traffico in entrambi i sensi di marcia. Dai, yeah.
1: E via! Per cominciare di slancio questa giornata.
18: Fate attenzione che se andate a Folle per un lungo tragitto, dopo i freni non funzionano.
1: No, perché io dicevo, conviene andare a Folle, no? Attenzione, no, però non lo allora, so, non ho mai provato per un lunghissimo tragitto.
19: In generale non si fa, però credo, allora effettivamente è come se spegni la macchina, la macchina va via la pressione del liquido, dell'olio o dei freni, ma non credo a Folle accada, perché comunque viene mantenuto dai giri al minimo.
1: Sì, credo anch'io. Adesso c'è qualche esperto che ci può dire o confermare o smentire questa.
19: Comunque non rischierei, non andate in Folle.
1: No, facciamo così. Facciamo oggi provare Flaminio e poi vi diciamo.
20: Buongiorno, c'ha ragione Gabri. Per consumare zero deve essere inserita la marcia. Sì, il Folle si consuma uguale. Brutta leggenda metropolitana questa.
1: L'avevamo già sentito. Aspetta un attimo.
21: I carburanti sono aumentati. Di paguera, lo stretto, non riescono a passare le petroliere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io so che il diesel è sempre costato meno da benzina, cioè si aumenta perché le navi, quello che è, non riescono a passare. Perché adesso il diesel costa di più da benzina? Cioè c'è qualcosa che non va.
1: Ma t'hanno ibernato, perché insomma sono pure i sassi che hanno allineato praticamente le accise, hanno aumentato quelle del diesel. Sì, quindi
19: quella è una questione locale.
1: Si è perso qualcosa, mi sa.
22: E come, gonfiatele sempre un po' più del dovuto, tanto non è che stiamo né in pista e né dovemmo fare i tempi, gomma più gonfia, rotolate più, consumiamo di meno, meno attrito,
1: certo.
23: Beh,
1: chiaro.
23: Alcuni per strada sembra veramente che siano in pista, anzi è la maggior parte degli automobilisti che va a 200 all'ora. Ma dove dannà?
1: Comunque ricordiamo, c'è questa notizia che ci fa sapere che la pressione errata delle gomme può far consumare fino a 5 euro di carburante.
24: Su un pieno, ovviamente, su un pieno di 90 all'incirca. No,
1: 5 buttati.
25: Buongiorno ragazzi, da domani non ci sentiamo più, anche la radio fa consumare più carburante.
1: No, non dovevi dirlo.
19: Vabbè, allora la radio l'incidenza è veramente nulla, invece ci ho fatto caso, qui vedi, si scoprono delle nuove teorie con questa resilienza necessaria in questi giorni, perché effettivamente l'uso dell'aria condizionata, porca miseria, se incide.
24: L'abbiamo detto,
19: sono passato da 5,8 a 5,3, 5,4.
24: Guarda, ce l'hanno detto prima, l'aria condizionata è lo sforzo maggiore che compie l'auto per convertire appunto il calore dell'aria e farlo diventare freddo.
1: Domanda sempre agli esperti, stessa cosa vale anche per il riscaldamento? No, per capire, perché se no monta la stufa a pellet in macchina. Capire.
19: Il riscaldamento no, perché l'aria viene passata per il, diciamo, passa attraverso le condotte riscaldate comunque dal motore, quindi viene deviata.
23: Però aspetta, se metti l'aria condizionata sul caldo, quello forse incide.
19: Quello incide, perché comunque la pompa dell'aria condizionata funziona.
1: No, però ecco, in teoria dovrebbe essere sì, con il calore del motore stesso ti dovresti riscaldare anche l'abitacolo. Sì, c'è un piccolo radiatore, da quello che so io.
24: Sì, sì, però c'è una ventola che fa arrivare l'aria nelle deputate e bocchette, sì. E quella consuma.
19: Però è minimo, è come il consumo di un ventilatore versus un condizionatore, cioè irrisorio.
1: Bene, ok.
23: Esperti no, comunque non ne abbiamo.
1: No, ma adesso ci contatteranno. Però se no stufa a legna, ragazzi, immagino.
26: Oh, giraci te con 40 gradi fuori e chi finestrini chiusi e senza aria condizionata. Per consumare che cosa? Per risparmiare, mannamo.
1: È ovvio che non lo puoi fare, però effettivamente un consumo c'è.
27: Pensa Massimo, questa situazione ha riunito tassisti NCC, è stata fatta già una proposta di sciopero nazionale, blocco totale, tutti insieme appassionatamente, pensa che roba.
1: Finalmente, no, ve l'ho detto, qualcosa si sta smuovendo, perché tutti quanti dicevano e lamentavano, ma dai, è possibile che non parte una protesta, possibile che non si faccia uno sciopero? No, sembra che io vedo sempre più persone che stanno chiedendo, insomma, di mobilitare un qualcosa per dare un segno, perché non si può effettivamente.
24: Tassisti e NCC erano davanti al MEF nei giorni scorsi, quindi per protestare.
1: Quindi addirittura si sono accordati loro per la protesta contro il caro carburante, litigheranno il giorno in in cui andranno a manifestare. Si prenderanno a capelli, ti immagini.
2: Buongiorno ragazzi! Tra 91 giorni è Natale! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad!
1: Non me lo dire, che ieri sono entrato in casa, c'è la combo più devastante del mondo, ragazzi.
23: Cioè, Gianni,
1: piccolo Gianni di Natale ieri. No. Ieri sera il piccolo Gianni di Natale. Vai, fate un po' voi, ditemi se c'è qualcosa di peggio per incasare. Diamo il buongiorno anche a chi è? Alessio. Buongiorno, ciao Alessio, vai.
3: Buongiorno, no, per quanto riguarda le gomme, il consumo. Allora, se la gomma è sgonfia, diciamo che...
1: Qualificati, sei un gommista?
3: Sono un meccanico gommista, sì, da tanti anni.
1: Finalmente, sì, finalmente, vedi che ce l'abbiamo. Allora.
3: E, diciamo che aumenta l'attrito e sì, potrebbe portare un consumo maggiore, però la cosa è proprio irrisoria.
1: Ma com'è irrisoria? 5 euro su un pieno, dicono gli esperti.
3: Non credo che possa arrivare a quella, a meno che non cammini proprio con le gomme a uno, cioè con le gomme proprio sgonfie, allora... ma se diciamo che la maggior parte delle persone camminano sempre con 0,5 bar, quando vengono in officina se una gomma deve stare a 2,5 sta a 2.
1: Comunque diciamo anche che a Roma è difficile mantenere la pressione delle gomme corrette.
3: Beh, sì,
1: perché,
3: sì,
1: insomma,
3: con le buche. Marciapiedi, sì, la dispersione è tanta.
1: Ragazzi, non è facile, sì, non è facile. Sì,
19: diciamo che il marciapiedi non andrebbe colpito, insomma, capisco.
3: No, però vedi che parcheggiano, vedi, sembra... Sì, cioè, vengono i caterpillar, cioè.
1: Sì, è vero. Senti, invece il riscaldamento può incidere anche sul carburante, sul consumo del carburante.
3: Oddio, se cammini con il riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque l'aria calda, è l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
1: Certo.
3: Capito, ti riscalda la macchina.
1: Bene.
3: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente, motore acceso.
1: Certo.
3: Cioè, a folle, il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
1: Ok.
3: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria, cioè, che benzina.
1: Scusa un attimo, Flaminia.
23: Sì, sì, allora, i corpi farfallati.
1: Allora, no, i corpi farfallati.
23: Lo so.
1: Come no? Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava dietro proprio con gli occhi, tipo gli squali. Ha avuto un mancamento. I corpi farfallati dentro una macchina. Molto bene.
5: I corpi farfallati è quando uno si innamora, no? C'hai quel corpo
23: farfallato
5: nello stomaco.
1: Chiudiamola qua. Buongiorno, questa è Radio Globo. A proposito d'amore, Luis Capaldi su Radio Globo.

0: buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
3: Good morning, ladies and gentlemen! The Morning Show! On Radio Globo!
4: Ciao a tutti ragazzi, comunque un modo per non consumare benzina, diesel o che sia, è tenere la macchina parcheggiata nel garage, a nacchi i mezzi.
5: Buona, buona, buona soluzione, buona.
6: Aspetta, questa me la segno.
5: Segnala.
7: Io dico una cosa, no, voi ci avete le radio, ma ci mettiamo d'accordo, organizziamo un bello sciopero tutti quanti, voi ci avete voce in capitolo, presente tutta Italia.
5: Ah ragazzi, non è che organizzi uno sciopero così, non è facile. Comunque succederà, vedrai che succederà, a 4 euro al litro, ma succederà. Per ora insomma no, sentiamo che c'è qualcuno che sta cominciando un po' a sollevare la protesta, però sì, effettivamente siamo tutti un po' impalati, ormai siamo proprio lobotomizzati,
6: però sicuramente questo impegno ce lo possiamo prendere, che scenderemo in piazza anche noi, non staremo qui a dire vediamo che succede.
5: Naturalmente scenderemo in piazza per andare al bar, quello è per parlare del calcio, no? Sono le 7:37 minuti.
8: Buongiorno Radio Globo, sì, è Natale, sì, arriva il Natale. E io che gli a Babbo Natale un buono di 100 euro di carburante, perché c'è sta appena lì, ma come fai i regali stanno, mi sa.
5: Babbo vestito con la tuta da benzinaio.
6: Ma
5: però,
6: per quello Babbo Natale siamo noi.
5: Comunque, parlando di energia, non possiamo non darvi la notizia di questo nucleare che sta per tornare.
9: Eh sì, insomma, il ritorno al passato sembrava sancito dalle parole di Tajani con l'affidabilità o meno legata al vestiario, no? Lì abbiamo detto, oddio, stiamo ripiombando nel passato, a ricordarci che è vero, perché stiamo ripiombando nel passato, appunto il passaggio in Senato del DDL nucleare, sì. Il famoso DDL Picchetto, che è il nome ovviamente del ministro dell'ambiente, ok, definitivo dell'Aula del Senato, il provvedimento ha lo scopo di ridare una attraverso una materia organica un senso alle centrali nucleari chiuse nel 1987 ormai, chiaro. No? Lo ricorderete. Serve appunto a riaprirle e ovviamente a stabilire una sorta di procedura di funzionamento, no? Ovviamente parlando di nucleare sostenibile, quindi passando per un processo di decarbonizzazione. Dobbiamo vedere cosa succederà, come succederà, che tipo di come verrà trattata la materia, sì. Pure perché i nodi di una volta che avevano portato alla chiusura un po' restano anche oggi, sì, non è che ce li siamo inventati e sono spariti.
5: Senza dimenticarci che c'è stato anche un referendum riguardo a questo,
9: esatto.
5: Con un esito ben chiaro, però adesso questo esito viene messo da parte e invece si ripropone ancora una volta. Dice, ma è di nuova generazione, un nucleare diverso. Boh, io non lo so se sarà diverso o non sarà diverso, però insomma diciamo che alcune cose un pochino a me spaventano.
9: Allora, l'obiettivo è quello di rendere il nostro paese maggiormente autonomo e autosufficiente dal punto di vista dell'approvvigionamento appunto delle risorse energetiche. Noi andiamo sempre a chiedere fuori e questo sarebbe un modo per far da soli, ecco.
5: Poi c'è tutto il discorso, ma scusa, fino a ieri si parlava di energie rinnovabili, si parlava di fotovoltaico, di
9: eolico, un po' le contraddizioni in termini,
5: e tutto,
9: no?
5: Questo adesso dove va a finire? Dove va a finire? Non lo so, dove va a finire?
9: No, quello che c'è ovviamente resta, anche perché il nucleare non è che ci renderà completamente autonomi,
5: Beh, no, certo.
9: Solo per una parte continueremo magari a usare quello che già è stato strutturato tra pale eoliche, fotovoltaico, insomma, quello non è che sparisce.
10: Una cosa in più.
5: Sì, sicuramente qualcosa in più, una mano, diciamo, a quello,
9: cioè,
5: che
9: ragazzi,
5: è la situazione.
9: In favore del nucleare c'è sempre una cosa, che è molto difficile stare dietro a quanto si produce a livello di energia rispetto ad altre situazioni. Il fotovoltaico e il nucleare ha una resa incredibile rispetto, sì, al resto, no?
5: Sì. Chiaro.
9: Questo lo si sa.
5: Chiaro. Poi sentiamo un po' come viene presa questa notizia. Siete contenti oppure insomma siete un po' delusi, anche perché il risultato del referendum è di ormai diversi anni fa,
9: sì,
5: quindi magari sono un po' cambiate le cose.
6: Sai, stavo dicendo, è proprio in virtù del fatto che sono cambiate le cose, la vedrei anche bene speranzosa, però poi Alessio ha dato questo dettaglio che ripartono dalle centrali chiuse,
5: eh beh, certo,
6: e quelle c'hanno 50 anni,
9: no, e devono
6: ripartire da zero.
9: No, c'hanno un anno di tempo con questo provvedimento per farci capire come vorranno far funzionare queste centrali.
5: Va bene, ci fermiamo un attimo, poi magari tra poco riprendiamo. Vai!
11: Pronto Radio Globo!
12: Una cosa che non sopporto è quando attacca
1: cacca del telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Questo giovedì parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con ampie zone di sereno, temperature diurne che arrivano a toccare i 26-27 gradi, quindi ancora clima molto mite. A primo mattino però localmente scendiamo anche sotto i 15 gradi. Dal pomeriggio però nuvolosità in aumento, in tarda serata nuvolosità più estesa e compatta, con anche il ritorno di qualche goccia di pioggia, e l'inizio di questo venerdì sarà ancora all'insegna di un po' di variabilità. Per i dettagli però sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
11: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 1978 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: The Morning Show, sponsored
9: by MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: This is the

0: fa tutti fantastici. Poi voglio sapere nello specifico, senza leggere da nessuna parte, da Massimo Vari, che c***o sono i corpi farfallati.
1: I corpi farfallati. Allora, tu certe cose non le sai perché sei donna, è normale. Sei,
2: eccolo,
1: come Flaminia.
2: Okay.
1: Sei come Flaminia. Allora, adesso io nemmeno lo dico, perché se lo dico poi dicono: vabbè, ma hai googolato, hai guardato. Qui dentro c'ho i testimoni. Ho googolato quando ho dato la risposta a questa domanda.
3: No, sì, sì,
2: non
3: sì.
2: Non possiamo saperlo. Non l'abbiamo visto.
1: Ah, sì, ho googolato, quindi vabbè, no, siete una cosa vergognosa. Alessio, tu che sei?
4: No,
1: sei?
4: Io sono sì, per stare qui un po' più a lungo dico no.
1: No, bravo, bravo, bravo Alessio, hai capito subito come funziona qua dentro.
2: Sei curvo.
1: Bravo.
2: Dico una cosa, questa signora che ha mandato il vocale sicuramente ha la gonna corta, vero Massimo?
1: No, non lo so se c'ha la gonna corta, se c'ha la gonna lunga, questo insomma lo lasciamo decidere.
3: Però secondo me ha un corpo farfallato.
1: Dice?
3: Sì, sì,
2: può
3: sì.
2: Essere.
1: Potrebbe essere che c'ha un corpo farfallato. Però no, però ti dico un'altra cosa. Beh, sentire una donna che sinceramente mi si mette a parlare di corpo
2: motori,
1: farfallato è un po' come...
5: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
6: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: E non ti permettere mai più, eh?
2: No, io sono vicino a te.
1: Dai, vai, vai.
7: Un referendum fatto a ridosso dell'evento di Chernobyl è ovvio che avrebbe portato il risultato che ha portato, ovvero la paura degli italiani.
1: Ragazzi, però in quel momento andava fatto, adesso
4: è poi non è che l'hanno fatto apposta Chernobyl per spaventare gli italiani. Cioè, è successo.
1: Esatto, quindi, comunque è un fatto storico che è successo e che ancora oggi si stanno pagando le conseguenze.
4: Magari un monito più che un fatto storico.
3: Poi credo che la paura di quell'evento abbia lasciato la scia fino ad oggi. Cioè, se rifai lo stesso referendum, uno comunque il retaggio di quell'evento ce l'ha.
4: Un po' sì, insomma.
1: Beh, ragazzi, se vogliamo possiamo anche guardare a tempi più recenti e guardate Fukushima, per esempio, no?
3: Sì.
1: In Giappone, quindi
3: certo.
1: Non è che le cose non succedono, e tra l'altro in Giappone credo che le cose le facciano un pochino meglio rispetto a qui, la butto lì,
2: sì,
1: la butto lì,
2: sembra.
1: E se succede lì può succedere ovunque, poi per carità, tutti gli scongiuri. Comunque c'è questa ipotesi al nucleare, ieri c'è stata insomma questa decisione, e quindi vedremo un po' che cosa succederà.
8: Mi dico solo che adesso noi non ce l'abbiamo perché ci abbiamo paura, ma compriamo energia dai centrali nucleari francesi, quella che la famosa noi, no?
1: Oh, però ci potrebbero essere anche le alternative, per esempio, no?
2: Fotovoltaico. Non bastano.
1: Ma non basta nemmeno la centrale nucleare, non basta, non basterebbe, sarebbe un aiuto, ma non è che risolverebbe tutti i problemi. Vai.
9: Buongiorno ragazzi, gli italiani hanno votato no al nucleare senza tenere conto che i francesi invece il nucleare ce l'hanno e un paio di centrali ce l'hanno proprio dall'altra parte delle Alpi, quindi noi compriamo energia dai francesi, ma allo stesso tempo, se succede qualcosa a quelle centrali nucleari, l'Italia è una delle prime che passa ai guai.
1: Sì, è vero, però per onor del vero, ecco, diciamo anche che la nostra energia l'abbiamo anche venduta ai francesi. Noi abbiamo venduto ai francesi. Ci sono tante cose che insomma dovrebbero essere approfondite.
4: Sì, per fare ovviamente un quadro completo del discorso, è ovvio, no?
1: Vai, vai.
10: Riapriamo il nucleare insieme ai pinguini dalle centrali chiuse da 50 anni. Guardate che fine famo.
1: Sentirai il botto se non sei sordo, diceva un antico detto romano.
2: Speriamo di no.
11: Io sono deluso da quando fu fatto il referendum, che continuiamo a comprare la corrente dalla Francia e le centrali loro nucleari stanno a confine come se noi non fossimo a rischio.
1: Ok, però ragazzi, lì non c'erano le alternative all'epoca, cioè o centrale nucleare o centrale nucleare. Adesso magari ci sono le alternative, si potrebbe pensare anche a qualcos'altro.
3: Poi, il giorno che vi cresce un terzo braccio da una scapola, me lo
1: racconta. Io metterei per esempio Gabri Venus su una cicletta con una grandissima dinamo e lui che pedala e alimenta tutti, che ne so,
3: dopo,
1: i lampioni della città.
3: Dopo giorni e giorni di pedalate si accende una lampadina LED da 4 watt.
12: Buongiorno, comunque per avviare un po' il problema del carburante, io alla fine mi sono deciso a svegliarmi un pochetto prima e con leggermente meno traffico, quindi non sto fermo a motore acceso prima e seconda, e bene o male devo dire non fa miracoli, però
1: che strategia, ragazzi, questa è scientifica proprio, eh?
2: Sì, bravo.
1: Poi
2: prima seconda consumi di più,
1: certo.
2: Sono donna e lo so che non posso dire questo, no. Però mi sembra di aver letto così.
1: Allora, siccome adesso ha dato una buona idea, da domani tutti si sveglieranno prima, e quindi tutto
2: traffico.
1: Verrà vanificato.
3: No, sei donna e fai prima seconda perché non sai che c'è la terza.
13: In Italia, solo in Italia, per non parlare dell'Europa, abbiamo chiuso 4 o 5 raffinerie, quindi sostanzialmente il carburante lo dobbiamo comprare da fuori. Quello che compriamo e quello che produciamo in Europa lo comprano tutti i paesi dell'est asiatico, che può essere l'India, che può essere il Pakistan, quindi per noi europei ce ne rimane poco, e quel poco che ci rimane ovviamente a prezzi assurdi. Però con gli anni, mi rifaccio al nucleare, allora, e le trivelle no, sono state abolite, il nucleare no, è stato abolito, le fonti rinnovabili non sono mai partite, abbiamo provato a passare per l'elettrico con tutti gli svantaggi,
3: ma no, anche sul messaggio
13: costare 70.000 euro
1: non è che
13: a prezzi assurdi, però con gli anni
1: va bene, ma no.
13: Quindi per noi europei ce ne rimane poco. E quel poco che ci rimane.
1: Abbiamo capito, lasciamo perdere.
13: Mi rifaccio al nucleare.
1: Dai, basta, sta arrivando anche l'aggiornamento sulla situazione.
13: Rinnovabili non sono mai partiti.
1: Sulla situazione del traffico. Questa è Radio Globo, Shane Morning.
13: I vantaggi che ci sono.

0: dare, no, sì, è stata
1: sì, sì, no, vabbè, però abbiamo capito.
0: Partite, siamo, abbiamo provato a passare per l'elettrico con tutti gli svantaggi.
2: Regà, io pure ne la faccio più, non ne la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
3: The Morning Show, Radio Globo.
1: Vabbè, ogni tanto c'è qualcuno che magari si allunga ma leggermente, un amico di Flaminia dovrebbe essere. Sono le 7.58, siamo lì lì per andare con le notizie del traffico. Prima però,
4: scusate, no, una domanda, siccome c'è stato un ingegnere romeno che ha brevettato un motore diesel che va ad acqua, a idrogeno in pratica, e il brevetto non gli è mai stato approvato, come mai? Perché?
1: Un po' di sano complottismo, ragazzi, queste sono le lobby delle energie, fossili sicuramente.
5: Basta.
1: È normale. Non ci fanno sviluppare altri tipi di energie che potrebbero essere, ecco, quasi a costo zero, no?
6: Allora ti dico subito, il fisico strapagato dalle lobby che cosa ti risponde? Ma estrarre l'idrogeno dall'acqua è estremamente costoso. Ecco. Chiuso il discorso.
5: No, nemmeno questo, pensa. L'idrogeno potrebbe sostituire il carburante, ma non nasce dalla scissione dell'acqua per tirarne fuori l'idrogeno, non è quella la base di partenza, il grande inganno.
1: Comunque io voglio un po' di sano complottismo stamattina, che ce n'è stato poco, ragazzi, quindi come mai, ecco, non ci vogliono far sviluppare le energie rinnovabili? Come mai è chiaro, potremmo andare con la macchina ad acqua e invece siamo qua a pagare quasi 3 euro al litro un po' di carburante schifoso, micragnoso.
6: C'è qualcuno che grazie a questo c'ha la macchina fatta di platino.
7: Bene, bene. Ma non possiamo continuare a parlare di gonne corte, gonne lunghe o senza gonna?
1: Aspetta, non so.
8: Guardate la nostra destra, Flaminia Cappelli, che parla di meccanica di macchina, è una cosa inaudita che non si può sentire.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo,
1: Traffic News. È uno schifo sentire certe cose alla radio. Comunque sentiamo invece la situazione del traffico. Devi aprire il microfono però, Alessio.
5: Allora Massimo, mi hai richiuso prima di entrare.
1: Non è vero.
5: Sì, vai.
1: Vai, vai.
5: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra il bivio per la Roma-Napoli e la via Appia. Rallentamenti e code invece in carreggiata esterna tra la Carisilina e la Tiburtina, nel settore opposto tra Monte Spaccato e Casallumbroso. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Per tutto il resto roma.luceverde.it.
1: adesso puoi chiudere il microfono.
5: Vai. Radio
9: Globo. Perché non ce lo dicono.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Radio
1: Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, questo, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
11: Wait for me, I'll be back.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
19: Usato Days.
18: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
19: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
18: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
19: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
18: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
19: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
20: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: Oh my car!
23: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: The Morning Show, sponsored
3: by MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming.
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
8: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. La buona giornata a voi. Giovedì 24 settembre. Ci sono altre due ore da passare insieme su Globo.
6: This is the Morning Show.

0: culo. Radio Globo.
1: Qua non tagliamo niente, tranquillo, manco i capelli, anzi li facciamo da soli con la macchinetta i capelli, come dicevo.
2: Mettete tutti i capelli nel bagno che vanno a finire tutti gli interstizi.
1: Non ricominciamo che con le donne, ragazzi, nel bagno io ogni volta sembra di avere un orso dentro casa.
2: Vabbè, ma perché noi ci laviamo e facciamo tante cose, voi manco ve lavate.
1: Noi non ci laviamo. Sai perché non ci laviamo? Perché voi attappate il lavandino e quindi ogni volta è così, con quei pelacci che vi perdono dalla testa, che vi cadono dalla testa. Sono le 8:07, parlavamo di energie perché insomma adesso c'è questa apertura al nucleare, vedremo un po' quello che succederà, però un po' di sano complottismo qua non può e non deve mancare. Come mai non si sviluppano altri tipi di energie, magari, che ne so, pulite, che potrebbero costarci zero sostanzialmente? Si parla sempre di idrogeno.
3: Così poi l'acqua la mettono a 2,50 euro al litro.
4: Mica è sbagliato.
1: C'ha ragione. Vabbè, è tutto finito, dai, via, andiamo a casa.
5: Ragazzi, io ce l'ho la macchina che va acqua e niente, mi dà a finire l'acqua e entra l'olio e devo rifare il motore, mannaggia.
1: No, aspetta, come c'è finita però l'acqua dentro il carburante? È stato il benzinaio? No, perché anche questa cosa sta circolando molto, no? Benzine che vengono annacquate.
2: Per allungarle.
1: Sì, sì, ho sentito diverse problematiche rispetto a questo.
2: Vabbè,
1: sì,
2: le macchine si fermarono proprio.
4: Sì, ma poi alcune pompe erogano acqua prima della benzina e altre proprio aria, quel trucchetto che c'era per
1: gira il contatore
4: e non esce nulla,
1: però non esce nulla. Però lì bene o male il danno insomma è che ti stanno fregando i soldi, qua spacchi proprio il motore.
6: Comunque è l'impressione che hai adesso, cioè gira e non esce nulla.
1: È vero, gira e basta, e gira anche qualcos'altro tra l'altro.
7: Ragazzi, nel 1988 sono andato a Strasburgo, c'è il museo dell'automobile e c'era già al museo la macchina ad acqua.
1: Eh beh sì, se ne parla da tantissimo tempo, però questa cosa non succede
2: costa
1: mai.
2: Costa tantissimo, non si può
1: ma
2: fare.
1: Ma non è che costa tantissimo, è che non la vogliono far evolvere.
4: I poteri forti.
1: I poteri forti, complottismo, dai, su.
8: Ci sono i video su YouTube come si fa a diventare la macchina benzina a idrogeno con 80 euro, 100 euro al massimo.
1: Sì, ci andrei cauto però, insomma, sì, con il tutorial su YouTube.
6: Hai presente quella palazzina che esplosa? Stava per il tutorial.
1: Cioè, gente che ha allagato casa, hai visto il geyser quello lì?
2: Viale delle milizie.
1: Esatto, quello era uno che doveva cambiare una guarnizione, ha visto un tutorial su YouTube. Un tutorial su YouTube se ne possono fare.
9: Maledetti!
1: Bravo, questo ci sta sempre bene.
10: Ragazzi, c'è già un'azienda che vende mini impianti a idrogeno per le macchine che le aiutano a risparmiare dal 15% al 45% e funziona e non costa molto, costa pochissimo.
1: Vedrai che brucerà stanotte questa azienda adesso che l'hai detto.
11: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show, Radio Globo.
1: Bene, andiamo al telefono 06 89 28 99 6. Danilo, buongiorno. Sì. Ciao Danilo.
12: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Vai, dici Danilo.
12: Come ha detto pure tantissimi anni fa Grillo, io sono un meccanico. Il problema non è il motore della macchina, è il carburante che si mette nella macchina.
1: Sì.
12: Perché hanno detto che stavano facendo questo carburante sintetico, ma non lo mettono in commercio perché costerebbe moltissimo di meno.
1: Quindi tu dici ci sono dei poteri forti che hanno tutto l'interesse affinché rimanga tutto com'è, no? Quindi estrarre
12: sì.
6: Ma tu, come meccanico hai mai avuto accesso a questo tipo di carburante? Hai mai provato?
12: No, ad oggi no. Però io sono sicuro che basterebbe fare questo carburante sia per le auto benzina, le auto diesel. Praticamente non ci sarebbe più bisogno di cambiare la macchina, e anche questo sarebbe una cosa, cioè, complicata pure per le case automobilistiche.
1: Vabbè, una modifica da fare è che sull'auto che ti permetterebbe di andare con questo tipo di carburante, che però se non viene sviluppato, di che parliamo? È quello il discorso, no? Non c'è in giro questo carburante.
12: No, però nel 2026, se andiamo sulla Luna, su Marte, su Giove.
1: Ma che ci sia la possibilità, quello.
12: Per le case automobilistiche.
1: Vabbè, una modifica da fare è che sull'auto che ti permetterebbe di andare con questo tipo di carburante, che però se non viene sviluppato, di che parliamo? È quello il discorso, no? Non c'è in giro questo carburante.
12: No, però se, cioè, nel 2026 se andiamo sulla Luna, su Marte, su Giove,

0: certe palazzine che ci sono, ad esempio, 200 persone a abitare, tu la carica una macchina, è possibile?
1: Eh
0: Non
1: sì,
0: ci sarebbe il posto
2: vabbè.
0: fisico.
2: Comunque se le stanno comprando, ce ne stanno
1: Sì,
2: tantissime
1: ci
2: in
1: sono,
2: giro
1: però
2: di
1: effettivamente
2: elettriche.
1: se le comprassero tutti, il problema che dice lui effettivamente si riscontrerebbe.
0: Uno sotto casa come fa a caricare la
1: Se
0: macchina? È possibile?
1: faccio una domanda stupida, no? Ma chi ha la macchina elettrica la porta al meccanico?
3: Ma che domanda stupida, Massimo, mamma mia!
1: No, è vero! La
0: Sì, la
1: porta al
0: porta uguale
1: meccanico?
0: perché, sì, perché c'è stato, comunque i freni ce l'ha uguale, gli
1: Ok.
0: ammortizzatori ci sono uguali, il radiatore per l'acqua per raffreddare
3: Ma scusa, Massimo, a
0: tutte
3: chi
0: le
3: la volevi portare?
0: batterie.
3: All'elettricista?
1: Ma che ne so, scusami, non c'è niente, non c'è il motore, non è che dici c'è il
3: Ma
1: motore,
3: c'è,
1: ma è
0: il tema
1: elettrico, è un
0: elettrico.
1: motore elettrico,
3: È un altro
1: capito? È
3: tipo di motore.
1: diverso, è un altro tipo di motore. Non,
0: È sempre il motore
1: io non la
0: comunque
1: porterei
0: è
1: mai a
0: sempre
1: Danilo, ma
0: un
1: pure quella normale non la porterei mai a Danilo, non mi dà proprio fiducia, cioè, se senti che telefonata, che ha fatto, dai su Danilo, dai, diciamolo che sei uno improvvisato.
3: No, però più che altro facci capire meglio. Allora stai dicendo che ci vorrebbe un motore che non c'è, con un carburante che non viene prodotto, cioè di che stiamo a
4: Di niente,
0: parlare? No,
4: credo.
0: il motore deve essere il motore che abbiamo adesso sulle macchine.
3: Ah, lo stesso quindi.
0: Sì, il
1: Una
0: motore non deve
1: modifica,
0: essere
1: è una modifica che viene
3: No,
1: fatta.
3: lui
0: Quello che
3: dice.
0: si mette, la differenza è quello che si mette nel serbatoio, che
1: Capito?
0: invece di inquinare deve essere un carburante che è fatto veramente ecologico.
2: No, ma stai scherzando, Danilo? Ecologico? Ma no, ma
4: Vegano.
2: continuiamo a inquinare.
3: Certo, come ricatti poi le persone,
2: Ma
3: altrimenti.
2: infatti, non si può fare,
0: Certo, come fanno
2: Danilo.
0: dopo le domeniche
3: Ma quindi
0: ecologiche?
3: parli, che ne so, come quando uscì la storia dell'olio di colza, una roba del
0: Cioè,
3: genere?
0: oppure la macchina Euro 7, Euro 8, Euro 9, Euro 10, ci sarà.
1: Va bene. Io avevo detto, non mi dà fiducia a me stesso.
4: No,
1: Io, ragazzi,
4: no, no.
1: avevo detto sin da subito. Comunque, vai,
5: Ah, raga, io c'ho una pasticca blu che te fa muovere tutto, tutto. Mettila dentro il serbatoio, vedi come a razzo parte.
1: Al razzo. Questa è Globo.

0: Rock su Radio Globo. Buongiorno, le 8 e 16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show.
5: Alzo presto la

0: me sono perché.
1: Se poteva dire, non se poteva dire.
0: E vado a lavorare e me sono perché.
2: Finalmente siete tornati.
0: Passando Radio Globo e lì diverto fatto.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Sono le 8 e 16.
5: Oh, a me mi pare che questo si è svegliato stamattina e vuole fare il meccanico. Io non ci porterei neanche la bicicletta. Io detto, da io come parla, mi sa che non lo sa fare il meccanico.
4: Io l'ho detto subito, ragazzi. Non è che
6: era solo un po' confuso nell'esposizione.
4: Scherziamo. Cioè, scherziamo. Io la macchina non ce la porterei da te. No, vabbè, sono le 8 e 17. Torno da Alessio perché insomma ci sono un po' di notizie che vogliamo dare, che non vorremmo dare tra l'altro, perché se partiamo con quello che è successo ieri al Colosseo, sappiamo di questo incidente. Allora Alessio.
7: Sì, la notizia l'abbiamo appresa e data già da ieri, ovviamente ci sono dei particolari, dei dettagli in più. Ricordo a tutti che è precipitato da 10 metri nella notte appunto antecedente a quella di oggi Andrea Moretti, muore sul colpo. Le ipotesi sono che l'imbracatura fosse indossata ma non agganciata alla fune. Lui aveva 22 anni, per la giovane età era considerato uno dei migliori nel suo lavoro e ne andava molto fiero tra l'altro, perché era un lavoro difficile e molto particolare, no? Hai presente l'edilizia acrobatica?
4: Sì, un arrampicatore che poi ecco si prestava anche a questo.
7: Esatto, un operaio rocciatore, quindi utilizzato sempre in situazioni di grande pericolo e grande emergenza. Ovviamente lui era pronto e preparato in tutte le situazioni, non lo è stato e si sta capendo perché appunto l'altra notte, quando è precipitato, sembra non avesse agganciato la fune alla sua imbracatura. Adesso sono partite ovviamente le indagini per vedere se il cantiere è a norma, se ci sono tutti i requisiti. C'erano due operai insieme a lui che lavoravano sull'altro fronte dell'anfiteatro Flavio, hanno rilasciato la loro dichiarazione. Ovviamente all'inizio c'è stato lo sconcerto, è stato chiuso l'anfiteatro Flavio, tra l'altro le polemiche, ha parlato anche il ministro Giuli rispetto appunto al rispetto, no, da parte delle istituzioni manifestato con la chiusura del Colosseo.
4: Sì, c'è stata la protesta anche delle persone che volevano visitare il Colosseo.
7: Un po' inopportuna,
4: no?
7: A mio modo di vedere.
4: Beh, no, assolutamente inopportuna. Probabilmente forse non avevano
7: non
4: capito,
7: sapevano
4: che cosa stava succedendo, perché insomma mi sembra la cosa più normale del mondo, no?
8: Sono voci che sono state prese fuori dal Colosseo di turisti stranieri come me e te, che ci mettiamo a chiacchierare internos e diciamo cavolo, un giorno che vengo al Colosseo lo trovo chiuso, accidenti, e non farei un polverone per queste testimonianze, no, diciamo.
4: Però comunque non sono proprio piacevoli, adesso al di là di tutto, no, perché c'è un ragazzo di 22 anni che ha perso la vita. Però sì, capisco quello che vuoi dire, però ieri rispetto alla prospettiva di far pagare, no, a Venezia quei famosi
7: 30-50 euro,
4: perché non facciamo a Roma? Ecco, dopo queste cose 280 euro per visitare Roma, così almeno sì. 280, va
8: ma
4: bene?
8: Dai, secondo me sono i giornalisti che non avrebbero dovuto prendere queste voci e farle sentire, perché
4: sono,
8: è una chiacchiera da bar, ragazzi,
4: sono,
8: ma non
4: sono.
8: È importante quello, è importante che abbiano chiuso il Colosseo. Certo, il ministro Giuli, qui la vera polemica, lo ha fatto un po' in ritardo.
4: Vai avanti, sì. Alessio, vai.
7: Sì, un po' in ritardo. Allora, se siete d'accordo, io parto dal mondo, perché ci sono notizie che interessano l'Italia, Russia. Ora la CIA suona l'allarme nel Mediterraneo. Mosca prepara attacchi con droni contro l'Italia, la Spagna e la Francia. È un rapporto degli 007 americani a svelare il piano del Cremlino. Ci sarebbero dei velivoli Gerbera lanciati da container navali pronti a destabilizzare i tre paesi che, come sapete tutti, andranno al voto tutte e tre, Italia, Spagna e Francia, nel 2027. Quindi anche questo all'orizzonte, una destabilizzazione geopolitica.
9: Quello che ci dice la CIA.
7: Quello che ci dice la CIA
9: potrebbe essere una destabilizzazione invece
7: già
9: preordinata dall'America,
7: che è già partita.
9: Sì,
7: questo tra l'altro tra le considerazioni, però è anche pericoloso non prenderla in considerazione.
9: Certo.
7: Se vuoi ti dico l'ultima.
9: Vai.
7: Trump accoglie il presidente cinese Xi, è importantissimo perché ci sono tre giorni di dialoghi in America, al via la visita di Stato tra sfarzo e diplomazia professionale. Ti dico l'ultima, Trump l'è andato a prendere alla fine della scala dell'aereo di Stato di Xi Jinping, cosa che non si fa mai, è proprio un atto di grande riverenza da parte di Trump nei confronti del suo alter ego.
4: Molto bene. Queste le notizie di questa mattinata, giovedì 24. Questo è il Morning Show, questa è Radio Globo.
3: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno! Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
11: Ciao a tutti.
4: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visitate il sito pensaingrande.it. Wait for me,
12: I'll be back. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Ti aspettiamo anche domenica da 00 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 00.it.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: The Morning Show, sponsored by
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
8: Perché è una cosa molto seria.
9: This is the Morning Show.
10: Allora, secondo me... No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: pronti per il weekend. Dopo le notizie che ci ha dato il buon Alessio Morigi, che ringraziamo ancora, ottimo lavoro. Però non ti offenderai, Alessio, se adesso ci colleghiamo con la vera redazione del Morning Show e con il direttore per la rassegna stampa dei giornali di questa mattinata, per sentire un po' che aria tira.
1: Meglio.
0: E allora ci colleghiamo, arriva No Mentana.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero. La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara il legale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
3: The Morning Show, Radio Globo.

0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: 8:31, il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre. Bene, ci state vedendo, peggio per voi.
2: Una cosa inguardabile, uno schifo.
1: È uno schifo vedere certe cose al mattino, qualcosa di inguardabile. Non capiamo come un editore possa investire su qualcosa. Allora, c'è un'altra notizia che non ci ha dato nemmeno il direttore Nomentana, ma è proprio arrivata poco fa, di ieri. Si sta parlando molto di questo accorpamento che si sta profilando per quanto riguarda la cresima e la comunione. Sono due cose che potrebbero, ecco, diventare una sola, o meglio, riesci a fare tutte e due con una botta.
3: Un evento solo, tra l'altro è una cosa che già si verifica, già esiste e già ha le sue ripercussioni, perché a Palermo l'arcidiocesi ha modificato il percorso, appunto, di avvio, no, ai sacramenti, e ha deciso che si fanno 5 anni tutti insieme di catechismo, invece che gli
1: è
3: anni...
1: la laurea comunque,
3: esatto, sì. E poi si arriva ad un'unica festa che comprende comunione e cresima. Questo fatto ha portato al momento, stando a Confindustria Palermo, un danno per i commercianti di 30 milioni di euro. Ehi. Già solo adesso.
1: Eh beh sì, perché festeggiano una volta sola anziché due.
4: Ho capito ragazzi, ma ci stanno altre feste, ci sta Genderville, il baby shower, adesso è arrivata anche la festa di divorzio, la festa del funerale.
1: Sì, no, è vero.
4: Buttiamoci su quelle cose lì.
1: Però ecco, vai a togliere comunque la possibilità.
3: Un evento.
1: Ai commercianti, quelli che vivono di questi eventi, di avere due piuttosto che uno, insomma.
3: Eh sì,
1: no?
3: Ecco, esattamente.
1: Anzi,
3: questo.
1: Di averne solo uno piuttosto che due, quindi è una protesta che si sta levando. Comunque 5 anni, ragazzi, crisima e comunione insieme comincia a diventare impegnativo. Mio figlio sta facendo la comunione e sono due, e giuro, rispetto a quando la feci io la prima volta, cioè è aumentata di tantissimo, perché io tipo di medio ho presa serale, ragazzi, non sto scherzando, feci la comunione in una maniera un po' di traverso, quindi non sapevo le tempistiche. Quando mi dissero guarda ci vogliono due anni, io ho detto ma non lo voglio papa, non deve diventare cardinale, è solo la comunione. Mi hanno detto no, guarda, le tempistiche sono queste.
4: Ma guarda che anche prima erano 2 anni, soltanto che tu non andavi, e quindi per te è come che non fosse esistita.
2: Sì, però è vero che quando hai l'esigenza di sposarti ti fanno delle full immersion, in 2 mesi hai fatto pure la cresima.
1: Sì.
2: Quindi
1: vero.
2: si può fare.
1: Vero, si potrebbe fare, ragazzi, però ecco, è impegnativo, quindi accorparne due insieme diventa ancora più impegnativo.
2: 5 anni è una magistratura in teologia, cioè, 5 anni.
1: Mi deve fare i miracoli a fine corso, deve fare meno 2 miracoli, perché sennò non è possibile una cosa del genere.
4: Ma comunque sto pensando che allora la comunione, diciamo, in media si fa intorno ai 9 anni. La cresima si fa un
3: paio d'anni, 12, sì, in poi.
4: Quindi la cresima dovrebbe essere una riconferma del sacramento, giusto? E quindi ci vuole una consapevolezza. Farlo tutto insieme in 5 anni è proprio seguire un percorso. Quindi la roba, secondo me, il punto principale è che si perde un po' l'essenza della religione, perché non sanno più come trattenere questi ragazzi, perché poi la cresima non la fa più nessuno. Ecco forse la scelta di accorpare i due sacramenti insieme.
3: C'è anche la richiesta delle famiglie di non affrontare due spese così importanti.
4: Ma spese di cosa? Della festa.
1: Però, certo, scusate, non è che sei obbligato,
4: infatti.
1: Non sei obbligato a fare la festa.
3: Ragazzi, avete i figli come me, come si fa? Che tra l'altro fanno comunione e cresima per i regali e non per Gesù. Come fai a negare l'evento della festa? E quindi l'arcidiocesi di Palermo dice: allora fatela comunque, perché sennò c'è chi non la fa.
4: Ma voi siete mai andati a una festa di cresima? No, chiedo, perché io no.
1: Io ci sono andato.
3: Io ho mia figlia che già mi dice facciamo un aperitivo, per magari sdrammatizzarla di più rispetto alla comunione.
1: Vabbè, la portate, non ho capito.
3: Ma che vi devo dire? Lo vogliono fare.
1: È vero. Insomma, dai, questa roba c'è. E spesso sono i genitori poi che vogliono pomparla. Quindi, per carità, se possono, facciano pure. Però, ecco, è molto impegnativo, perché stiamo parlando di 5 anni e...
3: Sì.
1: non è proprio.
5: Oh, ma 5 anni di catechismo è un'infinità. Ma io manco io lo voglio far fare.
1: Ecco, e poi soprattutto i commercianti, io vorrei capire loro. Questa roba la vedono malissimo, perché effettivamente sfuma una giornata dove invece si spendono diversi soldini.
3: Sì, guarda, io ieri ho visto un servizio con tanti commercianti interessati, da chi produce confetti ai ristoratori, che hanno detto: noi facciamo di solito 160 comunioni, ne abbiamo fatte 80. Quindi lamentano una mancanza.
1: Vai.
6: Mezza crisi, ma la comunione ci butterà in mezzo pure il matrimonio, no?
1: Ah, dici, fanno tutto uno? Eh no, perché magari ancora non hai scelto, diciamo, la compagna, perché c'hai 13 anni quando fai. Non...
7: Cioè, ma vi rendete conto come stanno questi? Cioè, qui si parla di uno dei sette sacramenti della Chiesa, e qual è il problema? Gli euro. Che vergogna.
1: Ma poi alla fine tante cose purtroppo girano intorno anche alla faccenda economica.
3: Guarda, si danno i soldi pure al parroco che ti fa la comunione.
4: Vabbè, dai ragazzi.
2: Però ci sono dei costi che vanno infatti al di là della festa. Cioè, comunque, anche semplicemente le cose che ti dicono di comprare, tutto, cioè, dei costi.
4: Ma che ti dicono al catechismo di comprare? Dai.
1: Ma no, è una roba.
4: Se è un problema solo per la festa, io trovo che sia una cosa scandalosa. Poi fate voi.
1: Che
4: fate
1: poi,
4: la festa.
1: Tra l'altro, non è obbligatoria, ricordiamolo.
4: Sì.
1: Non è obbligatoria. Cioè, la cresima e la comunione si fanno per un qualcosa di spirituale. Non è che si fanno perché devi fare la festa. Poi, insomma, ognuno la può ridurre come vuole.
8: Mio figlio ha iniziato quest'anno il catechismo per la comunione. Sono tre anni solo per fare la comunione.
1: Io capito, due.
4: Ma
1: allora,
4: non è
1: andata
4: che
1: bene.
4: La religione è imposta. Puoi decidere pure di non far fare la comunione ai tuoi figli, di non fare di non battezzarli.
1: Sì, sì, assolutamente.
9: Dopo 5 anni me deve tornare a casa e trasformarmi l'acqua in vino, però.
10: Qui a Focene dura 5 anni, iniziano in prima elementare e finiscono in quinta elementare. In terza elementare fanno la prima confessione, in quarta elementare fanno la cresima, in quinta elementare fanno la prima comunione.
1: Ok, siccome io, come vi ho detto, l'ho fatta poi tutt'uno, no? L'ho fatta un po' come serali, sai, quelle cose recuperi, ma voi invece quando l'avete fatta, quanto ci avete impiegato? Quanto tempo avete dovuto dedicare?
2: Tipo 2 anni di catechismo.
4: Sì,
1: 2 anni avete
4: per la
1: fatto
4: comunione,
1: di catechismo.
4: Sì,
3: io non
4: anni.
3: Ho un sacramento, quindi non vi posso rispondere.
4: Ah.
3: E non l'avrei voluto far fare alle mie figlie, tu che mi dici non è obbligato, e sono costretto, perché se vogliono lo fanno. Cioè.
1: Brucerai all'inferno.
3: Lo so, lo vedo.
1: Brucerai all'inferno.
4: Le hai fatte battezzare?
3: Sì, dopo però da grandi, tutte insieme da grandi.
1: Comunque risparmiare, ha fatto uno cumulativo.
2: Beh certo, guarda, per risparmiare Flami diceva no, che ti fanno comprare. Io mi ricordo la discussione con i tipi di allora, perché dovevo ricomprare la tunica per la comunione, perché non andava bene che mettevo quella che aveva usato mio fratello.
3: Lo vedi?
2: Cioè il business c'è anche
4: cosa?
2: Lì.
4: Cosa?
2: Sì.
1: No, perché il fratello ce l'aveva addosso e poi rimaneva nudo.
11: Comunque è troppo forte, ma la vogliono fare la festa. Ma chi so i genitori? Io? Ma io per la cresima ho fatto la cresima e sono tornato a casa. Lo vogliono
1: Quale?
11: Fare. E non glielo fai fare la cresima, perché non è un evento così. Lo vogliono. Allora dite di sì, non ve lamentate.
1: Io come te, amica mia, anche io sono andato da solo e sono tornato a casa da solo, cioè non sapevano a casa che io ero in chiesa a prendere.
3: Ma quanti anni c'avevi?
1: C'avevo 15 anni.
3: Ah vabbè, un filo più grande rispetto all'età di cui stiamo
1: però
3: parlando.
1: Sono andato da solo e ricorderò per sempre anche le foto a testimoniare col chiodo, ragazzi, col chiodo. A tra poco.
0: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
12: Il terremoto! Corri!
13: Pronto, aiutateci!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
14: Io ho sentito una grossa esplosione.
15: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
16: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
17: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
18: Wait for me, I'll be back.
19: 2 verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: www.mileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Morning Show di Radio Globo, 8:44, beh, arriva la svolta, insomma, ci potrebbe essere la possibilità di accorpare sia la cresima che la comunione in un'unica festa, però c'è chi leva la protesta perché naturalmente ci sono i commercianti che dicono: ma così ci togliete, insomma, delle risorse, no? Perché un conto fare due feste, un conto invece farne solo una, e qua, insomma, si cominciano a togliere diversi soldini.
4: Comunque questa considerazione mi sembra fuori luogo, a prescindere dall'opportunità o meno della cosa, però può diventare una polemica strutturata sul consumismo il fatto di fare insieme accorpati comunione e cresima?
3: Sì,
5: sì,
3: sì. Esatto. Molto semplicemente. Sì. Vai, dai, sentiamo la Globo WhatsApp, che si dice anche dall'altra parte, no? C'è chi è favorevole, c'è chi è contrario.
6: Io rimango dell'idea che per me è sbagliato obbligare un neonato a un battesimo, un bambino a fare la comunione. Quando sarà grande deciderà lui.
3: Ovvio che dovrebbe essere una decisione personale, no? Però ecco, le cose possono sempre cambiare.
5: Puoi anche
3: sbattezzarti.
5: Beh, esattamente. Se un genitore crede al sacramento del battesimo, intanto glielo faccio, così almeno so tranquillo io, perché no? Se succede qualcosa.
3: Laura, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a tutti.
3: Vai.
7: Piacere.
3: Ciao.
7: Vorrei aggiungere una cosa su questo discorso della cresima. Mio marito, per esempio, ha fatto soltanto la comunione quando era ragazzino e da adulto ha deciso di fare la cresima.
3: Per fare il matrimonio? Vero?
7: No, siamo sposati da 10 anni, ci siamo sposati in comune 10 anni.
3: Ah, ok,
7: fa.
3: Ok, no, perché sai, per il matrimonio in chiesa serve anche la cresima,
7: sì.
3: No? Quindi, insomma, magari.
7: Assolutamente sì, infatti abbiamo avuto un sacco di problemi proprio perché il prete pensava che lo facessimo solo per quello, invece, essendo sposati già da 10 anni, insomma, non era questa la motivazione.
3: Oh,
7: ma
3: okay.
7: Una cosa che volevo aggiungere alle considerazioni che avete già fatto voi è che noi abbiamo un bambino di 18 mesi, l'abbiamo fatto il battesimo. Con la considerazione che un domani potrebbe sbattezzarsi se volesse.
3: Certo.
7: Un discorso che ci è stato fatto dal prete molto importante è che molte persone associano battesimo, cresima, comunione, tutti i sacramenti per l'appunto alle feste, non soltanto cioè per la festa, per il bambino, ma anche per proprio ricevere regali. E c'è successo a noi con un compagno di cresima di mio marito che praticamente hanno fatto la festa e hanno richiesto possibilmente anche il regalo in oro.
3: Sì, sì, è vero. Oh, è per questo che si sta levando la protesta dei commercianti, perché insomma togli veramente un indotto importante, perché i regali,
8: milioni,
3: i ristoranti, tutto quello che c'è intorno.
7: E
3: no?
7: Tu come invitato ti senti anche in soggezione, perché richiedendo una cosa d'oro legata al sacramento, quindi la croce d'oro, il braccialettino con la croce d'oro, loro usano fra virgolette questa cosa del sacramento però in oro, e quindi noi ci siamo rimasti veramente molto male. Abbiamo fatto il regalo, sono onesta, perché ci sentivamo in soggezione, ma posso capire chi fra virgolette si pone il problema di dire ma è legato alla commercializzazione del sacramento. Assolutamente sì, ne abbiamo avuto la prova con gli adulti, quindi non soltanto con i ragazzini, non soltanto con i bambini, ed è una cosa molto brutta.
3: Sì,
7: io sono molto religiosa e mio marito ha fatto la cresima, diciamo, per non per me, ma perché ha deciso di fare un percorso dopo delle problematiche, e ci siamo ritrovati in questo mondo della cresima, della comunione, dove anche il prete noi abbiamo fatto a Palestrina, insomma, in una grande chiesa, un grande evento.
4: È un po' squallido, in effetti. Ve l'ho detto che l'11 ottobre faccio la festa di cresima?
3: Ma va a cagare.

0: sul lato consumistico della situazione.
1: No, io ho avuto proprio un richiamo, una vocazione, una necessità spirituale.
0: Immaginiamo. A te ti tengono alla larga, tu lo sai, no? A te ti tengono alla larga. Cioè, c'è le foto di Gabri Venus davanti alle chiese.
1: Io non posso entrare.
0: Lui non può entrare.
2: Ciao a tutti, mia figlia ha fatto la comunione quest'anno, il parroco alla riunione prima della cerimonia ci ha consegnato una busta in cui dovevamo mettere un'offerta per la chiesa. Al nostro buon cuore.
0: Al nostro buon cuore. Molto bene.
3: Le mie non sono ancora battezzate e stanno al secondo anno di catechismo per la comunione. Quest'anno mi toccherà fargli fa battesimo e comunione.
0: Mi toccherà fa. Io ci tengo a sottolineare che non è obbligatorio, non è che qualcuno vi sta tirando dai capelli, perché poi spesso sento quelli che lo fanno come se fossero obbligati. O ci credete o non ci credete, sono due le cose. Se lo fate, accettate le regole che ci sono, se no lasciate perdere, no?
4: Sono d'accordo. Vai.
5: Vabbè, c'è pure da dire che siamo un popolo di beoti. Ora capisco tutto, il cristianesimo, il Vaticano, ok. Però perché fare ai tuoi figli un percorso con dei sacramenti ai quali tu non credi? Perché io voglio vedere quanti di questi genitori vanno tutte le domeniche in chiesa a battersi il petto, quanti non tirano giù tutto il calendario quando gli succede qualche cosa. Io la coerenza, questa sconosciuta, mi chiedo.
0: Ma è personale, non è che devi credere tu, devi credere tuo figlio.
6: Abbiamo parlato ieri dei testimoni di Geova che si aprono alla libertà di scelta, quindi chi aveva e chi imponeva restrizioni oggi si apre, no? Dicendo scegli tu, e noi imponiamo ai nostri figli il nostro credo o non credo.
4: Bene. No, ma non è vero che lo imponiamo, noi gli diamo la possibilità di scegliere, gli facciamo fare il catechismo. Poi se quello dice a me mi fa schifo fare il catechismo, non credo nella religione, decidesse lui. Cioè, anche se io non credo e non vado in chiesa ogni domenica, posso dare la possibilità a mio figlio. Chiaro. Di
0: scegliere. Scusate,
4: lui,
0: i vostri genitori non hanno fatto la stessa cosa con voi?
6: A me l'hanno chiesto, io ho detto no.
0: Ma a te l'hanno chiesto? Quanti anni avevi?
6: Dell'età 9 anni, 8 anni.
1: Tra l'altro ha rinforzato quel no con un porco anche.
6: No.
7: Magari. Chi fa queste cose, feste mega galattiche da 10.000 euro, e io conosco gente che ha fatto feste da 10.000 euro per le cresime, anzi no, per la comunione, è solo per farsi notare, è solo per farsi notare. Poi magari non hanno i soldi, come quando uno prende i prestiti per fare le vacanze eccetera. È la stessa cosa chi fa questi eventi così grandiosi e poi non c'hanno manco i soldi per comprare un pezzo di pane al mercato, al supermercato. Quindi è veramente una cosa, proprio uno spreco. È solo per farsi vedere.
0: Troppe ce ne sono di cose così, no? Solo per apparire. Ce ne sono tantissime. Io quello che dico è che 5 anni mi sembrano leggermente tanti, ma insomma, solo quello dico, perché 5 anni è impegnativo.
4: Guarda, io questa cosa non lo sapevo. È Alessio che ha tirato fuori onda sta roba, che quando fanno il catechismo, ogni domenica devono andare alla messa. Quindi tu, genitore non credente, non puoi fare niente durante il fine settimana.
0: Aspetta, non è vero,
4: stare a Roma.
0: Non è obbligatorio. Ti chiedono se puoi andare.
6: Massimo,
0: insomma, sarebbe cosa buona e giusta.
6: Ottemperare ad alcune cose, tra cui presentarsi a messa la domenica. Poi puoi mancare, evidente.
4: Puoi andare, però, se vai al paese a fare una gita, puoi andare a messa
0: pure. Puoi anche non farlo. Sta
1: però,
0: a te.
1: Potresti anche non farlo. Però sai, nel quadro di mettere il bambino in condizione di capire e di scegliere, secondo me la cosa fondamentale, a prescindere di giusta o non giusta la catechesi, è lo studio della religione. E in 5 anni ha voglia di studiare la religione, che è una cosa differente e adesso sempre più sottovalutata, ma studiare la religione, quello è importante. Poi allora ha gli strumenti per scegliere.
0: Sì, però 5 anni sono una specializzazione in medicina, ragazzi.
1: Sì, rispetto a 5 anni di catechesi.
0: Dai, su, che stigma deve venire dopo 5 anni.
8: Ragazzi, io sono stata bocciata al primo anno, ho cambiato chiesa, ho recuperato brevemente, ho fatto 2 anni in uno e dopo brevemente a 14 anni dovevo battezzare una bambina, quindi ho fatto la cresima in un giorno.
0: Sei il mio eroe, bocciata a catechismo, sei la numero uno. Bocciata a catechismo, ragazzi, ha vinto.
4: Ma non ve lo ricordate che io sono stata bocciata a catechismo? Cioè non mi volevano far fare la comunione.
0: Vabbè, a te hanno fatto bene, è normale.
4: Poi l'hanno fatta fare perché mia madre ha fatto un'offerta libera.
0: Che schifo. Se è una cosa indegna, una cosa inguardabile, sei uno schifo.

0: mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate di voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Ecco! Buongiorno Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Chiediamo scusa a quelli che ci stanno guardando anche attraverso il canale 91, perché insomma adesso io ho il rimek che mi cola
5: per quanto hai riso. Preggete dirlo, eh.
4: No, io lo dico, se vuoi lo dico. Se vuoi lo dico, non c'è mica problema.
6: Beh, comunque siamo una brutta combriccola. Sì. Cioè, Massimo si è preso la catechesi al CEPU, che ha fatto 3 anni in uno. Questa l'hanno bocciata.
7: Comprata, no?
6: Se l'è comprata.
5: La voglia. Io ho i soldi di mia madre, poi.
6: Guardate, non ho parole.
4: Sì. Ah, e poi ha dichiarato: l'ho fatto solo per i regali. Questo volevo dirlo. Solo per i regali. Dai, vai.
8: Che bella questa, mancava. Ma da chi bisogna farsi sbattezzare? Da Marilyn Manson, da Satana, da toccando.
4: Ma no, non credo che tu debba mandare un certificato, credo, non lo so, alla curia forse.
5: Non lo so, ma non aveva fatto fede.
4: Sì, fede. Beh, fede si è sbattezzato. Ma anche tu, no, adesso ti sei.
7: Io non c'ho nemmeno il battesimo.
4: Non c'hai proprio nemmeno provato. No,
6: quindi fede non ha fede?
4: No, fede non ha fede. No. È incredibile.
5: Ha fede in qualcosa.
9: Vabbè, regà, dai, siamo tutti d'accordo, no? Quando ha detto, ma mio marito non lo ha fatto per me. Sottone!
4: È vero.
10: Pensate, a noi per battesimo ci hanno mandato direttamente l'Iban.
4: Beh, ragazzi, beh, sì, insomma, i regali volano. È un matrimonio. Se vogliamo, è un po' un piccolo matrimonio. Ti sposi con Gesù. Che ne so, non lo so come funziona. Sì. Però, ecco, chiediamo quanto può costare fare una festa. Poi dipende quello che fai, però, mediamente, no? Quanto si può spendere per una festa, per una comunione?
5: Ma dipende quanti invitati per farli mangiare. Non è che serve un'animazione. Vabbè,
4: però
5: per la
4: dico,
5: festa di battesimo.
4: È un po' come quando c'è il matrimonio. Prima in chiesa, poi si va alle foto,
5: casa,
4: poi quindi fotografo, no. Ristorante, come no? Fotografo?
5: Sì,
4: No, aspetta, però fotografo col drone che vola, che fa video, certo. Capito, quelle cose così.
6: Con l'after show, la proiezione.
4: Sì, sì, sì, sì, sì. Così, dai.
7: Sì, sì, ormai è così.
6: Se no non sei nessuno.
4: No, se no sei un coglione, veramente. No, te prende per culo pure il prete. No, dico questo perché, ragazzi, vediamo delle cose incredibili per qualsiasi cosa. Ormai un diciottesimo come
7: il diciottesimo è la sagra dell'imbarazzo,
4: la banda che passa,
6: i cavalli.
5: Ricordiamoci il castello delle cerimonie, e quindi chiudiamo proprio il discorso.
4: Dai, sì, assolutamente. Siamo in ritardo, però.
2: Traffic news.
11: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
4: E adesso le notizie sul traffico.
12: Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo in direzione tangenziale est. Sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il Gra e via dei Due Ponti verso la città. Stessa situazione sulla via Salaria tra Fidene e l'aeroporto dell'Urbe. A sud della capitale rallentamenti e code sulla pontina tra Pomezia e Castel Porziano. E ancora tra Spinaceto e Leur, naturalmente in entrata e verso Roma. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.

0: be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello sta a Brincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
13: Dei supermercati Dem.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: In FM,
13: streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
14: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Sono le 9:05. Buongiorno, io sono Massimo Vari, come Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morigi. Un'altra

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Bene, i bambini che avete sentito cantare qua la sigletta, volevo ricordare che sono cresimati, va bene?

0: tornata sia la cresima che la comunione, una roba che sta facendo insomma un po' discutere.
1: Comunque raga, tranquilli che per come state messi, se ve licenziano da Radio Globo ve vediamo subito a Radio Vaticana.
0: E che qui siamo messi male ragazzi, eh? Una l'ha presa che i serali, l'altra l'ha presa pagando Flaminia tra l'altro. Quindi insomma brutta gente.
2: Una media di 55 euro a persona più bomboniera più fotografo. Fotografo sta intorno dai 2000 e 2005, 2008 fare tutto il servizio.
0: Ecco, fate voi il calcolo, 55 euro a persona, una media insomma, poi il servizio fotografico, metteteci tutto il resto e ditemi voi se insomma non è un piccolo matrimonio. Poi
3: no.
0: Il regalo anche quello ci devi aggiungere. Dai.
4: Buongiorno ragazzi, allora guardate, io adesso sto girando, mio figlio fa il compleanno 18esimo il 30 gennaio, quindi sto cercando di vedere di fargli una festa, ormai appunto va di moda queste feste in villa, insomma che sono comunque cerimonie, ed effettivamente i prezzi che sto guardando sono come fare un matrimonio, e quindi ho detto siete pazzi, non lo faccio. I prezzi sono quelli, sono 50, partono da 40, 50, anche 60 euro a persona. Io sto parlando di un compleanno che comunque ti danno il tovagliato, cioè come fare un matrimonio alla festa di 18 anni. E io a mio figlio gli ho detto non ci pensare proprio.
0: Conferma quello che ha detto nel messaggio di prima il ragazzo che ci ha mandato il vocale. Bene, è costoso, è costoso. Forse siamo profetici qua al Morning Show di Radio Globo. L'altro giorno parlavamo di pacchi, no? Sai, il corriere che ti consegna un pacco che magari commette un errore e quindi quello che è un pacco che dovrebbe arrivare a te viene consegnato al vicino di casa.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Perché profetici, che è successo?
6: Sì, non so se è colpa dell'algoritmo che ci sente, ma è campeggiata sul mio computer una notizia che è di questi giorni di un ragazzo 14 anni che aveva architettato tutto perfettamente secondo lui. Aveva fatto un
3: povero illuso
6: su un sito spagnolo, esistono nel deep web, dark web, no? Dove aveva acquistato 10 grammi di hashish. Per farselo arrivare, ovviamente non farsi beccare, aveva dato un cognome falso.
0: Sì.
6: Aveva fatto tutto perfetto perché si era creato pure, sai, quelle targhettine da mettere sul citofono? Lui, seguendo la consegna è tracciata, no? Quindi sai quando sta arrivando il corriere, ha appiccicato il cognome falso sul suo campanello e è stato lì ad aspettare. Si è visto il corriere arrivare, il corriere ha citofonato comunque al vicino e ha lasciato il pacco al vicino. Il vicino l'ha aperto perché qualche volta lo fanno, ha trovato il maltolto, cioè questo panetto di fumo, ha capito l'antifona, ha denunciato il ragazzo che si è visto i carabinieri arrivare a casa.
0: Olè! Alla grande! Sai che questa cosa però di spedire la droga, io me la ricordo da quando ero ragazzino, sentivo insomma che c'era questa leggenda.
7: Sì, sì, quelli che andavano, leggenda.
0: No, di quelli che andavano ad Amsterdam e si spedivano la droga una lettera, però
3: le cartoline.
0: La mandavano a un indirizzo che non era il loro naturalmente, capito?
6: È vero, funzionava.
0: Come fai a dirlo?
3: Si prendevano due cartoline, si metteva il fumo o l'erba in mezzo tutto spappolato e si univano le cartoline, si incollavano tra loro, così c'era la cartolina da una parte e l'indirizzo dall'altra, ma dentro c'era altro.
0: Non è che puoi andare a controllare, non c'erano i mezzi che ci sono.
6: No,
0: oggi,
6: c'era
0: no?
6: Una sola cosa che faceva la differenza di tutto questo mondo, che entro un grammaggio la lettera passava come una lettera. È evidente che se spedisci una cartolina e pesa mezzo chilo la aprono e poi erano poche le quantità che si potevano spedire.
7: Andava distribuita su molte cartoline, questo spiega la collezione,
6: è un lavoro.
7: Spiega la collezione che c'ha a casa,
0: la collezione di cartoline di francobolli, ok?
2: Massa questo che vicino infame che c'ha.
0: Però insomma pure quell'altro, voglio dire, gli accollava la droga, non è proprio il massimo. Pensa, passava pure i guai, capito?
7: Ma quello è stato un incidente, lui non voleva dirottarla al vicino, lui si era messo un falso cognome e una falsa targhetta di citofono, è il corriere che ha sbagliato, quindi non c'era intenzione di inguaiare il vicino.
0: Comunque attenzione a quando ordinate i pacchi, perché uno dice vabbè, ma è roba mia, ti pare che qualcuno lo apre, non lo apre, e vai a sapere, poi magari avete ordinato qualcosa di strano, tipo qualcosa che magari fa anche un ronzio e vibra, Adesso ogni riferimento è puramente casuale e magari finisce al vicino che c'ha la curiosità di vedere che succede, che c'è là dentro, fammi dare un'occhiata.
7: Quello scommetto non ti dice che gli è arrivato.
0: Ecco, che fai? Lì che fai? Lì che fai?
7: O affronti il disagio o fai finta di non averlo aperto.
0: Comunque attenzione, perché questi errori con i pacchi ci sono. L'altro giorno dicevamo anche che c'è quello che se lo tiene,
6: sì,
0: quello che fa finta di niente, ma c'è un'altra cosa che fa combattere nei condomini, perché se non ci sono le telecamere spesso sento di problematiche legate alla sparizione dei pacchi, il corriere che consegna e poi questo questi errori con i pacchi ci sono. L'altro giorno dicevamo anche che c'è quello che se lo tiene,
6: sì,
0: quello che fa finta di niente, ma c'è un'altra cosa che fa combattere nei condomini, perché se non ci sono le telecamere spesso sento di problematiche legate alla sparizione dei pacchi, il corriere che

0: un pacco, se te lo può lasciare nell'androne, se lo può tirare dentro al cancello. Quindi se il corriere mette consegnato, vuol dire che qualcuno ha firmato e quel pacco è stato consegnato.
1: No, ma poi magari quello che ho detto succede sempre in quel condominio lì, quindi vuol dire che forse in quel condominio c'è qualcuno, c'è qualcosa, chissà.
0: C'è una mano lesta.
1: No, mi viene la curiosità di sapere se qualcuno invece ha scoperto dove andavano a finire questi pacchi e chi prendeva questi pacchi. Perché ragazzi, succede molto spesso nei condomini.
0: Guarda, una volta ero proprio a casa di mia suocera a Torlupara, in un condominio con tutte persone anziane. Il dirimpettaio di mia suocera è un ragazzo giovane e si è messo un giorno, quando c'ero anch'io a casa, a citofonare, a suonare a tutte le porte per chiedere se avessero visto questo pacco che era stato dichiarato consegnato, invece lui non l'aveva ricevuto.
1: Certo.
0: E quello stava a fare un casino, però vabbè, quello poi dipende dalla persona, però non si è mai scoperto dove fosse finito effettivamente quel pacco.
1: E poi c'è la chat del condominio: qualcuno ha visto il mio pacco? Io no.
0: Io no.
2: Ve ne dico un'altra per le buste con la droga inviate da Amsterdam. Si doveva mettere del caffè dentro la busta in maniera tale che il cane all'aeroporto non sentiva odore di droga.
1: Senti gli esperti, senti gli esperti.
3: Ma magari mi arrivava a me quel pacco.
4: Eccolo là, vai. Per altri consigli sullo spaccio, risintonizzatevi domani, eh. Allora, ciao, mica noi.
5: Ma c'era qualcos'altro, qualcosa di valore, sto pezzo del merda del vicino?
1: Vabbè,
6: che doveva fare? Cioè, gliel'hanno dato,
2: capito? Ma questo c'ha un vicino che è l'infame, piede nel pezzetto e poi taglio.
1: Senti i tossici come stanno,
7: Buongiorno, il Corriere, ho una consegna per Massimo Bari presso Radio Globo. Scendete, grazie. Viene da Amsterdam.
1: Io pensavo che vibrasse. Pensa un po'.
4: C'è grande solidarietà col ragazzino spacciatore,
6: Porello.

0: My Soul, Bruno Mars. Buongiorno, le 9:16 è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.

0: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: The Morning Show.
2: Consegne sbagliate, pacchi che spariscono, questo è quello che succede nei condomini. E poi c'è anche il vicino maledetto che magari ti fa ti segnala, ecco, diciamola così, ti fa beve. Io volevo dire questo. Dai carabinieri, perché hai ordinato qualcosa. Allora, siccome abbiamo anche tanti corrieri all'ascolto, magari ci possono raccontare, 393-777-7172, 06-8928-996, dove adesso c'è Francesca? Buongiorno, ciao Francesca!
3: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi!
2: Allora,
3: io sono stata fortunata.
2: Perché? Ti è arrivato un pacco che non era destinato a te?
3: Allora, no, la destinazione in realtà era corretta, il problema, l'errore è stato nell'oggetto che è stato recapitato, perché io ho ordinato, all'epoca ordinai un tappetino in bagno.
2: Aspetta, ripeti, perché la linea è andata via e non abbiamo, anzi, se riesci a mettere bene il telefono meglio ancora, guarda.
3: Sì, il problema è che sono in auto sulla via del...
2: Vabbè, ripeti.
3: Ho ordinato un tappetino per il bagno da circa 10 euro, una cosa del genere. E di solito ci facciamo lasciare i pacchi in giardino dal corriere e mio compagno mi chiama, mi fa: guarda, è arrivato un pacco gigante per te. Ho fatto: scusa, ma è impossibile, non ho ordinato niente. E nulla, io ho detto: fai una cosa, aprilo intanto, poi vediamo. Dentro c'era un estrattore di succo.
2: Quello della centrifuga, quella roba là, che è quello?
4: L'estrattore.
3: Sì, ma non dico, poi ho visto più o meno il prezzo, stava intorno ai 200-250 euro.
2: E che cosa è successo? Te lo sei tenuto? Perché ti sentiamo male, così almeno ci dici il succo.
3: Sì, me lo sono tenuto e non ho detto nulla. E quindi adesso andiamo avanti.
4: Che infamità!
2: Ma che infamità, ha fatto bene. Massimiliano, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, cari.
2: Vai Massimiliano, vai.
5: E niente, vi racconto questa. Io lavoro per un'azienda, non ve posso dire, è quella Corso Riso.
2: Ah, vabbè, ok.
5: Ok, quindi quello rimborsa a prescindere. Niente, a Ciglia, una villa privata, ogni giorno consegnavi a sta persona, ogni giorno.
2: Sì.
5: Per 3, 4, 5 mesi, dopodiché l'hanno bloccata, gli hanno chiuso proprio l'account.
2: Ma perché, scusa?
5: È perché lei diceva che il pacco non lo riceveva mai, quindi mentre io lo consegnavo a mano. Con tutti i video, poi ha voluto vedere i video, ha voluto vedere tutte quante le cose, gli hanno bloccato l'account perché lui rimborsa a prescindere.
2: Aspetta un attimo, io stamattina non lo so sti telefoni, ragazzi,
6: no,
2: è una cosa,
6: cioè,
2: vi rendete conto, siamo nel 2026 e non riusciamo a fare una telefonata,
7: andiamo sulla luna,
2: no, e poi vogliono fare la centrale nucleare. io non la farei. Poi fate un po' voi, a me sembra un po', no, perché ormai
5: tu pensa, sto sotto a un'antenna.
2: Capito?
4: Ma scusa, ma non firmava? Voi non avete quel piccolo
5: aggeggio?
4: Sì,
5: l'abbiamo, lei firma, fa tutto. Allora, lei comprava tutti, che ne so, telefoni, tablet, PC. E quindi poi dopo 2 giorni si faceva rimborsare.
2: Hai capito?
5: E quindi rubava. Dopo 6 mesi ha voluto vedere i video e dopo che gli hanno bloccato l'account e non riceve più.
2: Mi sembra anche giusto. Il minimo. Ma ce ne sono tanti, per il corriere, no? Questo sei capito? Sì. Ce ne sono tanti che fanno magheggi coi pacchi?
5: Mare.
7: Però quanto durano?
5: Dipende da quello che ordinano, dipende pure dall'azienda, quello che vuole fare, se no continuano a oltranza.
2: Senti, e che tipo di impicci fanno? Dici un po', magari ne hai scoperto qualcun altro?
5: No, gli impicci che fanno questi, ordinano, prendono e poi dicono che non è arrivato niente. Quindi se tengono il pacco è più rimborso.
4: Grazie per la bella idea.
2: Vabbè,
5: maledetta.
2: Questa era risaputa. Però dopo quanto puoi farlo questo giochetto? 2-3 volte, non di più, poi...
5: Guarda, non te so di, ma questa è durata 6 mesi.
2: Sei mesi è tanta roba.
5: Sei
2: mesi
4: ogni giorno, poi ha detto ogni giorno
5: la stessa persona.
2: Va bene, dai, allora andiamo a fare un paio d'ordini, va. Ciao.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
0: Wait for me, I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
0: The Morning Show,
1: sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9.

0: is the morning show on Radio Global.
1: Sta andando via veloce anche questa mattinata di giovedì 24. Pensate che siamo arrivati alle 9:26. Ieri a quest'ora invece eravamo alle 9:26.
2: No, cioè, no, mi sono perso.
1: Perché tu ieri non c'eri. Vedi, impari a mancare. Buongiorno, c'è il morning show di Radio Globo che stiamo parlando di pacchi stamattina. Stiamo facendo gli stessi discorsi di Stefano De Martino. Uguale, anche lui parla di pacchi. Noi lo stiamo facendo con quelli che, tra l'altro, hanno anche, come dire, un poco onestamente escogitato dei sistemi. Abbiamo sentito il Corriere che ci ha testimoniato di gente che ordina il pacco, se lo fa arrivare, scarta quello che deve scartare, prende la merce e poi dice che quel pacco non è mai arrivato e quindi ottiene un rimborso. Bravo.
3: Buongiorno, è facile vedere un pacco chi tu frega. Fai un pacco finto, ci metti dentro la vernice a spruzzo, quando il furbo o la fiera da cavalla lo apre, gli spruzza in faccia e quando scende che sopra c'è tutte viola, capisci chi è?
1: Questo nei condomini, ragazzi, perché spesso succede che magicamente spariscono dei pacchi. Non si sa mai, qualcuno ha visto il mio pacco? No, io no, io no, io no, io no. E tanto il pacco comunque ti viene rimborsato, quindi nemmeno ti preoccupi. Però rimane il fatto che invece quel pacco sparisce, no?
2: Questa non è male però, eh. Prendete nota voi condomini.
1: Perché c'hai sopracciglia viola?
4: Io non ci ho manco pensato a perdere tempo a spedirlo, ma sono messo direttamente l'erba dentro il tabacco delle sigarette dell'ex mia ragazza, così si bevono lei.
1: Madonna, no, ragazzi,
5: ma
1: dai!
5: Senti, ma no, questo qua è terribile.
1: Eh sì, no, dicevamo che si spedisce anche la droga, no?
6: Come no, sì, ci sono dei metodi.
1: Alessio li faceva spesso.
6: Questo è andato tutto in prescrizione.
1: No, no, che prescrizione, ha fatto anche l'altro ieri.
7: Una volta la ragazza mia ha fatto un ordine di shampoo da donna e praticamente il portiere l'ha preso e ha negato che è stato lui a prenderlo, nonostante comunque poi quando si ritira un pacco si mette tipo la firma, no? Dice ritirato da il portiere. Mai più ricevuto quel pacco, non so che ci ha fatto quei shampoo.
1: Cioè, quindi lui ha firmato portiere?
6: No, non c'ha i capelli come Chiara Ferragni.
2: Giorno dopo, capito? Permanente.
5: Ragazzi, occhio alle guardiole dei portinai, perché succede anche che il portinaio prende il pacco per un condomino, firma, se lo mette nella guardiola e poi quando il portinaio si allontana dalla guardiola arriva qualcuno che si ruba il pacco e se lo porta via.
6: Vabbè, ma è una guerra questa vita.
5: Successo a Pietro che ha ordinato delle cose costosissime, degli elementi per il bagno, perché fa l'architetto, e per un cliente, roba da 400 euro che stava dentro a quel pacco, e il portinaio gli ha detto: non mi è mai successo in vita mia, mi hanno rubato il pacco dentro la guardiola. Quindi occhio.
1: Occhio, occhio. Comunque, ecco, che succede quando poi si scopre, cioè al portinaio non gli è stato detto nulla? Che cosa è successo nel condominio poi? Quando uno scopre che c'è il condomino e che insomma allunga un po' le mani, che succede? Che si
6: fa? Beh, io penso che davanti alla prova provata qualcosa fai. Se rimane il dubbio, difficilmente prendi di petto un ipotetico sospettato.
1: Però
6: no?
1: Vorrei sentire, ecco, quel momento di imbarazzo, come è stato vissuto, che cosa è successo.
6: Beh, sarebbe interessante.
1: Dai.
8: Perché dico io, non li fate arrivare ai locker, ai punti appunto che raccolgono i pacchi, vedrete che non spariscono più e la roba vi arriva.
1: Beh, però è semplice perché è scomodo, non è che tutti quanti vogliono andare poi al locker.
2: Però insomma la terza volta che ti ciulano il pacco vai col locker.
1: Sì, se magari è qualcosa di grande valore, però dai, la comodità è proprio quella, no? Il fatto che ti arriva a casa, se no.
9: Però ragazzetto, io dovete pure dire che succede il contrario, che io ho preso un telefono su Amazon nel Black Friday pagandolo 350 euro, dicevano che era arrivato e meno male che l'avevo fatto arrivare a posta e non solo, quindi era un negozio. Dicevano che era arrivato, ma sto pacco non è mai arrivato fisicamente all'interno della struttura, ringraziando il Dio, e mi hanno ridato i soldi, quindi evidentemente lì qualche corriere se l'è rubato il telefono. Dai, su, non siamo solo noi utenti, ma pure chi consegna, che fa un po' il fio di una ballerina.
1: Vogliamo
5: qualcuno
1: dire
5: ci sarà,
1: anche tra i corrieri probabilmente c'è quello che magari capisce che c'è qualcosa di valore e dai su.
10: C'è anche chi ordina un pacco, lo usa quando ha smesso. Io ho un amico che è andato in vacanza in Sardegna in un bungalow senza condizionatore, ha ordinato un condizionatore portatile, l'ha usato il mese d'agosto, poi quando è finita la vacanza l'ha rispedito indietro e si è fatto rimborsare.
1: Allora attenzione, perché si apre un altro capitolo, perché qua il condizionatore utilizzato è vero, ma c'è chi addirittura fa questa cosa con i vestiti, signori.
5: Certo.
1: Con i vestiti, cioè tipo c'ho un evento, mi ordino un vestito, lo indosso lasciando l'etichetta e mettendola bene di nascosto dentro, e poi stando attento a non rovinarlo troppo lo prendo e lo riconsegno di nuovo, quindi faccio il reso. C'è anche questo, eh?
2: Ma sì, che cattivo gusto.
1: Io mi ci sono sposato così, ragazzi. Ti immagini? No, beh, io non sono sposato, quindi però sto dando un'idea a quelli della cresima di prima. Guarda, questa è un'idea.
11: Massimo, per risolvere il problema è semplice la cosa, basta far firmare la bolla, il bollettino, quello che sia, al destinatario e il problema si risolve subito, invece di buttare i pacchi così nei condomini.
1: E però si complicano le cose, perché spesso non c'è il...
5: non ci siamo, se non ci siamo e abbiamo un giardino o un cancello è comodo.
1: La comodità è quella.
2: Non solo, ma ad oggi che arrivano lì con quell'affare digitale, se tu gli fai una ceppetta come firma neanche se ne accorgono.
1: Sì,
2: è uguale.
1: Mi spiegate come si fa a firmare su quei cose digitali? Voi siete mai riusciti a fare una firma minimamente?
5: Ma zero.
1: No, ma quantomeno, che ne so, anche alla lontana simile alla vostra?
5: Zero.
2: Perché l'importante non è quello che scrivi, ma è la grafia, perché dinanzi a un'eventuale contestazione vanno a vedere quella. Cioè, se tu fai la cepetta pensando mi salvo, quando fanno la prova caligrafica dico mi disegni una cepetta e vedo che sia uguale. Sì,
1: ma non,
2: così.
1: Ma non corrisponde alla mia calligrafia, cioè su quella roba lì
2: pensavo dicessi non corrisponde alla mia cepetta.
1: Guarda,
2: non è che ti prendono un calco
12: in scala 1-1.
1: Ma no, ma non può corrispondere alla mia calligrafia, non riesco proprio, cioè lì divento proprio lasciamo stare, capito, con i gomiti non si può fare. È una cosa che non riesco a capire, che cosa possa servire una firma del genere.
5: Ma solo per la ricezione.
2: Non ti rendi conto perché non sei un perito calligrafo.
1: Perito calligrafo.
13: C'è un mio amico che ha poco prima della scadenza di un anno lo rimanda indietro dicendo che è difettoso e la garanzia Amazon rimborsa quello che ha preso un anno prima.
1: Un suo amico, eh? Un suo amico.
14: Sì. Ma Flamina, che gli hanno rubato? Che gli hanno rubato? Quello se è preso lui.
1: No. Capito?
14: Oh, no, Flamina, no. Poi capire il portiere che bagno che si è fatto, stupendo.

0: Hong, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Quindi ho detto i giornalisti su Radio Globo e poi Salvini, Trump, che li ha banditi i giornalisti dalla Casa Bianca. Sì. Però adesso il giudice ha detto no, che non si può fare questa cosa, quindi bisogna farli rientrare.
5: Esatto, tra l'altro c'è stata una protesta simpatica di tutte le TV che seguivano Trump ieri alla Casa Bianca, l'hanno mandato in onda senza audio.
4: Ah sì, è vero.
6: È bellissimo. Trump muto.
4: Muto, non c'era l'audio. È normale.
7: A me mi è successo pochi giorni fa, un corriere aperto il pacco, all'interno c'erano delle carte Pokémon che costavano poco, le ha prese e ha lasciato il pacco aperto e me l'ha consegnato. Io non so che fare.
4: Bene, abbiamo sentito. Comunque stavamo guardando qua su Globo TV anche le immagini di Trump silenziato, no? Senza l'audio, si muove la bocca. Sai che è il discorso migliore che ha fatto da quando, quando si è insediato? Poi alla fine. Ancora su questa questione dei pacchi, della tracciabilità e tutto il resto.
8: Scusate, ma non c'è la tracciabilità? Quando viene un operatore di Amazon e te butta il pacco, uno lo spara col palmare, c'è la tracciabilità, quella è come una prova, giusto?
4: Sì, lo spara, però questo non sta a significare che non avendolo consegnato a te direttamente, poi vai a capire che fine fa quel pacco.
6: Vabbè, quello che ci ha chiamato però aveva consegnato a lei ogni volta. Quello sì.
5: Lei chiedeva rimborso, però quindi ci sta.
4: Però gran parte delle volte tu non sei a casa, quindi sì, quello lascia il pacco, ma non c'è la firma.
6: Ma quante volte anche qui dalla finestra vediamo pacchi che volano al di là del cancello e ce li buttano dentro? Lui scrive consegnato, ma nessuno lo ha preso al volo. Sì. È caduto per terra.
4: E poi molto delicatamente li consegna. Molto delicatamente. Sì, sì. Comunque sempre l'occhio sul pacco, Flamini.
6: Se è per me.
9: Tanta gente magari gli si rompe una cosa elettronica, la riordina uguale identica, poi quando arriva te tieni quella nuova, chiedai quella lì, gli dici che non funziona e te rimborsano.
4: Bene.
6: Guarda quante
4: insomma,
6: ne sanno.
5: Non proprio benissimo, però.
4: Onestà prima di tutto.
10: Questa però me la segno, non è male.
5: Vero?
4: Sì. Perché a uno mattina ste cose non le dicono, le dicono solo qua, non riuscito di Radio Globo.
11: Raga, io quando uno dei primi lavori ricevevo i bancali di materiale, bibite e via dicendo, da fornitori anche molto importanti, ma nessuno ha dato l'incarico di riceverli, quindi quando stavo là firmavo Spider-Man, Batman, e una volta il corriere mi guarda e mi dice: ma che hai firmato Spider-Man? Ho detto sì, ho capito, ma io che gli dico se succede qualcosa? Dì è poco quello che te pare, a me che me frega, dì che sono un supereroe.
4: Hai conosciuto Spider-Man,
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
13: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì caratterizzata da tempo stabile, in prevalenza soleggiato sul Lazio, con il fronte da nord che ha impegnato soprattutto il versante adriatico, porta un calo delle temperature ma con valori che ancora si attestano e superano i 25 gradi al pomeriggio su gran parte della regione. Maggiori annuvolamenti poi tra pomeriggio e sera, soprattutto sulle aree interne, ma senza grandi conseguenze. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
14: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

E gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: 1878 sa di felicità.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
6: The Morning Show.
7: Sponsored by MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Tutti pronti, tutti pronti. Noi ci siamo. Siamo sempre pronti. No, beh, pronti. Beh, io farei prima un appello, non si sa mai. Allora, facciamo l'appello.
3: Rizvan Chaudhry Ahmad, eccolo. Santana Poke Isaias Correa Na Sofia e Mahmoud Yosra. Ci siamo?
2: Sì.
3: Buon primo giorno alla prima.
2: Ci siamo, ecco, abbiamo fatto anche l'appello, ragazzi. Così
4: ma di
2: ci
4: quale
2: siamo...
4: città, perdonami?
2: Beh, questa è una scuola italiana. abbiamo sentito, insomma. Vabbè, adesso perché si sta parlando molto di questo tetto agli stranieri, però è tutto regolare, tutto regolare.
4: Tutto regolarissimo.
2: Poi il nome non fa il Monaco, va bene? Anzi,
4: certo.
2: Il nome non fa l'italiano, perché magari si chiamano in quel modo, però sono italiani. Questo
4: no,
2: è
4: guarda, hai detto una grande verità. Pensa, su tre stranieri di cui si parla in questi giorni, due sono nati in Italia, quindi uno è realmente straniero non nato nel nostro paese.
2: Capito?
4: Ecco.
2: Allora, vai.
3: Rizvan Chaudhry
2: Ahmad,
3: eccolo. Santana Poke Isaias Correa Na Sofia e Mahmoud Yosra. Ci siamo? Buon primo giorno alla prima.
2: Allora, fa strano sentire il primo giorno di scuola di Santana e Mahmoud. È vero? No?
5: Perché invece Poke era il pranzo al sacco, era uno dei ragazzini. Che Poke?
2: Va bene. Insomma, sta circolando questo video in rete. C'è una notizia invece che, mamma mia ragazzi, io quando l'ho letto ho detto, ma dai, ma è possibile? Sono cose che abbiamo già sentito purtroppo, ma che continuano. Il finto ginecologo, Ale.
4: Sì, andiamo a Lecce, dove appunto un dottore, finto dottore, un finto ginecologo, chiedeva foto e video alle sue potenziali pazienti che non casualmente erano molto giovani, avevano tra i 20 e i 40 anni, proponendo terapie alternative a quelle tradizionali, se no le ragazze in questione se ne sarebbero andate da qualcun altro, come spesso capita. Chiedeva foto delle parti intime, ma non solo, video. Pensate, già era stato beccato per questa tendenza un po' criminosa e criminale, perché non si fa, e ora è detenuto perché ovviamente reitera il fatto. Quindi, insomma, non lo so, che c'è un commento da fare sull'etica, sulla deontologia di questo medico?
2: No,
6: posso, per carità.
2: Beh, diciamo che volevo andare a fondo alla situazione, insomma,
4: sì.
2: No, ecco. Beh, in teoria è un medico, non dovrebbe, no? Non dovrebbe. È chiaro che è sarcastico quello che sto dicendo.
4: Certo.
2: Però sai che io ho foto. No, però ho sentito di alcuni medici che effettivamente, non solo medici, quelli che hanno un ruolo che, insomma, magari l'hanno sfruttato in un modo, andando un po' oltre.
6: No, ma lui, figurati, non accade mai.
2: No, andando
5: quel
2: un
5: ruolo
2: po' oltre.
5: Lui non ce l'ha, è un finto ginecologo.
4: Era
5: non
4: un
5: è,
4: finto,
5: non è
4: era
5: medico.
4: Un finto.
2: Chiaro, però io in questo caso mi sto riferendo invece a chi esercita la professione, magari ha un ruolo, ha anche un ruolo importante, però ecco, va un pochino oltre, va un pochino
4: ma sai
2: oltre.
4: Io che cosa mi sono sempre chiesto da normale cittadino, non da giornalista? Perché le donne scelgono anche un ginecologo uomo?
2: Vabbè, perché
4: no, e me lo sono chiesto, perché se me lo chiedi a me, io sceglierei uno del mio sesso per abbattere ogni tipo di imbarazzo, no? Invece ancora scelgono ginecologi uomini.
6: A me mi ha seguito un uomo.
4: Ma perché? Cioè, ti ha dato sempre più sicurezza? No. Non lo so.
5: È anche molto più frequente, cioè nel senso
4: esatto,
5: che credo
4: anche
5: che anche
4: questo.
5: Numericamente siano più
4: perché?
5: Ginecologi uomini.
2: Sì,
4: perché?
2: No, però è vero anche che ultimamente c'è la tendenza di scegliere un ginecologo dello stesso sesso, perché magari ti senti un po' più a tuo agio, no? Io non nascondo, a me è capitato di fare una visita, ecco, insomma, in zone un po' intime con una donna, effettivamente.
4: Stai un po',
2: poi,
4: no, però
2: ti devo dire la verità, però sinceramente poi alla fine io giudico come opera, nel senso la professionalità di quella persona, me ne frego.
4: No, ma infatti magari dopo ti trovi bene con l'uomo e prosegui.
2: No, mi sono trovato molto bene.
4: Grazie.
2: Era brava in quel senso lì.
5: Beh,
2: mi sono trovato,
5: è andata
2: bene.
5: Anche benone, io avevo anni fa un andrologo al campus universitario e mi sono ritrovato lì con lui che aveva quattro tirocinanti, quattro ragazze che stavano lì. Vedete qui, vedi qui il testicolo, vedi qui. E io con queste quattro davanti non potremmo soprassedere questa fase. Si era ritirato,
2: capito?
4: Ti credo.
2: No, magari ecco, ci può essere un po' di imbarazzo. Poi se ti accorgi di avere davanti un professionista, te ne preghi e dici: oh, vabbè, a me l'importante è che mi si risolva
4: sì, certo.
2: Il problema. Però effettivamente.
4: Però nella ricerca vai. no?
2: Non lo so, chiedilo a Flaminia. Flaminia, allora, ti fai lo scrupolo?
6: No, per il parto sono stata seguita da un ginecologo uomo ed è un medico.
4: Ma magari di famiglia,
6: bravissimo.
4: Ce l'avevi già? No,
6: no, no, no, l'ho preso ex novo perché la mia ginecologa donna non segue i parti, quindi mi sono dovuta rivolgere a qualcun altro.
5: Che era una scusa perché non ne poteva più.
6: Sì, esatto.
5: Non segue i parti.
6: Mi sono rivolta in primis a una donna che non mi è piaciuta per niente come approccio, zero, quindi ho deciso di cambiare, sono andata da quest'uomo che è un dottore bravissimo.
2: E ci sei arrivata perché
6: però
2: qualcuno te l'ha segnalato?
6: Me l'hanno consigliato, okay. Sì. Però poi in altre situazioni con altri medici mi è capitato di trovarmi davanti a un medico che mi accarezzava le mani e quindi senza motivo e mi diceva: ma come mai una bella ragazza come te ha questa pancia così gonfia?
4: Questo è il lupo cattivo.
2: E Flaminia la...
6: Ragazzi, è stato bruttissimo perché è vero,
4: ecco,
6: che
4: lite.
6: Noi donne certe volte possiamo trovarci bene a relazionarci con qualche uomo perché c'è sempre un occhio di riguardo visto che sei del gentile sesso, ma al contrario possiamo trovare anche dei medici, perché stiamo parlando in questione dei medici, ma non mi è capitato solo col medico ma anche con i carabinieri comunque che sono andati oltre il limite e mi sono sentita molto in imbarazzo e quasi violata, quindi noi donne abbiamo dei problemi del
2: capito? C'è chi va un pochino oltre, magari succede, può
6: da
2: succedere,
6: fastidio,
2: da
6: fastidio
2: sì. Può succedere, però ecco, se c'è una persona professionale te le freghi se sei un uomo o se è una donna, almeno
5: se è professionale certamente.
2: Se è professionale no, anche se magari di primo impatto un po' l'imbarazzo ci può essere, no?
6: Quando vai da un medico uomo, tu intendi un ginecologo, per esempio?
2: Ne so, ginecologo, ecco.
6: No, perché io lo vedo asessuato, perché mi fido del medico che dovrebbe essere senza orientamento sessuale in quel campo lì, in quel momento lì. Perché? Che cambia?
2: No, non lo so, io proprio l'altro giorno ho fatto una visita, c'era una donna che quando mi ha detto spogliati, io subito... No, adesso scherzi a parte, però in due secondi ce l'ho avuto un attimo il...
6: Guarda, io non ce l'ho, però ti posso dire che una volta andai da un medico e la parte che mi doveva visitare era delicata e quel medico uomo, visto che era una struttura pubblica, ha dovuto chiamare un'infermiera donna come testimone che stava lì durante la visita.
2: Madonna.
6: Perché anche loro di contro hanno il problema che certe donne denunciano quando loro in effetti non hanno fatto nulla
5: per sua tutela.
6: Certo, lo fanno.
2: Sì, perché sanno che Flaminia una è quando mette le mani addosso
4: al gabbio.
2: Guarda, ci avanti, mette le mani addosso. È sempre un po' così eccitata. Quindi...
6: Ma stai zitto.
2: Tra poco le notizie sulla viabilità.

0: mia.
1: A zozzoni.
0: Ma come zozzoni? Traffic news.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Global
0: Traffic News. Subitissimo sentiamo le ultime che riguardano la situazione del traffico.
3: Rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per un incidente avvenuto all'altezza di via della Pisana. Prudenza per un mezzo fermo in panne sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'Autosole. Code per traffico intenso sulla Cassia Bis tra Le Rughe e Castel De Ceveri verso Roma. Ancora rallentamenti per traffico sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Nella stessa direzione code tra Spinaceto e Leur. Per tutte le altre notizie roma.luceverde.it. Radio Globo.
0: The Morning Show on Radio Globo. Certo andrebbe rifatta come zona, Le Rughe andrebbe rifatta perché è vecchia. Siamo arrivati alla fine, sta arrivando Roberta Coletti. Io a questo punto vi auguro una buona giornata e ragazzi appuntamento a domani, Ciao! The Morning
4: Show. Il Morning Show è stato offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
19: AgriFamily.
20: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think Big. Become Big.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
25: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
26: È passato un minuto dalle 10 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
30: Solo le migliori in FM.
31: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
32: Globo TV.
26: Io intanto già vi vedo, che siete ancora un altro

Enrico Mengoni. Mengoni che sta per diventare direttore artistico di un club milanese, l'ha avvisato sui suoi canali social e non ci sono ancora indicazioni precise su dove

0: FG su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
4: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
3: Come si chiama questa puntata?
4: Sailor Moon in Rehab.
3: In Rehab, molto bene, andiamo col Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi, con il dottor Gnagna-san, verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza, Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta, Bunny, si comincia! Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro.

0: velo di un rumeno di grossa taglia. Il drago di Komodo.
1: 9.
0: Pingu.
2: Pingu,
3: aumenta sa scarica.
4: Pinguami nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: E questo è il soggiorno?
7: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
7: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.p.A.
8: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
13: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Allora hanno infiammato tutta l'estate le spiagge, le arene con questo singolo contagioso, Mark and Gremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

dai pinguini tattici nucleari. Che intanto si stanno godendo insieme a Fabri Fibra anche la prima posizione nell'airplay con la loro canzone Goya, infatti tra le più suonate, proprio al numero uno, tra le più suonate in

0: dignità, quindi non mi chiedete nulla, né motivazioni, spirito di iniziativa, perché sto peggio di voi. Buon giovedì mattina, siete su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
4: 10:38 minuti su Radio Globo. Ma come dite, caffè finito? Nessun problema, perché noi vi ricarichiamo con questa Madonna.

potente voce, quella di Teddy Swims, insieme anche a Ray e Sombra, Do Mangiare, poi soprattutto ecco George Michael agli MTV Video Music Awards il prossimo 27 settembre. Questa è Radio Globo, lei mai

0: dopo il debutto con la botto di I Kiss the Girl, era Hot and Cold Katy Perry su Radio Globo.
1: Traffic News. Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. E come sta andando là fuori, amici? Come al solito, no? Code, traffico lento, insomma, un caos. Andiamo subito a sentire quindi un nuovo aggiornamento con la redazione di Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: In via Cristoforo Colombo, per consentire lavori di sfalcio erba e contenimento della vegetazione erbacea e infestante, sino al 20 ottobre la circolazione stradale sarà disciplinata con l'istituzione di modifiche provvisorie lungo la stessa via Cristoforo Colombo, la via del mare e in via Ostiense. In via Colombo ci sarà il restringimento di carreggiata nei soli tratti interessati dai cantieri, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 17 lungo la carreggiata in direzione centro città e dalle 9 alle 14 lungo la carreggiata in direzione Ostia. Sulla via del mare sarà invece istituito il senso unico alternato regolato da semaforo limitatamente ai tratti interessati dai cantieri tra le 21 e le 5 lungo la tratta di competenza di Roma Capitale. In via Ostiense, nel tratto compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 3,5, tra il chilometro 12 e il chilometro 21 e tra il chilometro 22 e il chilometro 25 è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo limitatamente ai tratti interessati dai cantieri nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5. E nel quadrante nord-ovest della città proseguono i lavori per la realizzazione dell'adduttrice idrica Ottavia Trionfale. Dopo la riapertura al traffico dell'incrocio tra via Castiglione e via Da Vinci, nell'ambito degli stessi lavori prosegue la chiusura in viale dei Monfortani tra via Trionfale e via dell'Acquedotto del Peschiera e in via dell'Acquedotto Paolo tra via Pestalozzi e via Trionfale. Radio
1: Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
3: I'll be back. Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Mancano 2 minuti alle 11, all'ora delle offerte di Romanauto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romanauto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romanauto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Buon giovedì 24 settembre, lo sapete sì che siete nell'unico posto dove...

lucciole, no? Utilizzano questa metafora, sì, piccoli insetti luminosi, a raccontare la bellezza effimera proprio della vita, nella ricerca della libertà, ovviamente. Il testo degli YouTube, Bonovox, insieme al re della EDM, Martin Garrix, il suo sound, sempre contagioso, esplosivo. C'è Anna ora, Why Girl Way.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Io

pop davvero travolgente con questo trio fantastico, Lisa, Doja Cat, Ray, era Born Again su Radio Globo. Amici, attenti al jingle, quello del nostro contest, perché tutti i giorni Radio Globo regala due biglietti per alcuni dei concerti più attesi dell'anno, quelli più importanti. Dovete semplicemente conquistarli i vostri biglietti ascoltando un mashup di brani, indovinando quindi i titoli delle canzoni che poi vi faremo sentire al momento giusto, quando li manderemo in onda, il tutto quanto dimostrando quindi di essere veri

0: 98 996 di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono

0: accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Questa è una super band tutta al femminile, nata a Los Angeles, diventata ormai un fenomeno musicale globale.

solo una, only girl in the world. Superstar, cantante, imprenditrice, modella, ora anche volto di Dior, senza dimenticare che poi fa la mamma

è diventato un vero e proprio fenomeno globale, l'ha scalata poi anche alle classifiche, record K-pop, praticamente le ha fatte tutte. Tame Impala con Gianni. 11:35 minuti, amici, e

0: il lunedì è lontano, però siete qui su Radio Globo, quindi avete la possibilità di vivere tante emozioni con le vostre hit, tutto l'intrattenimento di Radio Globo che suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Undici e 38 minuti, sono le migliori. Radio Globo, sempre connessi con noi, con Roberta Colletti fino alle 2. C'è Bruno Mars, Oh My Soul.

questa sua pausa che aveva annunciato comunque verso il mese di ottobre dell'anno scorso, con il grande successo di Storie Brevi, quindi ha scelto di prendersi del tempo lontano dai

musicali più iconici degli anni 2000 con questa band finlandese The Rasmus in the Shadow. Ma è inutile nascondere che il famoso ritornello Oh Oh ha dato una gran bella impronta, gran bella botta. 9 minuti a mezzogiorno, ragazzi, abbiamo avuto sicuramente una gran bella spinta iniziale questa mattina con il Morning Show di Radio Globo. Ricordatevi che anche nel pomeriggio a partire dalle 16 vi aspettano tanti momenti esilaranti, divertenti, dove siete invitati a partecipare anche voi.

0: cose, tantissimi momenti che poi potete risentire nel caso in cui perdete una puntata. Entrando nel nostro sito radioglobo.it trovate il podcast.
1: Il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven. Roma. Si allena qui.
12: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Agri Family!
15: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
21: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
22: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
23: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
26: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
27: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Sono le 11.56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
0: Siamo nel cuore della giornata e tutte le vostre hit preferite su Radio Globo sono qua. E anch'io, ancora fino alle 2, ripartiamo.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Tutti a Torre in Pietra per protestare contro i prezzi troppo alti, ormai insostenibili. Non ce l'hanno detto, però penso dalla mattina.
2: Te lo dico io.
3: Ragazzi, buongiorno, mi raccomando, domani aderiamo tutti quanti allo sciopero contro il caro carburante.
2: È quello di cui sta parlando Alessio. Poi se avete altre notizie da darci,
4: fatti. Sì. Poi dopo andate dal gommista e vi fa un'altra misura e quindi non ce ne capisce niente.
2: No, come un'altra misura? Che vuol dire un'altra misura?
5: Che rispetto magari a quell'adesivo che c'è, lui fa una cosa sua personalizzata.
2: Ah no, mica può fare la cosa personalizzata adesso, dai. No, no, un gommista all'ascolto, forza, che ci dia qualche consiglio.
6: Anche viaggiare coi finestrini aperti consuma più carburante.
2: Ha ragione, ragazzi, ha ragione. È come portarsi una zavorra dietro con la macchina. I finestrini aperti possono far consumare molto di più dell'aria condizionata accesa.
7: Santa Maria.
5: È vero, ma dipendentemente da chi è in macchina, a volte sono indispensabili.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: E questo è il soggiorno?
17: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
16: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
17: E il PVC?
16: È firmato da Piva Group S.P.A.
18: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
19: Oh my car!
20: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in

0: soccorso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: 20 minuti su Radio Globo, dove ogni occasione è buona qui per cantare, soprattutto quando arriva Saif e Brush a parlare d'amore.

0: meno di avere. Vai, andiamo a sentire come sarà il meteo comunque nelle prossime ore con i nostri amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole, in realtà senza grandi conseguenze. Non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte, eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio. Domani sul basso Lazio, provincia di Frosinone e Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è 3B Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
6: Pronto? Riave le grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
7: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: 25 anni, ci siamo quasi, tra i grandi protagonisti della scena rock internazionali, amatissimi qui in Italia, dove vengono sempre ben volentieri. E allora, lo sapete che tornano anche il prossimo anno? Eh già, lo hanno annunciato a Milano, la data è l'11 aprile, quella da segnare sul calendario, proprio per cantare e per festeggiare i 20 anni di A Beautiful Lie del 2005 e anche di Dizzy War, questa del 2009, quindi saremo prontissimi con i biglietti in mano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
13: Dei supermercati Dem.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
16: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro!
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del posto!
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 12:57, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
0: Quanti amici che ci siamo ormai, quasi pranzo time, ma un paio di minuti poi scatta la pausa pranzo, un'altra ora insieme a Roberta Coletti

0: interessante e anche di molto divertente da guardare, così non vi perdete proprio nulla della vostra radio preferita, Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: La mia carissima amica, che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però
4: chi conosce?
3: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata, vabbè.
5: Sei
3: però
5: dentista?
3: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea.
5: Certo.
3: Lei insomma comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
5: Ma ragazzi, però, ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
3: Si apprezza il genio criminale.
5: Ma neanche guarda, tecnici.
4: Esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre sono attratto da questa genialità, come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male, ma vi pare semplice? Cioè saresti mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
5: Ma gente da psichiatra!
4: Ma no, c'è una intelligenza sovrumana.
3: Laterale.
4: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che cazzo? Sai che faccio? Il finto ginecologo.
5: Ma è da internare uno così.
4: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
3: Assolutamente, sono d'accordo.
4: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti questi anni, radiologia, vieni a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi!
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff. Scopri come su radioglobo.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto.

0: ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.

richiesta continuamente anche per altri grandi eventi all'aperto. Per poco ovviamente, nei prossimi giorni si esibirà anche negli Stati Uniti, prima di entrare in Europa e nel Regno Unito, date poi anche in Francia e tantissime altre. Speriamo di rivederlo

0: applauso di Vito dalle 19 alle 23.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

scorso tornò sulle scene musicali Lizzo, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso c'è la nuova di Ernia, è Dedica.

tifo giallorosso. Le bene, noi ci salutiamo. Sta per arrivare Jacopo Saliani. Ragazzi, passate un bellissimo pomeriggio in compagnia della radio che suona. Sono le migliori

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
3: Wake up! Good morning! The Morning Show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
6: On Radio Globo.
3: Sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
16: 5 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming.
20: Dab.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
16: Siamo a giovedì e posso dire che un po' si sente che siamo arrivati al giovedì. Già la stanchezza inizia ad

Torno anche una hit pazzesca del 2012 che ancora tuttora secondo me la si sa a memoria, quella di Will.i.am, Britney Spears, insieme hanno creato questa hit immortale, si chiama Scream and Shout. Bring the action.

qualche weekend fa. Peraltro Alfa ieri sera, prima arena di Verona della sua vita, ovviamente sold out, e ha anche annunciato un nuovo album e un nuovo tour che passerà pure da Roma. Tempo al tempo, sarà al Palazzo dello Sport il 6 di dicembre 2027. Intanto Sofia and the Giants, questa è a Little Bit.

0: storia, la tua, merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus!
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.

0: Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, la sua Sign. Subito anche una di Julie Bresch, disco d'oro peraltro, solito cinema di Julie, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 14:34 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme. Anche oggi, noi lo sapete, siamo pronti a regalarvi solo i migliori eventi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre. Back to

0: Grafia, è un balletto per questa Dance No More, almeno nel videoclip, insomma, si è messo anche a ballare Harry Styles. 14:52 minuti, siete sempre su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo tiro

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The Morning Show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
17: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
24: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
23: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
24: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
25: 4 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
29: Solo le migliori in FM.
30: Streaming.
29: Dab.
30: E sul canale 91 del digitale terrestre.
31: Globo TV.
25: Si parte seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori e Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Sagliani. Buon pomeriggio, da adesso arriva la DJ numero uno al mondo, Peggy Gou, Human.

We Are Young sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche una voce pazzesca, forse una delle più anche particolari dell'ultimo periodo. Lei è giovanissima, si chiama Sienna Spyro, questa è Great Expectation. In my head.

0: domenica, la voce di Saif per una canzone molto sentita e anche molto intima, perché insomma parla della sua famiglia, specialmente di lui quando era piccolo. 15-17 minuti, voi siete sempre sulla radio che suona solo le migliori e andiamo a riascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show. Radio
2: Global. Oddio, se cammini con riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque è l'aria calda, no. È l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
3: Certo.
2: Capito? Ti riscalda la macchina.
3: Bene.
2: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente, il motore acceso.
3: Certo.
2: Cioè, a folle, il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
3: Ok.
2: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria, certo, che benzina.
3: Scusa un attimo, Flaminia.
4: Sì, sì, allora, i corpi farfallati.
3: Allora, no, i corpi lo farfallati.
4: So, lo so, sì, sì. Come no?
3: Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava indietro proprio con gli occhi, tipo gli squali. Ha avuto un mancamento. I corpi farfallati dentro una macchina. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
14: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
15: Qui da noi, nei supermercati Dem.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Rock e T-Cross scontate fino al 20.

0: da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
2: Back to the music! È una nuova rivelazione degli

sulla radio che suona, solo le migliori Radio Globo. Tra poco un altro appuntamento, con tutto bloccato tra circa una mezz'oretta. Intanto tornano Megan Thee Stallion e Dua Lipa, questa è Sweetie Pie. You've never-

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me. I'll

0: house.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 1878 sa di felicità.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
8: In vendita un merchandising ieri Madonna, praticamente già sold out in pochissimi minuti. The Asteria adesso su Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: troppo tardi. Ciao a tutti, a domani.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
7: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Tutto bloccato e offerto da
11: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: E andiamo, Roberti Marchetti. Qui c'è una cosa sola certa nella vita, che c'è sta tutto bloccato.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Ci siamo sentiti prima al telefono, ero venuto qui per quella seduta.
3: Ah sì sì, come no, certo, il ragazzo che ha scoperto la scrotomanzia su Radio Globo.
2: Sì, un po' di privacy per favore.
3: Venga, venga, si metta pure comodo sul lettino, levi l'intimo e appoggi le gambe sugli appositi sostegni.
4: Quando Marchetti Robertone ci dice: signori e signori, come se stesse presentando un programma ancora più bello di quello che già è, io mi salto proprio, sono proprio contento.
5: Sistemate il microfono, Roberta, che fischietta!
6: Sto naccato oggi, sto senza nafta!
7: Pensavo che il caffè fosse pronto, invece era Marchetti che rantolava.
5: Io tutti i giorni rischio il posto di lavoro per sentire sto programma di merda. Manco un grazie!
8: Ehi, treni! Tutto!
5: Avete finito di stare davanti alla macchinetta del caffè?

0: Sì.
1: Micione, Micione. Ieri è stato fantastico. Nella puntata di ieri ho parlato dell'amore, delle sue limonate. Lei è grandioso. Noi ci siamo così, che a bocca aperta. Ma lei ha visto Cleo. Ma oh, questa chi ha dato, chi ha promesso? Che gli importa a lei? Ma il massimo è stato quando ha sentito che ha detto, io quando sto con uno che mi piace, quello deve suonare l'arpa. Ma poraccio, questo manda la trova l'arpa. Quindi tu mentre stai così abbracciato,
2: certo,
1: che lei ti dice, oh, fermate, ti tira fuori l'arpa. Poraccio, manda la trova l'arpa, mica puoi girare con l'arpa dentro la macchina. Qui mi presentava la follia Marchetti, follia pure. Vabbè, noi comunque stiamo con lei che si limona tutte, così semplice, senza niente. Vabbè, Marchetti,
2: sì,
1: noi l'abbracciamo forte, viva le sue puntate. Vabbè, saluti Cleo Arpa, l'arpa, poraccio, quello che si troverà lì, oh, tira fuori l'arpa.

0: Torniamo a via Bocanelli 27, signore e signori, 16 e 6 minuti di giovedì 24 settembre 2026. Anche oggi ho aperto gli occhi incredibilmente stamattina e sono qua. Mi chiamo Roberto Marchetti, davanti a me c'è una che si chiama quasi come me, ma è meglio per lei, perché signore e signori, anche oggi sono veramente grato di presentarvi Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì Roberto Marchetti, è sempre un piacere ritrovarti qua. Io ogni mattina mi sveglio, dico chissà se oggi arriva o non arriva.
0: Ma guarda questa, ma aspetta che vado con la scrotomanzia pure io.
1: E invece sei arrivato, quanto sono contenta oggi, ecco, con questa camicia bianca come il conto in banca di fine mese.
0: Madonna, sta depressione subito. Oh signore. Oh,
1: ma
0: signore,
1: siamo carichi fino alle 7 anche oggi.
0: A proposito di depressione, buon pomeriggio Ileana Caselli.
2: Buon pomeriggio.
0: Ma cosa c'hai? Cosa sono quei guanti di lana?
2: Allora, se qua è un addestramento al circolo polare artico, io non è che posso, sto cercando di attrezzarmi come posso. Fortunatamente Antonio è con me. Io sono contenta che sia arrivato Antonio.
3: Antonio.
2: No, sono veramente contenta perché lui è come me e ci siamo i guantini.
1: Ma non è, io adesso devo riprendere perché no, devo mettere questa prova su Instagram, perché loro ora ci ascoltano solo, non vedono.
0: Esatto.
1: Che Ileana Caselli di Line Assistenza con Antonio Stilla, un nuovo acquisto,
0: certo,
1: di Tutto Bloccato, stanno con la copertina condivisa. La puoi far vedere?
0: Ma che scena è? C'è una coperta, una coperta che si è portata Ileana Caselli. Tra l'altro è pure bucata. Ci sono i buchi sulla coperta, sicuramente con un segno di bruciatura, quindi possiamo immaginare quei buchi, quei crateri, da cosa possano derivare.
2: L'avrà presa la coperta per i tester, quella.
0: Madonna.
1: Dalla cesta del cane.
0: Pure Antonio con i guantini tagliati, manco Oliver Twist, veramente ragazzi. C'è un momento di povertà e di disagio senza precedenti. Grazie a Dio c'è anche Tommaso Di Vito e anche Emiliana Di Bartolomeo, detta il Feldmaresciallo, che si occupa, guarda un po', di Globo WhatsApp. E allora 393-777-7172, andiamo.
4: Buonasera Roberti.
0: Buonasera.
4: Stamattina io ho fatto una battuta al mio principale, ho detto a
0: principale,
4: vedi che domani mattina arrivo un po' più tardi al lavoro perché vengo con monopatino. E lui mi risponde: perché hai saluto la macchina, devi buttare al meccanico.
0: No,
4: non ce lo faccio più, hai visto la nafta sta a 2,40, devo risparmiare. Lui mi dice: vabbè, no, ma qui è diversa la cosa, tu devi risparmiare sulle peroni, non sulla nafta. Invece di 10 fate 2 la sera, così c'hai i soldi per la peroni. Ma vattene a piangere se ti ho preso.
0: Non possiamo anteporre il gasolio, i carburanti, quello che volete, alla peroni di Benone. Dai ragazzi, su.
1: Bene, la vita è sempre questione di scelte.
5: Eccoci, popolo di Tutto Bloccato, siete pronti? Siete carichi?
0: Sì.
5: Ma ce l'avete la macchina carica, perché sennò rimanete in mezzo al traffico e poi non è tutto bloccato, intasato fino alla morte diventa. Bella.
0: Allora, tra l'altro dicono che sulla tangenziale sia un bel delirio oggi. Sì, anzi su via del Foro Italico praticamente.
1: Com'è? L'hanno chiusa per qualcosa?
0: Probabilmente un incidente. E io infatti sono venuto, venendo dal quartiere africano, era tutto vuoto. Cioè credo, là c'è il tappo.
1: Mamma
0: da quello
1: mia.
0: Che dicono, andiamo a verificare.
1: Vediamo.
0: Perché ho detto, guardate che oggi non c'è nessuno. Oggi come lavoriamo? Oggi che gli raccontiamo a sta gente qua? Se è tutto libero.
1: Infatti intasate, più noi qua ci divertiamo, ci sono un sacco di messaggi, gente esaurita.
6: E niente raga, hanno beccato quello che fietta al lavoro e mi hanno detto o noi o tutto bloccato.
0: No.
6: Ovviamente ho scelto dai treni.
1: Ma che ve frega, tanto ormai ne siamo senza una lira.
0: Sia chiaro, prendi soldi da nessuno,
1: No.
0: Tanto meno da noi.
7: Dai Robertini!
8: Scusate, mi spiegate una cosa, ma hanno aperto l'autoscontro sulla rampa dell'autostrada di Fiumicino? No, perché in 3 giorni sono 2 volte.
1: Un altro pure oggi.
0: Mamma mia ragazzi, ma siete buoni a guidare però. Dai, state concentrati alla guida, che sennò siete un problema anche per gli altri. Però, a noi.

0: Sono le 16.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Quanto m'arrappa sta canzone!
5: Dai Marchetti, che te stiamo aspettando, dai Marchetti!
6: E namo, mo comincia la festa.
5: Tutto bloccato, sta diventa peggio della droga. Marchetti!
7: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
8: Now on Radio Globo,
7: tutto bloccato!
9: Niente Marchetti, per oggi incidente uscendo all'aeroporto.
0: Aia.
9: 8 macchine, non si va a Roma. Quindi per chi viene a Roma vi conviene passare per Coscia de Morto, ti metti il costume e te va a mangiare una bella fetta le cocombere d'angelino.
10: Vedi come hanno imparato a ribaltare le cose negative, lo vedi?
0: Vedi che dai e anche le cipolle diventano aie, sì. Come dicevano i greci
10: dell'antichità.
0: Non ricordo se fosse Euripide o Eschilo.
10: Sì, siamo là però.
0: Tu fai una cosa, Eschile, a sto punto.
10: Sì, se non ci siamo.
0: Siamo qui. 16.14, quindi attenzione ragazzi, vi abbiamo dato già la comunicazione, è un disastro sulla Roma Fiumicino anche oggi.
10: E a quanto pare, come dicevi prima, sulla tangenziale lì fuori Italia, adesso vedremo dopo con le segnalazioni ufficiali. Intanto se ce le volete mandare voi che siate in strada, noi qua stiamo.
0: Oh, attenzione perché si potrebbero verificare altri ingorghi nei cieli, sentite qua.
11: La Russia sarebbe pronta ad attaccare Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal mare. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la CIA avrebbe raccolto informazioni sui piani di escalation di Mosca e le avrebbe condivise con diversi governi europei. Fonti qualificate dall'Italia, tuttavia, smentiscono di aver ricevuto un alert in tal senso.
0: Però, anche se smentiscono, andiamo con tutti i dettagli. Cioè, è un'ipotesi, ma tutti i dettagli ce l'abbiamo.
11: Ma come potrebbe avvenire questo attacco? Secondo le informazioni citate da El Mundo, la Russia potrebbe utilizzare un drone chiamato Gerbera. È lungo circa 2 metri, ha un'apertura alare di 2,5 metri e può pesare fino a 18 kg. Può raggiungere una velocità di circa 160 km orari e, in determinate condizioni, arrivare a un'autonomia di circa 600 km. Ma c'è un altro elemento che lo renderebbe particolarmente adatto a questo tipo di operazione. Le ridotte dimensioni di Gerbera permettono di trasportarne diversi all'interno di una nave mercantile. I droni potrebbero essere nascosti dentro dei container. La nave potrebbe quindi avvicinarsi alle coste europee senza attirare particolari attenzioni e da una distanza di 200 o 300 km dalla terraferma.
0: Allora, El Mundo, giornale spagnolo, El Mundo.
10: Sì, giornale accreditatissimo comunque, come se fosse il nostro Corriere della Sera, quindi insomma non è che lo dà salaria.it questa indiscrezione.
0: È il salaria. Salaria.
10: Quindi, insomma, io tanto tranquilla non sto. Poi è vero, ci hanno rassicurato. Noi diamo insomma credito a quelle che sono le nostre istituzioni. Il ministro della difesa Crosetto ha detto che queste notizie insomma non è che lo dà salaria.it questa indiscrezione.
0: È il salaria. Salaria.
10: Quindi, insomma, io tanto tranquilla non sto. Poi è vero, ci hanno rassicurato. Noi diamo insomma credito a quelle che sono le nostre istituzioni. Il ministro della difesa Crosetto

0: schiacciati praticamente. Ti salva, giusto? Però no, adesso a parte l'immagine del Crosetto sopra.
1: No, ecco, Crosetto dice che non c'è nessun fondamento. Dice non gettiamo altra benzina sul fuoco perché qua
0: perché
1: già
0: costa.
1: Poi costa pure. Quindi, insomma, la benzina andrebbe buttata più nelle taniche perché vedete c'è sta una lira. Quindi non lo so, però io penso anche, no?
0: Sì.
1: La CIA.
0: Sì.
1: Cioè, non è che stiamo a parlare appunto di robetta.
0: Sì.
1: Per dare un allarme del genere che arriva a sicuramente dei giornalisti accreditati, e non è che è proprio tutto campato per l'aria.
0: Oddio, c'è anche, magari potrebbe essere così, un'uscita bomba, no? Cioè, l'uscita drone, uscita bomba, perché comunque è uscito solo da un quotidiano ed è anche spagnolo. Non lo so, viene dalla CIA, sappiamo la tensione che c'è tra Stati Uniti, dove appunto la CIA risiede, e la Russia, non lo so. A me sembra il classico tentativo di aggiungere quotidianamente, fateci caso, quotidianamente aggiungere panico, terrore, aumento dei prezzi, e siamo poveri, e giù, oggi con che ansia mi sveglio? Ci abbiamo oggi il rischio drone. Hai sentito tutti i condizionali che giustamente hanno messo? Perché insomma,
1: certo,
0: niente di definitivo.
1: Però sentivo un geopolitico, quindi molto, molto informato sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina, e lui diceva che comunque finora quello che ha fatto Putin, al di là poi degli attacchi tremendi che continua a fare in Ucraina, è al di sotto del livello bellico. Dice: sì, è vero che lui minaccia, però in fondo non ha fatto ancora nulla di concreto se non violare lo spazio aeronato lì quando è andato coi droni in Polonia.
2: Io spero che sia giornalista terrorista e basta.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
12: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
13: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
17: Infissipasqualini.com.
18: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
19: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
20: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
21: Qui da noi, nei supermercati Dem.
20: Dem, ogni giorno il meglio.
22: A
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
21: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda,

0: Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura.
5: Magi Auto. Auto.
4: Dove l'auto è magia.
6: Antonio, amore, sono qui a cercare le tue mutande. Antonio, ma dove l'hai messe le mutande, Antonio? Io qui non le trovo, Antonio! Io voglio le tue mutande!
7: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato!
8: Radio Globo.
9: Con un'inchiesta giornalistica il quotidiano spagnolo El Mundo scrive che la CIA pensa Mosca stia preparando attacchi con i droni nei confronti di Spagna, Francia o Italia. Capite che stiamo vivendo in tempi davvero molto bui e capite quindi che questa non è una notizia normale o che dovremmo leggere oggi, no? È una notizia che ci dovrebbe spaventare molto, anche perché non siamo in mano a persone pronte al dialogo, pronte alla diplomazia, ma che hanno, diciamo così, il grilletto facile.
10: Allora, a parte che ne conosco molte, però quella è un'altra storia.

0: Addio campo ascolano.
1: Ma fanculone, io vado a fare uno spritz.
2: Sì, io ho visto uno che ce l'aveva, che ne aveva un paio dentro a portabagagli della macchina. Ai occhio, droni. È stato in campana.
3: Per me è il mondo, dice il mondo delle stronzate.
4: Ecco. Speriamo. Per me sono tutte cazzate e se mai dovesse succedere saranno gli Stati Uniti che lo fanno, così ci coinvolgono in questa guerra del merda.
5: Cosetta è palesemente il kingpin.

0: bravi! Ma tanto, non se vai a vedere. Ma noi, che potremmo fare? Cioè, prendi e stai, guarda, non è che parto, sai che c'è, che prendo lo scooter e vado a Mosca. Cioè,
1: no,
0: che faccio?
1: Vabbè, certo, però ti fa capire questa inchiesta di uno dei principali giornali spagnoli. Io non è che sono preoccupata, però un minimo, no?
0: Ma metti che è tutto vero, no? Io e te, che fa?
1: No, cioè, beh, certo.
0: Stai lì, guardi.
1: Però sei consapevole del fatto che la guerra, che abbiamo sempre detto che è una guerra vicina, quella tra Russia e Ucraina, potrebbe essere molto più vicina di quello che ci è sembrato finora.
0: Bravissima. Sì. E ripeto, che facciamo?
1: Niente. Che
0: stava a guardare adesso, quindi andiamo avanti. Per quello dico, cioè, una cosa positiva, non è una critica. Nel senso, che non possiamo fare niente. Mi aggancio al secondo messaggio che è arrivato. Vai con lo spritz!
1: Ma sì, tanto non possiamo fare niente con nulla, neanche contro il caro benzina, caro affitti.
0: Caro amico, ti scrivo.
1: Non possiamo fare comunque niente.
0: L'unica cosa che possiamo fare, signore e signori, sentite qua, finalmente, qui dalla cameretta, come l'ha sempre chiamata Roberta Marchetti, ci siamo spostati ormai al livello asilo.
1: Ecco.
0: Abbiamo visto un reel girare con questo tubo e un palloncino che va gonfiato ed emetterà un suono meraviglioso tipo nave. Sentite qua,
1: Sì, vai, tutto vero,
0: prima gonfio, aspetta.
1: Vai.

0: O vattene con la Marchetti, dai, siete una bella coppia.
1: Bravo, hai ragione, Marchetti, ma che ce frega? Ma che te frega? Ma dai,
2: Scusa, ma allora con sta filosofia uno oggi esce dallo studio e fa tutte le cazzate che gli vengono in mente.
3: Buonasera, come quella pubblicità, no? Vado col primo che incontro.
1: Così, ma giusto, dovremmo vivere così come se fosse l'ultimo giorno. A proposito di ultimi,
4: c'ho tante domande, ho diverse domande.
5: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
6: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
7: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
8: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
1: Tossicissima
9: Radio Globo.
1: Eccola là, l'esperta più che di droni, di cannoni e altre bombe, quelle delle 6 che non fanno male. Oddio, se continui così forse un pochino di più. Ileana Caselli, dove ci porta?
10: Allora, vi porto da Tony F, una compagnia. Ben piccante, ti piacciono sti guanti?
2: No,
10: mi guardi.
2: Sembra Natale là dentro. Andate su Instagram tra le nostre storie che vedete come stanno combinati Ileana Caselli e Antonio Stilla là in assistenza, dice che fa freddo. Ma vabbè,
1: sembra veramente sembra la scena che hai raccontato quando la tua famiglia ti portò con un camper in mezzo a un parcheggio innevato, cioè veramente. Dove state? Nel Minnesota, dove siete?
10: Che
1: là dietro
10: devo dire? Siamo veramente al Polo Nord, una situazione drammatica.
2: Che ha fatto Tony F?
10: Tony F ha cambiato dieta, dieta, sì, ha smesso di farsi le canne e quindi è passato, vabbè, come direbbe Roberto, dalla Ducan a una dieta normale, non lo so quale sta seguendo.
3: Io?
10: Però
3: okay,
10: no, non lo so, boh, Ducan era carina, capito?
1: Sì, ma non mi mettere in mezzo alle tue sputtanate, no? Come direbbero Roberto, che vuoi da me? Che vuole, Caselli?
2: Sembrano due suggerimenti.
10: E quindi lui adesso ogni volta, per evitare lo stimolo di fumare, corre ed è diventato un figurino.
2: Sì, è vero, ha perso un sacco di chili, è andato in fissa con questa corsa.
1: No, scusate.
2: No, ho capito, lei si riferisce a questo video che gira sui social, che ha fatto scoppiare una polemica,
10: sì,
2: perché se la prende con qualcuno in particolare.
1: Sentiamo.
11: Raga, vi dico solo che questa è una 26 da donna, hai capito? Schiavi del cibo, eh? Schiavi dei carboidrati, dei zuccheri, siete solo dei schiavi dei zuccheri.
1: Allora, adesso andiamo a questo grande contenuto. Nel frattempo, che è successo? Hanno aperto la porta dell'assistenza o hai abbassato tu l'aria? Ma arriva praticamente il polo nord dietro al collo. Vabbè, a parte questo, quindi sta 26?
2: Sì, praticamente lui si è messo sto pantalone da donna. Taglia 26 da donna, perché ora gli entra, perché non mangia più pasta, non mangia più pane, ha eliminato completamente i carboidrati, corre dalla mattina alla sera, si è dimagrito un sacco.
1: Sì.
2: Però è un po' provocatorio, ma anche arrogante in questo video, perché lui dice: avete visto, a me mi entra un paio di pantaloni da femmina e voi schiavi del cibo, schiavi del carboidrato e dello zucchero, e però quindi non possiamo mangiare più niente.
1: Ma no, se vuoi rimanere così una botola lo puoi fare. Lui ti dice: tu sei libero di mangiare quello che vuoi, però effettivamente abbiamo un condizionamento ormai da una cinquantina, 60 anni, tutto concentrato su zuccheri. Voi fatevi un giro nel supermercato, roba senza zuccheri, che non vuol dire il prodotto senza zuccheri, perché tanto ce ne sono altri, ma dico carne, pesce, roba del genere, sono pochi, tutti scaffalature piene di...
2: Vabbè, che dovresti fare la dieta paleolitica, allora.
1: Ma che paleolitica?
2: Mangi solo carne.
1: Anche meno, anche un po' più recente, senza arrivare per forza al paleolitico.
2: No, perché si chiama così, la seguono.
10: Mio padre la segue, ma a modo suo, perché poi la mattina si prende il cornetto comunque. Però
2: infatti,
1: però. No, vabbè, cioè, ad esempio, io ne mangio pochi, poi ne bevo molti zuccheri. li bevo invece che mangiarli.
2: Ti stavo per fare una domanda, ti stavo per chiedere: tu che regime alimentare segui? Ma non segui un regime alimentare tu? No.
1: Per quanto mi piaccia, più o meno c'è. Non sono così costante, ma diciamo che faccio una sorta di digiuno intermittente. Cioè, nel senso, ceno e poi dopo salto la colazione e arrivo direttamente al pranzo, oppure direttamente alla cena del giorno dopo.
2: Salti anche il pranzo?
1: Sì, perché poi vengo in onda, se no mi addormento. Oggi, ad esempio, a seconda di come mi va, perché sono libero, oggi ad esempio mi sono mangiato tipo due etti di pasta prima di venire qua. Fatti in sonno di là che mi addormentavo tanto.
2: Quindi la pasta te la mangi?
1: Ogni tanto, metti una volta a settimana.
2: Io invece la pasta, devo dire, l'ho quasi del tutto eliminata, la mangio solo la domenica.
1: E allora tutto il resto che è?
3: Allora, andiamo a sentire magari se ci sono lo stesso fissati con... Perché poi è bello che c'hanno tutti i nomi particolari, come hai detto, sì, tu, la paleo, la keto, la fricchi, la jossi,
2: l'iperproteica.
3: Poi quelli, questi domani quando dicono, quelli del dottor, quella del dottor Mozzi, quella del dottor Castagna, quella del dottor Lombardo.
2: Che poi molto spesso
3: Lombardo
2: sono in contrasto tra loro.
3: Certo.
2: E tu dici, ma scusa, se siete tutti e due dei dietologi importantissimi, plurilaureati, dovreste pensarla più o meno nello stesso modo. Invece no, uno dice una cosa, uno te lo dice spesso, non sempre, per carità. Però...
3: Sentiamo, dai, allora, Globo WhatsApp 3937777172 o 06 89 28 996, i numeri di Radio Globo TV.

0: Antonio stamattina mi ha definita una bellezza naturale. Acqua e sapone addirittura.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Oh, eccomi, che me sono perso. Oh, vabbè, mi confermi che il giovedì è diventato giovedì Ceres, non più gnocchi.
7: È vero, questo è vero, ma ti posso confermare che ci sono anche altri giorni Ceres, quindi cioè giovedì fisso, fisso.
8: Ma che è stato il giovedì?
7: Ma che ne so, vado dietro, vado, perché siamo dei ghiottoni, dei golosoni. E golosone.
9: Mandiamoci a Caselli a fa pace con Putin. Quanto d'ora ci chiede scusa?
7: Esatto,
8: sì,
7: non ne può più.
10: Noi schiavi, mangi niente. Ma che vita del cazzo fai?
7: Eccoci qua, questi commenti, diciamo, al grandissimo contributo che abbiamo passato poco fa di Tony F. Sì. Che non magna.
8: No, non mangio, non mangio più pasta, pane, carboidrati in generale e zuccheri. Corre come un ossessionato dalla mattina alla sera e si mette una taglia 26 da donna.
7: Ma cioè, perché scappa tipo dalle forze dell'ordine? Corre o no, per scelta?
8: Per allenamento,
7: Per allenamento.
8: Sai quelli ossessionati con l'allenamento? Pensa, c'è un nuovo disturbo alimentare, oltre ai classici che ci sono da tanti anni, che si chiama la vigoressia, e ne soffrono principalmente gli uomini, perché è l'ossessione, oltre al cibo sano, verso l'allenamento. Quindi questi si allenano incessantemente dalla mattina alla sera, e hanno dei fisici stupendi. Infatti è uno dei più difficili da notare, perché sembrano in realtà dei fisici sani, scolpiti.
7: Invece non sono
8: comunque sani. Sei schiavo, è un disturbo alimentare, certo. Anche quello, sei schiavo della palestra, dell'allenamento.
7: Sì, ma è vero, ma perché poi dopo diventa un'ossessione. A me invece fa col pub, figurati. Allora 06 89 28 996, andiamo da Stefano. Benvenuto a Radio Globo.
11: Buonasera, ma buonasera a tutti.
8: Ciao,
7: sì.
8: Ste.
11: Allora,
7: come stai? Stai bene, Ste?
11: Sì, scusate la voce, è che vengo da una gara che ho fatto sabato.
7: La gara di urla, che hai fatto?
11: Ho fatto l'Ironman.
8: Mazza, bravo!
7: Che c'entra la voce in bed? Dovevi urlare?
11: Perché ho pedalato sotto l'acqua e sotto al vento, e questa è la conseguenza.
8: Ironman, guarda, tanta roba.
11: 4 km a nuoto, 180 miglia e 42 di maratona.
8: Quanto tempo ci hai messo?
11: 4 km a nuoto, 180 in bici e 42
7: km. Sì. E sei arrivato in Moldavia praticamente da Roma, tipo?
11: 900 tratti.
8: In quante ore dico tutta questo po' di roba?
11: 12 ore.
8: 12 ore, 12 ore senza mai fermarti.
11: Perché non mi sono sentito bene quest'anno.
8: Aia. Vabbè.
7: Quindi
11: dice che non mangia e corre tanto.
8: Sì,
11: da sportivo i carboidrati sono la base fondamentale.
7: Sì. Però
11: cioè, quelli non devono.
7: Ma mi sa che qui forse è riandato sotto l'acqua, sì. Mi sa che c'ha gli altri po' di chilometri.
8: Deve
7: a nuoto.
8: Il giro.
7: Donna, ragazzi, vi prego, fate qualcosa, ste telefonate.
12: A me più che Ironman, pare che ha fatto una gara di fentanyl, amico mio.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meteo.
13: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo, meteo.
14: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole, in realtà senza grandi conseguenze, non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte, eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio, domani sul basso Lazio, provincia di Frosinone Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
15: Scopri come su radioglobo.it. sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
20: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
21: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Code per incidente sulla via Cassia tra Sutri e...
7: Senti come fischia.
8: Devo riandare al pneumologo.
25: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
26: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più, i marchetti taglieri, perché sto programma spigne.
22: Tutto bloccato.

e non solo le gesta del sottoscritto, ma potete vedere un pochino tutto, tutto signore tutto. E signori, ce ne saranno delle belle da vedere, ma rimane priorità sicuramente alla radio. Le 16:43 minuti di giovedì 24 settembre 2026, intanto la Marchetti se la balla con una danza detta del pollo. Sì. Perché...

0: pomeriggio a Daniele Lombardo.
1: Ciao Roberta, ciao Roberto, dai treni!
2: Dai!
0: Ma cos'è?
1: Ma niente, mi ero portato una trombetta perché volevo fare una sorpresa. In verità stai col trombone della nave, per cui è uno scontro proprio, un risciò contro il Titanic proprio.
0: Aspetta, proviamo a fare uno scontro in diretta, aspetta, eh.
2: Sì, ma roba da
1: immagina un incrocio, capito?
0: Sì, vai.
1: Niente, è frontale assicurato.
2: No,
1: proprio.
2: Vabbè, ma non c'è storia con la nave, no, non c'è storia. Un Daniele Lombardo che si è presentato in studio vestito da sacerdote con il colletto.
0: Esatto.
2: Qua è una follia sto programma. Io veramente.
1: In verità mi sono reso conto che ero vestito da bacarozzo proprio, tutto nero. E quindi dietro alla regia ho voluto fare una gag, una sorpresa e eccoci qui.
2: E eccoci qua, dopo ci confessiamo.
0: Ma infatti io ero un pochino preoccupato perché ci siamo lasciati ieri sera a una birreria e ci siamo salutati. In realtà ci siamo salutati a un primo pub.
2: Sì.
0: Avevo detto vabbè ciao Daniele, ci vediamo domani in radio.
1: Rivederci qui oggi è veramente bello, è quasi un miracolo.
2: Non era scontato.
1: No, non era assolutamente scontato per la dinamica.
0: Ecco, no, ci siamo salutati al primo pub, vabbè ciao ciao ciao domani così. Poi a un certo punto dico vabbè vado a fare un saluto ad altri amici che stavano in un'altra, in un altro locale. Vado là e c'era Daniele, non era vero che era andato a casa.
1: Io arrivavo da un angolo e lui dall'altro. Ma sembra sì.
2: È stata una galla?
1: Sì. No, in verità un altro amico che era con noi a bere ha rotto il motorino.
2: Ah,
1: e quindi mi ha chiamato per andarlo a prendere. Guarda caso ero a 100 metri dal locale c'era una serata pornografica. E guarda caso ho detto passo che secondo me becco Marchetti.
2: Infatti,
0: incredibile!
1: Incredibile ma vero!
2: Ma no, ma poi anche quello non era così scontato incontrarlo in un altro locale insomma.
1: No, direi che invece lo era. Tra l'altro aveva un cappello notevole.
0: Sì. Sì, mi sono presentato questo cappello bavarese.
2: Madonna, ma che fai a sera?
1: Cappello bellissimo. Con delle piume un po'.
0: Oh, che ci richiamavano.
1: Ci ricordano un po'.
0: Gli anni 70.
1: Un po' di la Padonza anni 70.
0: Non posso ridere che altrimenti scatarlo sul mixer.
2: Ma c'hai il fischietto pure te oggi.
0: No, più che fischietto c'ho la nave io, come quello abbiamo suonato prima. Comunque magari qualcuno adesso all'ascolto dice alle 4 e tre quarti e mo chi è Daniele Lombardo? Chi può essere? Vogliamo dare un indizio? Vogliamo dare un indizio?
1: Ah,
0: eccolo lì!
3: L'amore comincia tu.
4: Io hai spinto forte ieri, eh? Hai conosciuto Nelda.
0: Nelda?

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Il nostro amico dalle Filippine, anzi da Manila per la precisione, così si è presentato un anno fa e ci ha raccontato tutte le peggio storie incredibili.
2: Sì.
1: Sì.

0: filippino.
1: Sì, infatti.
2: Ah, sei proprio a benedizione, ah.
1: Fantastico, fantastico, tutto, tutto molto bello. Ecco, quindi eccoci qua, siamo qui anche con Chris. Ovviamente, Daniele, tu c'hai nel tuo bagaglio che ti porti, quel bagaglio invisibile.
2: Sì, proprio un van.
1: Ecco, un van.
2: Un van.
1: Van
2: proprio, bagaglio grande, van.
0: Sì.
1: Ecco, l'altra volta c'hai fatto il classico calciatore, quello argentino, no, a bordo campo che viene intervistato.
2: Post intervista, il problema è che è sempre post partita, per cui è sempre stanco.
0: Si è
2: questo.
0: Affaticato.
2: Sempre affaticato.
1: Ecco,
2: sembra.
1: Però non aveva, cioè aveva un nome l'altra volta, però volendo può essere anche, l'hai fatto anche.
2: Era Facundo l'altra volta.
1: Volendolo lo puoi fare anche, cioè l'hai fatto anche sabato dopo la partita?
2: Sicuro no, perché ho fatto una partita recuperata, due gol, non tanto per me quanto per i colori nerazzurri, è un match che può valere il scudetto a fine della stagione, però ancora lunga, no?
1: No, in realtà di scudetto ne parlavano solo l'altra squadra già.
2: Perché siamo già campioni d'Italia qua, che ce lo cucimo sospetto.
1: E tutti già a circo massimo praticamente, ragazzi. Allora, le 4:48 di giovedì 24 settembre 2026. Buon pomeriggio, signori.

0: Comunque, questa cosa che ci avete preso per il culo un anno con Chris, non me va giù. Non me va giù, no, no, non me va giù.
1: Auro Beh, è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Scicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.

0: quello che abbiamo conosciuto soprattutto come, come Chris, Daniele Lombardo, e hai sentito, stanno arrivando le accuse nei miei confronti, ci sono delle accuse, a Marchetti stai mettendo dentro, stai mettendo dentro al programma tutti gli amici tuoi. È vero, piano piano.
1: Assolutamente così.
0: C'ho una lista.
1: Uno per volta, adesso c'è una lista lunga, poi faremo tutto, tutti gli amici di Bevute, tutti.
0: Tutti dentro, tutti dentro, ragazzi.
2: Ma chissà perché sono realmente tutti simpatici come Daniele, perché poi si
1: perde
2: grazie. Perché uno in quei momenti li vede un po' tutti simpatici.
0: Ma no, adesso non è che uno. Vabbè,
1: quindi stai dicendo che sto qui perché ho le simpatie di Roberto.
2: Fammi capire. Salvando te.
1: Non mi sembra carino.
0: No, ci sarà, che ne so, metteremo delle. Dentro l'alpino,
1: la cosa veramente pornografica, perché, quella sarebbe
2: esatto. Perché, siccome alcuni personaggi li ho conosciuti anche io,
0: sì, dei bei tipetti,
2: sì, meritano, meriterebbero qua il bancone di tutto bloccato. Oltre che il solito bancone dove si trovano di solito,
0: certo. Esatto, quindi, banconi sovrapposti, sì, proprio. Banconi sì. sovrapposti. Allora, invece, visto che siamo appunto in compagnia anche di Chris, ecco,
1: sì.
0: Chris ci ha messo diciamo una ventina d'anni per imparare. Bene lì.
1: Sei arrivato 20 anni fa, ne parlava in una parola proprio.
0: Ecco, poi, insomma, devo dire che oggi, a parte ancora questo grande difetto di V e di F.
1: Depetto, quello è parlare di proprio.
0: L'ha presa di petto.
1: Sì, presa di petto. Fatta caponata proprio.
0: Sentito prima, ho messo il file di Tony App.
1: Tony App, sì, grande cantante, anche rap piace. Beh,
0: stiamo regalando i biglietti per rap.
2: Per il concerto.
0: Sì. Ecco, c'è il rap. Comunque, Chris, che c'ha la cittadinanza italiana? Ha preso?
1: No,
0: perché non la voleva.
2: Mazza, dopo una vita, però.
1: No. Bellepino.
0: Ma vuole rimanere. Giusto. No, perché adesso sta facendo scalpore questa storia qua di un sindaco al nord, nel Padovano.
2: Provincia di Padova, sì.
0: Che ha negato la cittadinanza a una signora marocchina. Però, senti perché?
3: Alla domanda ben trovata, come stai, la signora ha risposto Riyadh. Poi, insomma, tutte le domande molto semplici, la signora ha fatto scena muta, perché ho dato in mano il verbale di giuramento, ho chiesto di leggere, è veramente molto semplice. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Io consegno questo. La signora non ha proferito parola, non è stata in grado di leggere neanche una parola.
1: Io almeno dire giuri di essere fedele, io ti dire
2: fedele. La BC proprio.
1: Sì.
0: Dai, ha fatto scalpore.
2: Però ti posso dire, ha fatto scalpore perché questo è un sindaco leghista. E allora ha voluto farselo da solo lo scalpore, perché chissà che ha fatto. In realtà è obbligatorio l'esame di lingua italiana per la cittadinanza.
0: Primo.
2: Quindi è giusto che una cittadina marocchina, in questo caso, se non sa l'italiano, la cittadinanza non se la prende. Non è che chissà che ha fatto.
0: Ma infatti non ho capito all'inizio, perché il titolo, cioè il focus della notizia, è tutto spostato sul sindaco che ha negato. Ma no, sei tu signora che.
1: Certo,
0: che
1: il sindaco ha fatto bene, vedete, quella si è presentata.
0: Come stai?
2: Riyadh.
0: Riyadh, vabbè,
2: sì.
0: Daniele, come stai? Piazza Vescovio. Cioè, sembra quei reel, no, su gli impianti. Come va poi con l'impianto acustico?
1: Le 12:30.
0: Cioè, capito? Allora rispondiamo a caso. Bossiolo marocchino. E poi è bello che nello stesso giorno, invece, lo stesso sindaco l'ha dato a altre quattro persone, perché erano in cinque.
2: Sì,
0: si sono presentati.
2: Sì, certo. Vabbè, certo, perché se l'hanno messo l'esame obbligatorio, è anche giusto, insomma, vuoi la cittadinanza, devi dimostrare che sai la lingua, no? La prima cosa dell'integrazione è proprio la lingua.
0: Ma capirai, poi non sono pure domande facili, ma preparate a casa, dico, no? Cioè,
1: sì, pai, studi a casa, no?
2: Certo.
0: Pai compiti, pai.
1: Sì.
0: E quindi la verifica. E quindi ti metti là, prepari un po' di cose e ce vai, dai, su, faremo. Sai che cosa? Non dovrebbe essere solo una prova così di lingua. Dovrebbe essere. Cioè, secondo me dovresti sapere anche una poesia a memoria di un grande autore italiano.
1: E posse come mobili. Sì, studiato con Peglianoli.
0: Quindi, che ne so, qualcosa di Dante Alighieri, di Petrarca, di Boccaccio. Non ti dico Bembo, Guicciardini e altri.
2: Capito? Ma mica devono fare l'esame di maturità.
0: No, certo, però sono le basi della nostra cultura. sapere chi è Caravaggio, Michelangelo. Donatello.
1: Sì, Leonardo. Hai visto io anche tutti appreschi.
2: La cultura.
0: Vedi, lui l'avrebbe presa subito. Un attimo. Traffic News.
4: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.

0: Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre, in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Chiusa anche via del Porto Fluviale, tra via delle Conce e via della Riva Ostiense, deviazioni per il trasporto pubblico. Per altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Ma Chris, sa qualche pezzo famoso di poesie? Che ne so, l'inizio della Divina Commedia?
3: Ah, no.
2: No, no. No. Nel mezzo.
3: Do cammino strepita. Se trovai il bosco, però io è sperduta mia, ma non ricorda bene.
0: Fai dopo ieri sera.
3: Silvia, remembra ancora tempo metamortali.
2: Grande.
3: Quante beltà splendere negli occhi tuoi.
0: Grande. Sì. Vedi, comunque, dai, ne sa.
2: Ma invece la signora Marocchina.
3: Ma signora Marocchina.
2: Ma sì, Stappelli.
3: Stappelli.
2: A tra poco.
1: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Oh my car.
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo tiro

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magia Auto. Auto.
21: Dove l'auto è magia.
22: Solo le migliori. In FM,
23: streaming,
22: DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
25: Sono 3 minuti dopo le 5 di giovedì 24 settembre 2026. Signore e signori, accomodatevi pure, perché se volete

0: sentite, sta girando tantissimo sta cosa, ormai da ieri. Sentite Paolo Mieli, Paolo Mieli.
1: L'integrazione si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci? Dobbiamo imparare le loro lingue, dobbiamo imparare le loro lingue, perché anche questo atteggiamento, loro devono imparare l'italiano, sì, certo.
0: Dobbiamo imparare l'arabo!
2: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema, sono un problema.
0: Cioè, ma qui ragazzi stiamo veramente alla follia estrema. Adesso i nostri poliziotti, carabinieri, insomma le forze dell'ordine, dovrebbero, che ce ne abbiamo molti all'ascolto tra l'altro, se non sanno l'arabo è un problema,
3: Ma poi, manco mi hanno detto, ne so, l'inglese,
0: sì,
3: l'arabo, ma come faccio a imparare l'arabo?
0: Dai,
3: così,
0: su,
3: dai.
4: Veramente assurda questa cosa.
0: Non sta nel cielo e in terra.
4: Ma come si fa?
0: Ma soprattutto dico io, ma perché poi solo l'arabo? Cioè, voglio dire, allora dovrebbero sapere il congolese,
3: esatto,
0: il nigeriano, dovrebbero sapere.
4: Facelo.
0: Patente libretto.
4: Tutto faccio, io faccio. Devizione.
3: Non so, no, vabbè.
0: Aiuto, tagliando. Faccio tagliando. Fatto tutto il servizio.
4: Tutto bloccato.
0: Quello ce l'abbiamo davvero, aspetta, che l'avevo preso.
3: Certo.
0: Dove sta, eccolo.
3: Aspetta. Noi abbiamo avuto
5: tutto bloccato su Radio Globo.
3: Noi abbiamo preceduto Mario, Paolo Mieli.
0: Ma sì, Massio Mieli.
6: Capirai, le forze dell'ordine che imparano l'arabo a momenti non sanno parlare italiano.
0: No, calma, adesso non diciamo cretinate, anzi, esatto, ho conosciuto qualcuno, abbiamo parlato, quando mi hanno fermato, abbiamo parlato una mezz'oretta sui pre-raffaelliti, abbiamo così, ragionato sulla corrente tedesca nella filosofia, stata una conversazione meravigliosa e poi mi sono svegliato, madonna, manco sapevo dove stavo.
4: Siamo in buone mani.
0: Sì, esatto, no, però veramente, cioè perché proprio solo l'arabo? Io adesso me l'immagino le conversazioni.
3: Perché magari appunto, no, quando si parla di immigrazione la maggioranza linguistica credo sia quella.
0: Però, no, c'è stato pure a guardare, ho detto forse per quello, no? Forse, no, perché anzi abbiamo una marea di cinesi, cioè, c'è una marea di africani dal Centrafrica.
3: Però guarda, questa è una bella osservazione, perché in effetti quando si parla di integrazione, di immigrazione soprattutto, non si prendono in considerazione tante altre etnie, tante culture che qui ci stanno. Prendi anche i cinesi, quanti sono i cinesi?
0: Una marea.
3: Eppure quando uno parla di integrazione non pensa a loro. Ora che si è parlato di tetto massimo agli stranieri, no, nelle scuole, massimo,
0: sì,
3: questo è il provvedimento che vuole introdurre la Meloni, massimo il 30% di stranieri per classe,
0: sì,
3: non italofoni, cioè bambini di origine straniera che non parlano italiano.
0: Hello.
4: Ti faccio pensare stasera.
3: Esatto. Però in quel 30%,
0: sì,
3: sono di limite, sono inclusi anche di origine europea. Cioè, se arriva uno dalla Germania di 6 anni e non parla italiano, anche lui fa parte di quel tetto. Invece,
0: certo,
3: uno pensa subito a quello del Bangladesh, no? A quello che viene dall'Iran o dalla Libia, non so.
0: Vabbè, ragazzi, tanto noi siamo pronti a trasformare completamente il programma. Cioè, abbiamo tutte le sigle già.

0: imperiali?
1: Ma che via dell'ambaradam?
0: Ah, c'è che la spinge.
2: Ciapparone spinge.
0: Adesso dai, patente e libretto, eh? Che fai? Mangi camminando? Comunque, ci sono anche quelli delle Filippine, perché non l'abbiamo messi nell'elenco?
1: Esatto. Ah.

0: Cristo c'ha sempre, anzi Daniele c'ha sempre questa cosa che si impunta sul fatto che voglio rivendicare il fatto che adesso vi chiamano tutti i signori Ruberti.
1: Allora sì,
2: è vero.
1: Perché che me sta a guardare Marchetti, non ho capito io.
0: Che schifo quella roba che fai con la lingua.
1: Alla prima puntata Chris ha chiamato signori Roberto.
2: È vero, e poi da lì a catena si sono tutti uniti.
0: A catena,
1: Marchetti, fava con lo spiritoso.
0: Comunque, poco fa stavamo dicendo, no, questa cosa del, parlavamo della marocchina a cui hanno negato la cittadinanza, sì. nel padovano, perché appunto non sapeva veramente, gli ha chiesto come stai, e lei Riab. Stava su una barella.
2: Questi lapsus freudiani, chissà come mai.
0: Così, di giovedì proprio.
1: Se lo ricordo.
0: Riab, no, perché riaraba è stata la cosa.
2: Certo.
0: E quindi abbiamo detto: secondo me bisognerebbe fare pure di più. Cioè, non è che mi rispondi al come stai con il nome della città. No, dovresti sapere bene la lingua, ma anche almeno i capisaldi della nostra cultura. Cioè, sapere anche chi sia, che ne so, un Vivaldi.
1: Ah, Bibaldi. Sì.
0: Quattro stagioni praticamente.
1: Su Vivaldi poi vi racconterò un aneddoto meraviglioso di me con la chitarra.
0: Sì.
1: L'umiliazione più grande della mia vita, però usciamo un pochino fuori tema. Io feci l'inverno di Vivaldi a scuola, suonavo la chitarra, ma ero una capra, non studiavo chitarra. E quindi mi fecero fare la pioggia. In prima fila con mamma e papà che guardavano, io non dovevo emettere suono, dovevo tappare le corde e fare tre gocce che cadevano sul tetto, cioè, e la mia esibizione era
0: terminata.
1: Grande
0: Lombardo. Sì,
2: se tu tieni le corde sulla barra, non suona la chitarra, quindi
1: mi era stato imposto. Mio papà, mi ricordo, tornando a casa mi disse: ma perché eri in cima al palco?
0: Perché come faccio la pioggia io?
1: La pioggia come la faccio io? Non la fa nessuno.
0: Di per guanciale quello buono. Uguale la pioggia mia. E senti come faccio la pioggia io, raga. Qua dal temporale a pioggia. Siamo quella fatta anche casa.
1: Che voce calda.
0: Poncimurrida, però questo è un altro discorso. Oh, allora adesso quindi secondo me ti dico i capisaldi della musica, ma soprattutto della letteratura. Quindi un Chris filippino potrebbe tranquillamente tirar fuori qualcosa, una perla, una chicca per ottenere oggi qui a tutto bloccato la cittadinanza di Radio Globo.
2: Sì.
1: Ah,
2: noi
1: io
2: come sindaco.
1: Se vuole pace con Giuliani.
0: Addirittura, che so.
1: Se fosse poco arderei il mondo. Ah, se fosse vento lo tempesterei. Se fosse acqua la negherei. Se fosse Dio manderei in profondo.
0: Diciamo che sta collezionando tanti punti.
2: Si è lanciato lontano, sì.
0: C'è Congiolieri, l'ha scomodato. Il fenomeno proprio, Chris, ragazzi. Una roba incredibile, tutto molto bello. Si soffre. Questa è Radio Globo.

0: Sono le 17:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
1: Non lo so parlare l'arabo,
0: allora impara, va a scuola.
2: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema.

0: Eccoci qua ragazzi, 17-17.
1: Coincidenze? Io non credo.
2: Signorina, risponda a questa ultima domanda. Con questa avrà subito la cittadinanza. Lo sai chi ti saluta?
0: Ecco, ad esempio, questo.
3: Dovrebbero imparare anche questo. Ah. Perché è il linguaggio quotidiano.
0: Questi sono i capisaldi della cultura.
4: Assolutamente.
3: Ad esempio, vengono a Roma.
0: Sì.
3: Quando uno ti dice 23, devi saper rispondere.
4: Certo.
0: Oh, questo dovrebbe essere. Di questo si parlava, no? Le domande per la cittadinanza. Le domande per la cittadinanza. L'abbiamo chiesto anche a Chris.
3: Sì, perché comunque insomma è obbligatorio l'esame di lingua italiana, però Roberto Marchetti suggeriva di allargare questo esame, cioè di fare anche un esame di cultura sulla nostra lingua,
0: esatto.
3: Quindi sapere anche poesie.
0: Nel frattempo abbiamo sentito appunto di nuovo Paolo Mieli e quell'altro, non so nemmeno chi sia, insomma, che diceva che i poliziotti devono sapere l'arabo, i poliziotti, i carabinieri, insomma tutti, l'arabo.
5: Assurdi, la polizia deve imparare e poter usare più che altro i metodi un po' più aggressivi senza essere denunciati, no? La lingua, l'arabo, eccetera.
6: Attenzione che di italofoni di origine europea che non parlano italiano in Campania ce ne stanno il 70% alle scuole elementari, eh?
7: Ma voi avete mai visto un cinese a scuola? Io no.
8: Te faccio bessa bollo, bessa salame beccante.
9: Ma vabbè, mi sto immaginando la polizia a cammello. La polizia a cammello di Val Derby, tutti cammellati, bellissimo.
0: Ma meraviglioso, bellissimo. Pensa che spettacolo, veramente.
10: Ma Roberto, ti faccio una proposta, ma perché se becchiamo tutti insieme a un pub e famo un macello, sfondiamo tutto?
0: Ma così? Perché?
4: Ma perché c'è l'immagine che noi dobbiamo devastare il pub? In verità ridiamo e scherziamo.
0: Cioè, in italiano ci vediamo quasi tutti i giorni lì al pub, ma è pure sempre un ambiente tranquillo.
3: Uno si può anche divertire senza, no?
4: Ma sì,
3: infrangere le regole.
4: Ogni tanto magari andiamo un po' avanti con l'alcol, ma certo, sì, non è che ci prendiamo a cacciavitate.
0: No, esatto, come si raccontava ieri. No, che tra l'altro comunque sempre con dignità, assolutamente.
4: Immagini, assolutamente.
3: Uno vi dovrebbe mandare
4: dignitosissimi
3: le autoambulanze fuori dei pub dove siete,
0: sì,
3: no? Come presidio sanitario fisso, perché non si sa mai.
0: Beh, ma esagerare.
4: Ma quelli gliemenamo, ecco, a quelli gliemenamo.
0: È successo, eh? È successo.
4: Ma che zappa?
0: No, perché uno si era fatto male.
3: Successo?
0: Uno si era fatto male, un altro nostro amico, si era fatto male tanti anni fa, cadendo davanti al locale di questo. E il proprietario, insomma, hanno chiamato l'ambulanza, l'hanno preso sull'ambulanza, al Poro Corrado, tra l'altro, hanno messo dentro l'ambulanza e il nostro amico che c'ha il locale voleva salire dentro l'ambulanza. Mi fa: no, vengo anch'io. No, tu dove cazzo vai? Ha detto del portantino e lui ha preso il lato destro. Molto bene.
3: Vabbè.
0: E questo che fa: parti. Sono partiti l'ambulanza con lo sportello aperto.
3: Ma vabbè.
4: Succede anche questo.
3: Sotto shock.
11: E un'altra cosa da aggiungere: come so sto olive?
0: Ecco. Vai ragazzi, che riscriviamo la prova per prendere la cittadinanza, le vere domande di cultura.
3: Esatto, perché la cultura non è che può essere solo Vivaldi, Leopardi, Manzoni, ma anche questa, modi di dire, film indimenticabili, battute.
4: Sì. E vuole poi sapere però se tu fai sabbe, voglio sapere se
0: cioè?
4: Marchette, se tu sai che pa
0: e
4: po.
0: E poi il fiume.
4: E se come mobile.
0: Ah, il fu.
4: Ah, sì.
0: Il 5 maggio.
3: Oddio, lo sappiamo tutto e due.
4: Plick block.
0: Plick block. Ragazzi, mi sembra d'aver visto anche fuori programma la Fredella. Attenzione. Eccolo.
4: Piaci.
12: Tutto bloccato on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì.

0: ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Oh Robè, facciamo una prova, io sono meno, facciamo un test. Se passo la cosa, l'esame.
4: L'esame credo per la cittadinanza. Proviamo a sentirlo.
5: Lui è un esibizionista.
6: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
7: Io una botta a Marchetti gliela darei.
8: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
9: Ma quanto è bravo Marchetti.
10: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
1: Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Eccoci qua signori, le 5:26, diamo il benvenuto a chi si fosse collegato in questo momento. Vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me bellissima come sempre Roberta Marchetti, e poi oggi visto che è giovedì abbiamo il nostro amico Daniele Lombardo e abbiamo sentito anche le sue uscite alla Chris poco fa affrontare il grande percorso della cittadinanza, perché di questo si parla ormai ovunque. Abbiamo detto basta con queste solite domande su cultura generale italiana, e effettivamente sono stato il primo io a partire molto in alto.
11: Vivaldi, Manzoni.
4: Esattamente.
11: No, la vera cultura, quella che tutti i giorni maneggiamo noi, soprattutto qua a Roma, è quella fatta di appunto 23 e risposta che sappiamo.
12: Sì, 23.
4: Sai chi te saluta.
11: Ma quello è importantissimo, perché no, se tu arrivi qua in Italia, a Roma particolarmente, ti invitano una sera a cena, vai là, citofoni, e uno ti risponde così, tu devi essere in grado di...
4: Sì, ho capito, non è che vado a cena magari da qualcuno, mi hanno invitato, chi è? Io sto creando e vado via.
11: Certo!
4: E non ci vado a cena, capito? Prendo e me ne vado.
11: Invece, sì, quella è integrazione, no?
4: Sentiamo.
3: Concludi la frase, l'anima degli meglio...
13: E che Dio ce la mandi buona. Come deve rispondere?
14: Toccherebbe pure mandargli a suonarci dopo, no? E alla famosa domanda chi è?
15: Beh, io direi che non può mancare. Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire?
16: Altra cosa che dovrebbero imparare è cosa non si fa il cavaliere nero.
17: Ma gli gnocchi come fai?
18: Cultura è anche rispondere alla domanda dove è stato abbandonato Marchetti da piccolo.
4: Esatto! Quelle sono i grandi, le grandi colonne portanti.
19: Attenzione. Eccola la nostra.

0: entrata a gamba tesa solo perché sapevo che c'era qui presente Nele Lombardo.
1: Ah, Fredella.
0: Ti te mando.
2: Evviva, evviva, evviva.

0: un'altra cosa da aggiungere è: come so sto olive?
1: Avvocato Predella, come la sta?
2: Ma la sto benissimo, verrei qui tutti i giorni perché qui è una gioia. Poi devo dire così, adesso vivevo dal di là del tavolo perché sono in un'altra postazione.
1: Sì, è un disastro.
2: È ancora più bello, non lo so, mi sembra di stare proprio seduta sul sofà a guardare la TV.
3: Ah, pensavo a Rio de Janeiro.
2: No. No, perché fa freddo oggi qua dentro, eh?
3: Non lo dire a loro, l'assistenza stanno con la copertina e guanti.
1: Ma hai visto che scena di povertà? Sì. Là dentro c'hanno la coperta sopra le gambe. Incredibile.
4: Con le brasche, tra l'altro, sulla coperta. Cioè, una cosa veramente indecente.
2: Di una povertà che, vabbè, dai, ve ne regalo una nuova io alla prossima parcella.
1: Eccola qua. La Fredella, la misericordiosa. Esatto. Tipo Massimo il misericordioso. Fantastico. Allora, ragazzi, allo 06 89 28 996, perché prima ci ha mandato un messaggio, risentiamolo.
5: Oh Robè, facciamo una prova, io sono romeno, facciamo un test. Se passo la cosa, l'esame.
1: Allora, andiamo al telefono, andiamo da Catalin.
6: Buonasera.
1: Buonasera. Ciao, Catalin. Catalin. Tu di dove sei?
6: Romeno.
1: Romeno di dove?
6: Di Romania, di Focciani.
1: Beh, romeno di Romania.
6: Ti dico Focciani.
1: Esatto, vai. Bellissimo. Sì. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Focciani.
3: Che sarà sicuramente gemellato con un paese qua in Italia, sai? Sì, visto, cioè, i paesi tutti gemellati con.
1: Sì, col paese che nessuno. Esatto, tipo che ne so, Chiaravalle o Montelupone, poi è gemellato con. Dove viene Catalin, praticamente.
2: È proprio Catalin, ti chiami?
1: Sì. Euro 6.
2: No, vi ricordate Catalin Cammello?
6: Non è Catalin Cammello. Si dice Catalina in rumeno il nome mio.
1: Va bene.
6: Ah, okay, perché okay. Ci stanno dei accenti sulla A.
2: Ok, perfetto.
3: Vabbè, ma tanto Catalina, devi fare l'esame di cittadinanza e certo. Cominciamo dal nome.
2: È preciso però, quindi secondo me va bene.
3: No, però il nome qua è Catalin.
1: Esatto, ormai sei
4: alla romana.
1: Esatto. Hai presente tipo che ne so, i missionari che andavano nelle Filippine appunto a evangelizzare, poi li richiamavano tutti con degli altri nomi, quindi tu laggiù nelle Filippine magicamente o anche in Congo, tutti diventavano da diventavano tipo Massimo
4: Piero.
2: Don Piero, vero.
3: Pure gli indiani che vengono qua, io c'avevo quello che mi ha fatto i lavori a casa, si chiamava Gianni, so 20 anni che lo chiamiamo Gianni, mio fratello l'è andato a cercare su Facebook, c'ha un nome tipo Aglioselin, come è uscito Gianni?
1: Lo so. Allora, Catalin, senti, ti facciamo adesso, mi raccomando ragazzi, tutti e quattro dobbiamo fare questo esame a Catalin, ovviamente andando a chiedere se, da quanti anni è che stai in Italia tu, Catalin?
6: 22.
1: Beh, sicuramente sei preparato un po' per tutto. Allora,
6: vediamo.
1: Dai, partiamo dalle cose semplici. Chi ha scritto la Divina Commedia?
6: Sì, ciao, non ho studiato, vai avanti.
3: Ma capito, ma
6: non ho studiato, che ne so io chi l'ha scritta.
2: Aia,
1: vabbè,
3: insomma.
1: È semplice. È tipo, sai, hai presente il verbo dare?
6: Dante.
1: Bravissimo, che è il diminutivo di
6: pure emozionato.
1: Immagino. Era scomoda, la domanda era scomoda, ragazzi, era insidiosa. Comunque, cioè, poi fa pure il figo, dice, sai che ho risposto bene, ed è pure Dante, è diminutivo di Durante, era Durante Alighieri, quindi insomma ci fai pure il figo. Avete in mente qualcosa, ragazzi, da...
2: Beh, io non posso esimermi, Catalin, allora io mi devi finire questa frase, quindi non ti chiedo direttamente l'articolo, mi devi finire la frase. Ci sei? Allora, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul
6: lavoro, ma non vale.
2: Come no? Bravo.
6: Non vale. Vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
3: Catalin, non ridere, è cosa difficile.
6: Vai.
3: Qual è stata la prima capitale d'Italia?
6: La prima capitale d'Italia, se non mi sbaglio, è stata Torino.
3: Bravo!
1: Madonna! Hai capito, Catalin?
6: Hai capito, sì.
4: Questa io ne ho una un pochino più difficile.
1: Bravo, vai Daniele.
6: Vai.
1: Mena tu.
6: Il filippino me la devi dire però.
2: Catalin, allora io filippino, ma mica è stronzo ignorante.
1: Allora vai.
2: Io voglio sapere quattro in Repubblica Marinari. Quali sono?
6: Di là in italiano che non l'ho capita.
1: Quali erano? Vabbè, ce n'erano anche di più, però certo. Le quattro famose, le quattro più famose, Repubbliche Marinare. Questa è tosta, eh?
6: le quattro più famose
1: repubbliche marinare. Erano dei piccole, delle piccole città-stato, praticamente di tipo 700-800 anni fa.
6: San Marino?
1: No,
6: no,
1: no, perché non c'è il mare, non sta sul mare.
6: Genova, no.
1: Genova, sì, Genova, una Genova. Poi,
6: poi che c'avete? Sicilia?
1: Perché non no, è una città, no?
6: No, no, no, no. No, mi sto perso, vai, vai.
4: Ah, Patalin, c'è sta gondola!
6: No, okay.
2: C'è la gondola, la gondola!
6: C'è la dondola?
2: Gondola! Sì.
6: Venezia,
2: Bravo!
1: Perfetto! Poi vabbè, c'è, una, c'è una torre che è storta.
6: Pisa?
1: Sì.
2: Oh. E poi giù, al sud, un'altra.
6: Al sud, in Calabria, che ci abbiamo?
1: Più, un po'
2: no, più su.
1: Più su,
2: no, Calabria.
1: Ci stanno un sacco di limoni.
2: Sicilia? È frequentata da ricchi.
6: No, non la so, non la so, parte, non mi viene.
2: Fa parte di una famosa costiera.
6: Malpitana, no?
2: La città, come si chiama?
6: Napoli?
2: No!
1: Ma no!
6: No!
1: No! No!
4: Caccio, mamma
1: no! No! Procedete a bruciare Catalin! Poteva anche non saperlo! Ma non dai, puoi! Dai. Una volta che mi hai detto costiera amalfitana, quindi la città qual è? Napoli! Dai. Poi capirai, fatte sentire da quelli d'Amalfi. Che poi, tra l'altro, io stavo per dire vicino no, al signor Ento.
2: Chi è?
1: Il Sorrento.
4: Ah. È il Sorrento.
1: A Catalin 2. Signori, devo dire però, non era male, eh? Non era male tutto ciò.
7: Ah, ma il famoso Catalin Cammello rumeno troppo bello.
1: Ah, era così?
7: Sì, ah, Catalin, dici quanti buoni carburanti ti sei vinto, li mortacci tua.
1: C'è, c'è un momento di tensione comunque, ragazzi.
8: Regà, complimenti a Catalin, sì. Perché la prima capitale d'Italia non era facile per uno straniero. Tanti italiani non lo sanno.
2: È vero, è vero.
1: Poi è stata anche Firenze. Poi l'ultima, non mi ricordo.
9: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Aiutami!
9: I migliori live.
11: I migliori artisti sulla scena.
9: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
11: E quando senti questo suono,
9: chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
9: e vinci due biglietti per il concerto di
11: Raff.
9: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
12: Radio Globo.
11: Radio Globo
12: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Capirai, c'ho il gioco nuovo adesso. Ma fratello, hai visto che bellissima invenzione questa?
2: È bellissima, poi di una classe, guarda, vedete un bastone con una palletta,
1: ecco,
2: che sì, viene esatto, sembra uno scroto che viene gonfiato, sì, regolarmente da qui presente Roberto Marchetti, sì, e fa questo suono meraviglioso che mi sembra di stare, non so, vicino a un Caremar.
3: Oh,
2: è un'emozione, sì, per me che adoro le isole.
1: Supermercato,
4: Sì, ma più che altro
1: Caremar.
4: Mi sembra sia bosciato un po'.
1: Sì. Però riesco a bocca a rigonfiarlo subito.
2: Ecco, guardalo!
4: Quante cose che sa fare.
1: Con sta bocca.
2: Poi senti che rumore, ma è perfetto.
1: È la nave,
3: sì,
1: la nave.
3: Sì, è la bellissima, nave, quella proprio sulla Roma Civitavecchia, questo è il mood.
2: A mamma c'è povertà, io pensavo almeno, ne so, un Napoli Capri.
3: No, noi non ci arriviamo là.
1: Invece
2: porto io, invece porto.
1: È arrivata. Vabbè, là.
5: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Dai. Maria Alessandro, grazie.
1: Vabbè, ma allora, però, allora volete la sparatoria? Allora vi piace essere nati.
4: Poi l'ultima volta che hai fatto i saluti così, mi saluti Maria Alessandro?
1: Allora, signore e signori, niente, ce l'ha chiesto, quindi si sposano Maria e... No, come Maria Alessandro?
3: Maria Alessandro, sì, oggi!
1: Oggi si sposano Maria Alessandro, ragazzi, globo WhatsApp 393-777-7172.
3: Capirai.
2: Speravo lasciassi il mio di numero, visto che faccio la divorzista.
1: Mamma mia, dai, un attimo, dai!
3: Subito, lei si lancia a pesce!
2: Subito!
1: Allora, con le branchie, no, come diciamo,
2: sì,
1: ieri.
2: Con le branchie.
1: Quindi, attenzione, globo WhatsApp, ragazzi, diamo il benvenuto, visto che abbiamo anche Daniele qua che oggi è vestito da prete, si è messo il collarino bianco.
2: Bellissimo.
1: Don.
2: Sì. Sì, sì.
1: Don Daniele.
4: Don Lombardo.
1: Don Lombardo, sì, sì. molti vengono chiamati di cognome, no? Il Monsignore, quindi.
4: Monsignore.
1: Sì. Monsignor Lombardo. Ecco, quindi ragazzi, mi raccomando, tirate fuori tutta la vostra, il vostro romanticismo, come solo gli ascoltatori di Tutto Bloccato su Radio Globo riescono a fare. E quindi ci uniremo in questi auguri.
2: Questo gaudio.
1: Ecco, avete presente, vi ricordate, no, quando qualcuno vinceva i 100 euro di carburante? Ah, tra l'altro stanno per tornare, sì sì, i 100 euro di spesa a breve, tra un po' non vi possiamo dire quando,
2: sì, sì,
1: però si tornerà a giocare e vincere. E vi ricordate, no, con quale affetto celebravamo insieme e questo grande momento, questa vincita dei nostri amici, dei più fortunati? Ecco, la stessa cosa possiamo farla oggi. Risentiamo la richiesta del nostro fratello, sentiamo.
5: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro, grazie.
1: Ecco quello, grazie.
4: Mo so cazzi tu.
2: Esatto.
1: Te sei fatto. Esattamente. Allora.
5: A pavone, Settareggi, tira fuori il petto.
1: Così proprio.
2: Senza senso. Botto.
1: Oh, a proposito, ragazzi, visto che stiamo parlando di matrimonio, a breve sentiremo il saluto regale dei nostri sì, ascoltatori.
3: Questa immagino giovane coppia, sì, fortunatissima.
1: Mi immagino adesso esattamente la come se ci fosse una busta che si stia riempendo di soldi per gli sposi.
2: Sì, sì,
1: so che
2: dentro
1: la busta, come apri? Se tu scoperchi un attimo la busta, la apri un attimo, fai così, no? Apri la busta. A chi te sei cu...
3: Sì, sì.
1: L'ami la richiudi veloce. Porta la scivola.
2: Tipo le buste parlanti di Harry Potter.
1: Esatto. Quindi potrebbe andare.
0: Tutto bloccato. No. Su Radio Globo.
1: È partito tutto. Calma, stiamo così. Eravamo così. Con queste mani, oggi sono pieno de canali qui.
3: C'ho da fare
1: con queste mani. Ho visto che parlavamo di coppie. Attenzione, torniamo nel mondo, nella modalità social. Perché girano, ecco, storie di coppie, soprattutto di quell'aspetto del dividere le spese nella coppia.
6: Ti chiede la metà delle spese di casa, stai con un coinquilino, non con un fidanzato.
7: E no, mia cara Barbara Peronzola, che pur di avere un minimo di visibilità comincia a dire stronzate. Non hai capito bene la differenza, te la spiego io. Il coinquilino divide le spese con te, il tuo uomo divide la vita con te, perché se l'unica differenza tra un fidanzato e un coinquilino è che il fidanzato deve pagare le bollette, non stai cercando un uomo nella tua vita, stai cercando uno sponsor.
2: Bello, una vigila.
1: Esatto.
4: La Barbara Peronzola è meravigliosa.
7: Dire se mi ami devi mantenermi non è romanticismo, è mettere un prezzo all'amore. E se pensi che un uomo valga di meno perché ti chiede di contribuire alle spese di casa, ho una brutta notizia per te. Forse
8: il coinquilino non è lui.
1: Dai, su. Beh. C'è qualcosa da aggiungere a questa osservazione di lui?
3: Ma no, allora noi, io né Roberto abbiamo una convivenza in atto, voi due sì, quindi sicuramente lo so che ci soffre lui.
2: Ve vedo tristi. No, io vi posso dire una cosa in realtà, anche partendo dalle mie solide basi avvocatesi. Sì. Attenzione, perché quando convivete, soprattutto se le spese le dividete, anzi magari uno si intesta la bolletta della luce, uno si intesta la bolletta del gas e quant'altro, quel punto, se vaccannate, potete rivendicare la convivenza con dei numeri, come se aveste dei certificati.
1: Cioè?
2: Perché se tu mi dici, sai, abbiamo convissuto 10 anni, magari io adesso sono in difficoltà economica, tu che sei molto più abbiente di me potresti mantenermi, e l'altro col cavolo. Eccoci che qua. Ti mantengo, noi non siamo sposati, come la dimostri la convivenza? Ah sì, che io pagava il gas. Ah. E lì gliela metti un po' in quel posticino.
4: Che notizia che mi hai dato? Mamma mia, non prendo tutti gli appunti.
2: No, però è importante anche proprio per formalizzarla la convivenza. Ma poi sul piano umano, ragazzi.
3: Ma scusa, io posso anche chiedere una sorta di risarcimento dopo? Ti faccio un esempio.
2: No.
3: Convivo 5 anni, pago quasi tutto io.
2: No, risarcimento no perché si presuppone che tu pagavi quelle spese perché con appunto la convivenza c'era un connubio amoroso, quindi c'era quella che la chiamiamo l'affectio maritalis, che c'è ovviamente in un matrimonio.
4: Che termini importanti.
2: E dai, sennò qua sembro con una buia cara.
1: Che per quasi.
2: Che ti posso dire?
3: Sta pure, insomma, bene, a mezzo. No, Daniele, tu convivi, no?
4: Io convivo.
3: Tu come ti organizzi con
4: le spese? Divido le spese al 50%.
3: Tutto? Sì. Quindi affitto?
4: Abbiamo delle
3: bollette.
4: Divisioni, l'affitto lo paga la mia compagna, io le bollette, le spese e tutto il resto fino a tornare poi più
1: le spese di Cane Nuvola pure?
4: Ovviamente le spese di Cane Nuvola sono
3: non
4: divise.
3: Non avete un conto contestato?
4: Non abbiamo un conto contestato, no, quello no, però le spese le dividiamo.
3: Perché tanti fanno così.
4: È un'organizzazione proprio casalinga che abbiamo.
2: Beh, noi invece io rientro proprio nella confusione economica, nel senso non abbiamo una scaletta decisa. Io ho
3: tu
2: un lavoro
3: fidi
2: più
3: che lui paga delle cose e viceversa lui.
2: No, pago no. tutto io Paghi perché tutto. Io tengo la contabilità, sono davanti a un computer, sono precisissima. Poi lui ovviamente fa boni. Okay. Cioè io gli dico mi devi dare.
1: Ma lo viene PayPal.
2: Io batto solo cassa.
1: Cioè,
2: capito?
1: Praticamente il signor Diego viene là. Livia, scusa, che mi dai 20 euro per favore? Come lo usci con gli amici? Cioè tieni tutto, tu c'hai il forziere, un baule pieno di soldi, d'oro, di monete.
4: C'ho la chiave.
2: No, io tengo la contabilità e poi batto cassa. Dico guarda, mi devi. E lui non è che chiede
4: mandoli prende se tieni tutto tu.
2: No, i soldi suoi. Abbiamo 2 conti separati e 1 conto cointestato che gestisco io.
3: Immagino, Diego. Livia, amore, ho fatto il cambio stagione. Dovrei comprare 2-3 maglioncini.
1: Ma sì. Ma magari me lo immagino, esatto, girare là per il framing che sembra tipo il matto dei quartieri, no? Quindi mezzo vestito male, un po' gobbo, con le ciabatte che ormai il piede esce fuori dalla ciabatta perché ormai sei tutta slentata, ma tipo le shark bianche dell'86, tutte rotte, sbiadite,
4: fuori dal bar col cane.
9: Scusate, perché mia moglie non mi ha dato oggi nemmeno un quattrino.
1: E sta lì quando arriverà il freddo, avrà i guantini quelli tagliati, tipo Antonio oggi là dietro. I guantini tagliati si appoggerà fuori dalle pasticcerie, no? Tipo Oliver Twist, veramente.
2: Che maglialoni!
1: Esatto.
4: Aiuto!
1: Ha scritto su.
2: Ovviamente oggi è l'unica volta che mio marito sta ascoltando.
3: Benissimo!
1: Oh, comunque, visto che l'ho ascolto, se vuoi due schiaffi sto qua.

0: 52.
1: L'Oresatto offerto da
0: Tutto Bloccato, signore e signori, su Radio Globo, giovedì 24 settembre 2026, uno studio 1 di Via Boccanelli 27, qui in Roma.

0: Daniele, ah. Chris, tutto il resto. Daniele, stavo parlando adesso che hai ancora praticamente la.
1: Sì, ancora ho la, il sono collarino. Vestito ancora da sacerdote con il collarino.
0: Cioè,
1: sì.
0: Collarino da prete. E allora stava lì a dire, effettivamente, quando l'ho conosciuto, faceva anche l'imitazione del Papa Francesco.
1: Ci hanno presentato così. Esatto. Lui fa il treno e lui fa il Papa. Infatti ci siamo un po' annusati il culo prima perché non c'eravamo simpatici.
0: E quindi facevi...
1: Però dicevo, ma guarda te, non posso far Papa Francesco perché ormai è deceduto.
2: Vabbè, dai, però un richiamino, dai, un richiamino.
1: Sarebbe stato bello, no? Fare anche la radio insieme, no?
0: Ma questo è quello degli ultimi tempi.
1: Esatto, quello che è un po' tremante.
0: Ma il bello invece, ce n'è una più recente.
1: Esatto, il problema è che poi ci morono tutti.
0: Ci stanno a morire tutti. Praticamente, come dei cretini, io e Daniele stavamo là, ci mandavamo, facevamo le cucinate. Sì. Cioè, praticamente, che ne so.
1: Mentre venivo sulla Salaria, sentivo la gioia nell'aria. Sentivo la gioia nell'aria.
0: Ma per qualsiasi stronzata. Sono passato a Piazza Vescovio. Non c'era un'anima al pub. Non c'era un'anima al pub. Oh, è morto il 6 agosto.
2: Ma dai, ma veramente. Niente, gatti neri. Ma veramente, oh, non
1: giuro che non te imito, Olivia.
2: Grazie, ti prego.
0: Dai, Ro. Oddio, Ro.
2: Ma che sei matto?
0: 06 8928 996. Andiamo da Matteo. Benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Matteo. Buonasera.
0: Ciao. Che succede? Che sto
3: niente, io vi chiamo se non so potete darmi un aiuto o qualcosa, perché purtroppo ieri
0: c'ho niente.
3: Stavo andando in bicicletta sulla Colombo, sì. Nella banchina di destra, e purtroppo a un certo punto un motociclista ha deciso, dopo avermi suonato, non so bene, voleva superare nella banchina di destra, dopo avermi suonato e smotorato eccetera, mi ha superato e superandomi mi ha dato un calcio allo sterzo. Io purtroppo sono volato, mi sono distrutto.
0: Ma
3: sono
0: dai.
2: Cioè volontariamente da cosa gravissima.
3: No, assolutamente, sì, penso tentato omicidio, non lo so, però mi ha distrutto. Quindi so una clavicola rotta, sono distrutto una bicicletta, a parte la bici che si ricompra, però mi ha proprio sono pieno di ematomi e scoriazioni, sono finito in ospedale.
2: Matteo. Scusami Matteo, ma tu sei caduto, non si è fermato nessuno o qualcuno si è fermato?
3: Si sono fermati, c'era traffico, quindi
2: ok,
3: io penso
2: nessuno
3: un po'
2: ha preso la targa di questo motociclista.
3: Nessuno.
2: Ti ricordi
3: nessuno,
2: almeno il modello del motorino?
3: Io non ho visto
2: niente
3: perché io stavo andando in bici. Io non mi sono accorto di niente perché lui è passato. Non è che si è accostato, fermato. Nel passare mi ha calciato lo sterzo. Io sono volato.
1: Ma avete battibeccato prima o è stata una cosa nata così?
3: Io semplicemente ero sulla corsia di destra. Lui c'era traffico. Si vede che le moto lì spesso vanno nella corsia, ma io non posso sparire. Mi ha suonato e io ho alzato le mani per dire: ma dove vado? Cosa faccio? Certo. E poi nel momento lui ha mollato, ha dato due colpi di clacson, poi mi ha superato e mi ha dato un calcio.
2: Eravate in prossimità di un semaforo da qualche parte?
3: Prima della salita, praticamente ero in direzione Ostia, dopo al chilometro 16 e 2, una cosa del genere.
2: Perché se ci fossero le telecamere,
4: tra l'altro ultimamente ne hanno messe di più sulla Colombo perché purtroppo è una strada bruttissima, ci sono spesso incidenti anche mortali, quindi potresti chiedere.
3: No, sono tornato adesso dalla polizia municipale perché poi sono intervenuti e mi hanno detto di non farci molto affidamento. Cioè, sulle telecamere purtroppo ha detto che non, perché poi se non riprendono proprio direttamente l'incidente, in quel tratto non ce n'era. Però,
2: hai provato
3: insomma,
2: a fare un annuncio banalmente sui social da far girare?
3: Questo è il primo che faccio.
2: Purtroppo devi
3: perché
2: fare
3: comunque
2: così
3: è successo ieri a quest'ora, prima alle 18:30.
2: Sei stato
3: quindi
2: in ospedale,
3: magari...
2: hai referto, Matteo?
3: Sì, ho tutto, ho reperto, la denuncia, ho tutto quanto.
2: Vabbè,
3: fatto,
2: Matteo,
3: insomma,
2: quindi ieri intorno alle
3: 18:30
2: su via Cristoforo Colombo, al chilometro più o meno
3: 16 e 2,
2: quindi una moto ti ha dato, quel motociclista ti ha dato un calcio, tu sei caduto a terra ed è scappato. Quindi se
3: magari qualcuno ha visto, non
2: dai,
3: lo so,
2: qualche
3: ragazzi.
2: Ascoltatore avrà visto e poi gli famo una faccia de schiaffi.
0: Madonna.
3: Cioè, vi chiederò aiuto anche per quello.
2: Ok. Cioè, bocca al lupo.
0: Nel senso, vuoi lo schiaffi pure te, no, capito?
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tutto bloccato. Su Radio Globo.
0: Signori, in piedi.
2: Come sexy questa musica. Siamo tutti languidi in questo momento.
0: Comunque, anche la fratella, devo dire che oggi ha una camicia, anche lei tipo rosone della chiesa.
1: E penso che forse Se beh, penso che forse io e te amo paccato, fratello, ai tempi,
2: capito?
1: Oggi mi posso dare delle arie.
4: Non si sa.
2: Mezzo, ma pure io non te crede.
4: Non si sa.
2: Attenzione, che frecciatina.
0: Oh ragazzi, vi lasciamo da soli.
4: Ricordiamo che il marito della fratella è sempre all'ascolto.
0: Anche questo è vero, che sono catti tu dopo.
1: Emozionare quando vado a fratella.
0: Comunque ragazzi, allora, poco fa c'era arrivato quella richiesta.
2: Ah, degli auguri del matrimonio.
0: Esatto.
2: Per quei due cari ragazzi.
4: Maria e Alessandro, poveretti, che oggi si sposano, il fratello di lei ci ha chiesto, insomma, di fare tanti auguri.
0: Risentiamo prima proprio la richiesta ingenua.
6: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro, grazie.
0: Ecco.
4: Sarà per entrare in chiesa lei.
0: Sì, esatto.
4: Perché poi sarà matrimonio alle 18.
0: Oggi, ma guarda. Oh, hai visto che c'è stato pure?
2: Arriva.
0: Un cazzo, ha messo fuori, sigato a fumare. Allora, sentiamo, sono arrivati gli auguri per gli sposi Maria e Alessandro.

0: Sì.
1: Maria Alessandro, ma tanti sì. Ma quale tanti auguri? A Purciari, del giovedì per sposate. A Purciari!
2: Tanti auguri ragazzi! Ma di giovedì? Ma perché di giovedì? Ma c'è la piscina il giovedì? Ah no, per calcio. No, devo portarmi figlio. No, è davvero.
3: Se sposano Maria Alessandro. Vabbè, ma sti cazzi.
4: Maria Alessandro, ma chi ve se
5: n'è? Molto bene.
6: Accetto scommessi. Il divorzio entro 3 mesi ve lo do a 1,80.
7: Tanto di mettere corna, Alessandro.
8: Eccoci qua.
9: Taglia Alessandro, fagli la roscia.
10: Ah, ecco chi era quella Maria che ho conosciuto da Dio annubilato l'altro giorno.
11: Tanti auguri a sto cazzo, tanto domani va a cannate. Comunque, fagli la roscia.
12: Una di una volgarità, ragazzi.
13: È una volgarità veramente vietata ai minori di anni 25.
12: Ma pure 35, non l'avevo mai sentita.
11: Ma manco io.
12: Magari un altro colore.
11: Mi sono immaginato, esatto. No, mi sono immaginato. Mi sono immaginato. Mi sono immaginato praticamente, sai il culo dei gibboni, quelle chiappe rosse.

supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione. Alle porte della capitale sull'Autosole, dopo un incidente da poco risolto, permangono code a tratti tra la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Ma sì. Così.
2: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff. Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
9: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
12: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
2: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori. In FM. Streaming. Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
1: Aha! Le 6:06. Yeah!
17: Coincidenze io non credo.
18: Signore e signori, giovedì 24 settembre 2026, qui c'è tutto bloccato su Radio Globo.

0: la pannocchia.
1: Dai e bomberoni!
2: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
3: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando?
5: Tutto bloccato.
6: Tutto bloccato, dai. Perché non funziona mai niente qua. On Radio.

0: esplode oggi.
1: Quartetto Cetra sembra.
2: Ma infatti, ragazzi, c'è un'aria pesante là dentro oggi, veramente. I morti proprio, i cani bagnati. Oh, a proposito di cani,
0: Non mi toccate i cani, eh?
3: No, no, ma tu c'hai il bassotto, vero?
0: Sì, ho un bassotto.
3: C'è una truffa che sta girando sui bassotti. Cioè, in particolare, io ne ho letta una, poi mi sono un po' informata e sembra che sia diffusissima.
1: Truffa.
3: Annuncio, questa ha trovato un annuncio di vendita di un bassotto nano, ha dato i soldi e questi sono scappati con i soldi, bonifiche.
0: Ah, se sono rubati i soldi inventandosi che avevano un bassotto da vendere.
3: Sì, perché che facevano? Comunque gli mandavano foto, video trovati online, inventando che era una cucciolata loro, e quindi malcapitati che ci hanno creduto hanno inviato prima un primo acconto, diciamo, del bonifico, e comunque 3, 4, 500 euro se li sono portati via i truffatori a testa, perché magari avranno messo in vendita 5 cuccioli, 6 cuccioli insieme.
1: Ma quindi il cane non c'era?
3: No.
0: Allora vi devo dire la verità, perché mi era apparsa questa notizia da qualche parte oggi sui vari social. Poi io, essendo una bassottara, come vedo un bassotto apro immediatamente.
3: Guarda, c'ho borraccia.
0: Mamma mia, cannissima. Vabbè,
2: sono circondato da canari oggi. Amici all'ascolto, sono circondato da 3 canari.
0: Sì,
2: c'hanno casa le canarie, pensate. Sono così fissati che sono in vacanza lì. Comunque,
0: il burlone. La cosa che mi ha colpito in realtà di questa notizia, al di là del fatto che è una truffa banale, se vogliamo, purtroppo i malcapitati direi che sono anche un po' rincoglioni, cioè nel senso io voglio dire, prima vedere e toccare cammello, poi cacciar fuori denara. Adesso
1: non ci io sono riuscito a fare anche questo quando ho preso il mio primo cane,
2: truffato
1: più che altro sono stato io il rincoglionito, perché io sono andato a prendere un Labrador, il cane precedente a Cane Nubola
3: trovato su un annuncio
1: €300, e quindi esco con mia mamma, andiamo però a vederlo prima, andiamo dal veterinario. In verità mi mette in braccio questo sta palletta di 2 mesi, per cui io gli lascio i soldi e vado a casa con il maschio, che chiamo Tiberio. Sempre per l'orgoglio romano, nome romano, Tiberio
2: Giustiniano.
1: Quando dopo 3 giorni che lo chiamavo Tiberio lo porto dal veterinario, il veterinario mi ha detto che intanto non era un cane di razza, ma era una femmina soprattutto. Io nemmeno la vagina.
3: Non hai guardato.
1: Vergogna totale. Sì, però mi diceva poi scendono. In verità era il primo cane, per me il peluzzo, e invece
0: era
1: una femmina.
3: No, però ho pensato,
0: il falletto.
3: Siccome è pieno di annunci online di vendita, di compravendita di animali, soprattutto cani, allora uno deve stare molto attento, perché
2: in guardia
0: Madonna mia, scusate, ma Marchetti è della simpatia oggi, che levate.
3: No, e come funziona? Cioè, perché anche diverse persone che conosco l'hanno preso così online, ovviamente perché paghi di meno.
0: Allora, vi devo dire la sincera verità, anche io quando ho perso il mio bassotto di prima sono incappata in vari annunci e mi sono anche interrogata sul punto, ma è legale o non è legale vendere i cani così come se fossero pochette? Perché sono andata su questi siti rinomati di marketplace e compagnia cantante.
3: Certo, sono quelli,
0: Vi devo dire, è legale, possono, assolutamente sì.
2: Senza emettere una fattura, una
0: ricevuta,
2: niente.
0: Senza emettere nessun tipo di fattura, ma chiaramente il cane va venduto, microchippato, vaccinato e ovviamente dopo i 2 mesi di vita, altrimenti si rischia poi che il cane non riesca nemmeno a sopravvivere, povera bestiolina, se lo separi dalla mamma.
3: O comunque ha problemi comportamentali.
0: No, anche ansia d'abbandono.
2: Fai rapine.
0: Sì.
2: Bandito dietro.
0: No, io
3: casa la famiglia,
0: Gulliver, il bassotto prima di questa che ho adesso, andò dal veterinario comportamentale.
3: Ma certo.
0: Perché no, una cosa senza senso. No, vabbè, comunque lasciamo perdere.
3: Sì.
0: Però vi devo dire un'altra cosa, oltre a essere legale, se si vuol fare due spiccioli, uno dice vabbè, sai che ti dico, faccio la cucciolata con la mia cana o il mio cane e poi vendo i cagnolini. Potete farlo anche indoor, a casa vostra. Non serve avere un permesso particolare, però deve essere una cosa spot, una cucciolata, punto. Non che poi mascherate la cucciolata in casa e poi ne fate una ogni 3 mesi.
1: La carica di 101.
0: Bravo, bravissimo. Esatto.
3: No,
0: quello
3: guarda,
0: diventa illegale, perché bisogna avere dei permessi, bisogna avere tutta. Insomma, diventa una sorta di allevamento.
3: Ma c'è gente che ce l'ha. Io ho visto case, perché sono accompagnato una persona a prendere un cane di razza. Quello e questa ciclicamente aveva un maschio e una femmina, ciclicamente li faceva figliare, si vendeva la cucciolata e ricominciavano.
0: Però una cosa che voglio dire prima che arriva una sequela di insulti a mitraglia, non cominciate a smazzarci le sul fatto che i cani non si comprano. È vero, ci sono i cani che si devono, i cani vanno adottati, gli animali vanno amati tutti, anche i trovatelli. Però se una persona per X motivi, tipo me che sono psicopatica, è amante di una razza perché la vuole, perché c'ha le fisse sue, non ci deve essere una sorta di gogna. E dai.
2: Allora, intanto 06 89 28 99 6, torniamo subito da voi, ladies and gentlemen. C'è anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Questa è Radio Globo.

0: Sono le 18.15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Livia, anche io sono un bassotto, adottami, mangio poco.
5: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha quei bomboni che ferma di cielo,
6: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
7: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
8: Ma fatteli c***o tua, no?
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
9: Roberto, te lavoro dall'imbarazzo.

0: quando vi ritrovate il cane che non potete portare in giro perché abbaia chiunque, attacca chiunque, vedete come non ce lo portate?
1: Io sono più per addestrarlo magari, se vuoi, però all'epoca
2: anche
1: fu
2: perché
1: il
2: la
1: dominus.
2: Colpa è tua se il cane poi
0: però se tu prendi un cane di un mese sì è vero, potevi aspettare,
2: ma lo educhi, è un mese, è piccolo e hai tempo per
1: non è così scontato. Il mio bassotto di prima aveva veramente dei problemi a stare da solo, poveretto.
3: Sì, scusate, scusate se intervengo in questo simposio sui cani. Però se tante volte vedevamo nei profili Facebook tipo l'università della strada, sì, no? Della vita della strada, se lo lascio sul raccordo, no? Impara da solo a cavarsela.
1: Certo, è ovvio, quello è vero. No, quello è vero, scherzi a parte, i cani sono bestie.
3: Scherzi a parte, che io posso abbandonare sul raccordo?
1: No, abbandonare, in generale dico, il cane se sta sulla strada è ovvio che si abitua.
3: Vedevamo nei profili Facebook tipo l'università della strada, sì, no? Della vita della strada, se lo lascio sul raccordo, no? Impara da solo a cavarsela.
1: Certo, è ovvio, quello è vero. No, quello è vero, scherzi a parte, i cani sono bestie.
3: Scherzi a parte, che io posso abbandonare sul raccordo?
1: No, abbandonare, in generale dico, il cane se

0: pappano perché il cane va preso al canile, hai capito? Palle. Non ce pagano i cani.
1: Vabbè,
0: ma poi il bassotto, ma che cazzo di cane è il bassotto?
2: Bravo!
0: La salsiccia, che sappia.
2: No! Infatti hot dog è quello.
1: Come osi insultare la categoria dei bassotti?
2: Ma vabbè,
1: allora a me mi potete tocca tutto, ma i bassotti proprio no. Il bassotto dovete sapere che in origine addirittura pare esistere sui geroglifici degli antichi egizi. Mamma. È un cane antichissimo ed è l'unico cane da caccia che combatte la bestia viva. Infatti bassotto in tedesco, perché i bassotti sono di origine tedesca, si dice Dachshund, che vuol dire cane da tasso.
2: Perché, da tasso?
1: Da tasso, perché il bassotto scava, si infila nella buca, quindi va sotto, incontra il tasso e lo combatte.
3: Io capite tutto! Bassotto perché è bassotto dentro!
1: Certo, cioè, come rovinare il mio momento Alberto Angela con un bassotto di Chris?
2: In questo numero, il bassotto. Bassotto perché bassotto!
3: E scende bassotto
4: col muso lungo,
2: sì. certo assomiglia a un cane, sì, è vero, molto carino come bestia.
0: Informazione di servizio sul raccordo che non c'entra niente con i discorsi di adesso.
2: Sì.
0: Mi sono girato, c'è stata una, mi sembrava, voi ricordate Howard il papero? Porca miseria, era uguale, c'aveva una bocca che era enorme, sti occhioni giganti, si è girato, mi ha fatto pure mezzo sorriso, mi ha fatto pian corpo, mortacci tu.
4: Ma chi è Howard il papero?
2: Era mezzo cartone,
1: era un pupazzone.
2: Sì.
1: Lo ricordi con quel becco duro?
2: Era un
4: ma
2: pupazzone,
4: non era Harold.
2: E lui invece come ha detto?
4: Howard.
2: Vabbè,
1: Era Harold il papero.
2: Vabbè, ma adesso possiamo scusate, possiamo inchiodare una puntata
3: del papero,
1: no, ragazzi,
3: voglio dire.
1: Ho ragione io, è quello duro.
4: Howard.
3: Eccolo.
1: Duro.
4: Chi era Harold?
2: Ma
4: c'era
2: non lo so,
4: Harold?
2: Basta!
5: Vabbè, ma il cane di un avvocato mica può essere mansueto. Devi partire all'attacco, no? C'è il cane della Libia.
1: Io è quello duro.
4: Howard.
3: Eccolo.
1: Duro.
4: Harold. Chi era Harold?
2: Ma
4: c'era
2: non lo so,
4: Harold?
2: Basta!
5: Vabbè, ma il cane di un avvocato mica può essere mansueto. Devi partire all'attacco, no? C'è il cane della Libia.
3: Ma sti cazzi!
2: Ma di tutto poi, di tutto ragazzi, di tutto. Oh signore, che fatica.
6: Il tuo cane non è mio figlio e soprattutto non è un mio problema. Tu hai scelto di avere un cane, io no. Però devo trovarmelo ovunque. Piscia sui portoni, caga sui marciapiedi, entra nei bar, entra nei ristoranti. E appena uno dice qualcosa, ma è buonissimo. E chi se ne frega? Non deve essere buono, devi saperlo gestire. Poi arriva quella meravigliosa. Per me è come un figlio. Perfetto. Per te, per me, è un cane che mezz'ora fa annusava il culo a un altro cane. E soprattutto, non guardare me come se fossi uno stronzo perché non voglio il tuo cane addosso. Tu l'hai voluto, io no. Amalo quanto cazzo ti pare, ma non pretendere che debba amarlo pure io.
1: Questa è una sacrosanta verità.
2: Dai.
4: Così ce l'hanno così tanto con i cani. Io questo
1: non è vero, guarda, ce l'hanno pure di più con i bambini,
2: Non è con i cani.
1: Te lo dico proprio.
3: Secondo me non ce l'hanno con i cani, ma con l'atteggiamento.
1: Ragazzi, con i maleducati, ed è giusto avercela con i maleducati.
2: È come se prendi uno invasato, no? Un fondamentalista dei cani che esattamente magari viene da me, è convinto che a me piaccia. Cioè, lui dà per scontato, o lei dà per scontato.
1: No, che ti deve piacere.
2: Che ti deve piacere, quella è una credibilità. No, cioè, non è che uno ce l'ha col cane, ce l'ha con quello che dà per scontato che a te deve
1: bravo,
2: piacere.
1: Esatto,
4: quello è sacrosanto. Però se una vuole considerare il cane come il figlio, libero
2: infatti,
4: di considerarlo.
2: Infatti, lui lo
3: fai da solo, però non con gli altri.
1: Non t'accollare
2: gli
1: altri.
2: Non lo devo considerare, non ce lo devo considerare io.
4: Certo.
7: Ma quale cane da sto station bego gli manca nei dar che gli mancano. Un matricolamo.
8: Ecco, bravo, tu accarezza il bassotto, io accarezzo te tocco dappertutto, giuro, come hai detto te. E il cane, pensaci te al bassotto.
9: Avvocato, il bassotto era un cane da combattimento perché al massimo ci arrivava alle palle.
10: Ecco. Il bassotto si occupa la ferramenta, a vendere al metro.
11: Evviva, evviva, evviva!
1: Evviva, evviva, ragazzi!

0: iniziativa legale ti fu salvare.
1: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.
0: Set Lex.
2: Ai ai ai.
0: Quando

0: Se sta bene.
1: Gli animali io li amo tutti.
0: Grazie avvocato Livia Fradella.
2: Ciao ragazzi, vi si ama.
0: Ciao Freddy. Sì, torni pure a salutare. Ciao, il mezzo animale. Esattamente. A presto, ciao, ciao, ciao cara. Ciao.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo. È stato realizzato un grande playground dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
7: Wait for me, I'll be back.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma ci sarà un motivo.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Da Rosati Auto.

0: in piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Beh, fammi omaggiare il mitico.
1: Sì.
0: Il mitico Antonio.
2: Antonio, amore, sono qui a cercare le tue mutande. Antonio, ma dove le hai messe le mutande, Antonio?
0: Antonio?
2: Io qui non le trovo, Antonio. Io voglio le tue mutande.
0: Beh, con delle sigle così, cioè, con delle grafiche per le sigle, ragazzi, una cosa veramente.
1: Antonio Stilla è il nuovo acquisto della squadra di Tutto Bloccato. Sta pensando lui a tutte le grafiche che andranno poi in TV quando sbarcheremo anche noi in televisione. Sta facendo un grandissimo lavoro.
0: È vero, è vero, è vero. Quindi mi raccomando, puntate la sveglia quando vedremo il giorno preciso. Puntiamo la sveglia, però non facciamo come fanno alcuni esauriti, alcuni matti. Sentiamo,
3: Io la sveglia la metto alle 8.03, no, io alle 5.09. Non ho capito in che senso.
4: Dai, per me è uno scherzo, non è vero, non esistono persone che mettono la sveglia alle 5.03, alle 8.09, alle 7.17. È possibile, dai, è un gioco.
3: Alle 8.03, ma che disturbo ci avete? È per alzarvi un po' più tardi o per alzarvi un po' prima? Cioè, 8.03 è psicopatia. Metti 8, no? Metti 8, cioè fai più fatica a scrivere 8.03 sulla sveglia che piazza 8. Punto, sono tutte già preimpostate. 5.09. Che cos'è 509? Sì, devo giocare.
0: Forse una combinazione, magari fortunata, che ne sai?
1: Guarda che è molto più comune di quello che sì. pensiamo questa cosa, eh?
5: Assolutamente.
0: Ma dai.
5: Magari ha fatto come Fantozzi che ci ha messo 16 anni, è partito dalle 6.15 e ha ottimizzato talmente tanti tempi, arrivando alle 8.03 con
0: tutto era calcolato sul filo dei secondi. Cambio! Anzi, salvo tradici imprevisti.
1: È una cosa psicologica. Io lo facevo spesso quando mi svegliavo molto presto. Adesso sì. no, perché mi sveglio alle 9, sono una signora, quindi adesso ho il lusso di svegliarmi senza sveglia, che è una delle cose più belle che ti può capitare nella vita. Ma quando dovevo svegliarmi presto la mattina, quindi che ne so, 6:30, 7, intorno a quell'orario là, mettevo sempre mai orario spaccato, quindi so, devo svegliarmi alle 7, mai 7, sempre 7:05. Perché mentalmente quei 5 minuti erano una sorta di cuscinetto che mi faceva stare più tranquilla, perché dormo quel minuto in più. E poi, siccome avevo bisogno di metterne 4-5 di seguito, perché io non sono una di quelle che sente la sveglia e si alza, e quindi facevo 7:05, 7:07, 7:10, 7:12.
0: Mamma mia.
1: 7:12 alle 7:15 forse.
5: Una serie di pizzicotti ogni due minuti, però.
1: Cioè, però così.
5: No, io faccio come te, però insomma le metto a distanza di un quarto d'ora, perché non mi riesco ad alzare di botto, quindi ho bisogno di pigrare un po' dopo la prima sveglia.
0: Adesso vi faccio sentire, ho messo perché non riuscivo a trovare, non capivo come riprendere la suoneria. Sentite che suoneria che parte adesso a 32. Cioè tra 15 secondi, anzi tra 10 secondi in questo momento.
1: Ma è quella solita che c'hai?
0: È quella solita.
1: Cioè, tu ti svegli così?
0: Sì, grazie a Dio, come dici tu, non ne ho bisogno così frequentemente. Però quando ho i turni di doppiaggio, roba del genere, la metto.
1: Eccola. Senti. Ma tu sei pazzo. Ma tu stai fuori di testa.
5: Qui è da saltare sul letto proprio.
6: Sveglia! Mollate l'uccello e agguantate le calze!
1: Ma perché ti sei uno psicopatico?
5: È meravigliosa, però.
6: In ordine uniforme festiva. Le pulizie cominceranno fra 2 minuti.
1: Sono pazzo.
6: Soldato Cowboy, soldato Joker.
7: Signor sì, signore.
6: Voi due stronzi, appena avete finito di fare le brande, andate a pulire i cessi.
7: Signor signore.
6: Quei cessi li voglio così illustrati e sfavillanti che di venirci a fare i suoi bisogni ne dovrebbe essere orgogliosa anche la Vergine Maria.
7: Signor signore.
1: Soldato, ma tu ce l'hai?
5: È un capolavoro.
0: E poi ricomincia, E poi ricomincia così da capo.
1: Vabbè, comunque dice tanto di te questa sveglia, Marchetti.
0: Perché?
1: Ma perché vuol dire che sei, cioè, esagitato già da subito?
0: No, devo avere. Perché
5: è una carica in più, secondo me. Io non la vedo una cosa.
1: Infarto.
0: Ma no,
5: però ti devi svegliare,
0: esatto.
5: Non è che puoi continuare a dormire.
0: Ma poi non sai, cioè dopo io spengo la sveglia, mi alzo,
5: carica il fucile, poi
0: esatto, no, faccio l'alza bandiera e a volte ci pensa già la natura, però no, vado sul terrazzo, tiro su, faccio l'alza bandiera, il saluto al sole.
1: Al sole.
0: E poi si parte per una grande avventura della giornata, una giornata lunghissima e impegnativa.
1: Voglio dire, io non ti dico che ho gli uccellini, ho una suoneria però normale.
0: C'ho pure quelle, però c'ho altre sveglie, c'ho pure quelle, ma stanno là.
1: No, ma quello infatti secondo me è da rammolliti, ecco, quello sì.
5: Vabbè, la sveglia di Cenerentola è proprio triste, insomma.
0: Comunque sentiamo dai Globo WhatsApp 393 777 7172 come gestiscono le sveglie gli ascoltatori di tutto bloccato. Sempre per capire effettivamente suoneria,
1: sì.
0: e anche
1: varie patologie che appunto si riscontrano in questi orari assurdi.
0: Comunque,
1: che uno punta.
0: Sugli orari sto guardando, sono molto, molto banali. Sono 7, 8.30, 8.45, 9.15, 9.30, 11. Cioè,
8: io stamattina che l'ho messa
5: le 7.32.
8: Però sveglie.
1: Ah no, alle 9.
0: Ecco, preciso.
1: Sì,
0: alle
1: 9, perché non c'è, se 9, dormo 1. Di più mi sento una fallita, quindi mi sveglio alle 9.
9: Sì, vabbè, Roberto, sei un dilettante. Io ho mia cognata che c'ha come sveglia allarme quello per i disastri nucleari. Quella che fa tipo.
10: Io ho due sveglie, una alle 7.38 e una alle 7.43. Brava. Qual è il problema?
9: È uguale, io ho una sveglia alle 8.30, poi è un'altra non messa 8.38. Non lo so il perché, però mi sveglio più all'8.38 che 8.30. Vabbè, tu sei pure quella che arriva sempre in ritardo. C'hai il vizio dalla sveglia, dai, tira fuori un'altra stronzata che fai solo tu e fai un plane, dai.
0: Sì, praticamente. Yeah,
11: io mi sveglio con solo la vibrazione e basta.
0: Oh, lui solo con la vibrazione.
1: Chissà dove.
0: No, nel senso poi non trova mai il telefono.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Potrebbe sembrare quasi un po' però fallo sta zitto.
2: Ma adesso non sta così. Non ce la fa,
3: devo tappare.
1: Dai, fallo sfiatare.
2: Sei sfiatato lo stesso, ecco, sei sfiatato.
1: Meno male,
2: perché ho soffiato troppo. Mamma mia, quanto mi piace soffiare dentro sto tubo, ragazzi. Buon pomeriggio, signore e signori, 18:38, si parlava di sveglie, torniamo a parlarne.
4: Ecco, avete presente la sveglia che dovete andare voi a spegnerla? Ecco, no, la sveglia viene lei da me. Ebbene sì, ho la sveglia personale che viene a svegliarmi tutte le mattine alle 6:30 precisa, perché vuole mangiare. E chi è secondo te? È il gatto.
5: Orario della sveglia 4:10 di mattina. De volte la sveglio io, perché è quanto già sto con gli occhi aperti.
6: Io vado a botte dei quarti d'ora, 6:15, 6:30, 6:45, al massimo devo stare in piedi. Suoneria di Cannavacciuolo che incita a svegliarsi perché mancano 5 minuti.
7: Io attacco alle 5 di mattina, sì. Quindi mi sveglio alle 4, vado a dormire verso le 11, alle 2 mi metto la sveglia, la vedo e dico, vedi, c'è un'arte dure di letto, e andiamo.
8: La sveglia mia è di mia moglie, in sciorari, se dice alza te stronzo, prepara la colazione e porta a scuola.
1: Bella,
2: è meravigliosa questa.
1: Sì, romantica, carina per alzarsi, però quanto sono belli quei minuti tra una sveglia e l'altra? Quanto durano?
2: O tra il posponi? Cioè, tra i 10 minuti magari.
3: Ma è meraviglioso anche svegliarsi nel cuore della notte e vedere che hai altre 3 ore da dormire.
1: Te lo
3: ogni
1: godi
3: tanto.
1: Di più.
2: Ma che siete matti? Ma io capirà, anzi, mi prendo la depressione. L'altra sera dormivo, che era una meraviglia. Sto a dormire verso le 11. Mi sveglio e dico: Madonna, quanto ho dormito, che bello! Vado a vedere, non la guardo più. Vado a vedere sul telefono che ore fossero. 1:35. Dico: no.
3: Hai dormito 6 minuti.
1: Sì.
2: Cioè,
1: Madonna,
2: 1:35. 2:35 ho dormito praticamente.
1: No.
2: Dico: no, adesso. E a me lì non è che dici, ah, che bello, c'ho un sacco di ore da dormire. Lì a quel punto io invece vado in paranoia e dico, no, adesso
1: non
2: dormo più.
1: E quindi
2: esatto, e quindi mi faccio la maratona di faccio la maratona di reel e via. Infatti guardate nel gruppetto che ci abbiamo per prendere gli audio, sono tutti notturni,
1: sì,
2: i link che metto
1: poi
2: io.
1: Cambiano quelli che mandi di notte, sono sempre un po'
2: sono tutti motivazionali,
1: o complottisti.
2: Sì, esatto.
1: Poi la mattina si risposta sull'attualità.
3: I reel notturni.
1: Sì, si fa così.
2: È così. Il reel notturno.
9: Roma Fiumicino tutto bloccato. Roma Fiumicino tutto bloccato.
2: È messaggio di Rambo.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Un rapido fronte nella giornata di domani attraverserà parte dell'Italia, ma pochi gli effetti sul Lazio, solo un po' di variabilità tra mattinata e pomeriggio, la possibilità di qualche pioggia più che altro per l'entroterra, parliamo del Reatino, Frusinate, al più si muoverà verso la provincia di Latina, però altrove succede veramente poco o nulla. E invece nel weekend torna l'anticiclone di prepotenza, sarà un weekend soleggiato con temperature sia sabato e domenica più o meno attorno ai 27-28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
15: State raggiungendo un livello veramente, una parola che mi viene proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
16: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa.
17: Asal, ma a me ci da rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
15: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, va.
14: Tutto schifato. Radio Globo.
18: Esattamente, questo è Tutto Schifato per gli amici, tutto bloccato, le 18:46 e 7:15, così per gli amici, per chi non conoscesse,
19: per chi non sapesse
18: esatto, chi non avesse il sistema quello suddiviso in 24 ore
20: fuori dal mondo.
18: E no, magari abbiamo invece molti British all'ascolto che appunto non usano quello in 12 ore. AM PM ladies and gentlemen. Senti quanto sono bravi. Questa l'ha incisa Antonio.

0: Antonio.
1: Allora, a proposito di caselli,
2: eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordente.
4: Con lo skiffit.
2: Sì.
5: Come te pare?
2: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
5: Presidente!
2: Leona Caselli!
5: Ma che fa?
6: Subì, che ti do qua tutto il cappuccetto.
4: Io non ci ho capito più niente.
2: Ma si sente

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, un'ibernata Iliana Caselli che sta. Allora, lei sta per intervenire, dovete immaginare la sua composizione. Che devo dire che è anche comunque coordinata nei colori,
2: Sì, vero, sembra sì, Natale, sì, sì. Rosso.
3: Comunque il nero sta bene.
1: Rosa, che dovevi dire rosso? Ma
4: sembra una diretta notturna più che altro. Da casa, con la copertina.
1: Sembra Feltri.
4: Sembra la tisana.
1: Sembra Vittorio Feltri, praticamente, della Caselli.
2: Si sente a suo agio là, quell'assistenza pare fredda, freddissima.
3: Pare fredda. Io guarda, sono solo contenta di avere un alleato almeno. Antonio un alleato in questa assistenza dove tutti smanicati.
1: Vai di fianco Tommaso Di Vito che sta a maniche corte. È vero che insomma è corazzato, nel senso che ci tiene a. A vivere la temperatura normale.
3: Allora, forse è diviso. Qua abbiamo l'equatore, da una parte ci siamo io e Antonio al polo nord, e loro.
2: Di là, vabbè.
1: Allora, Iliana, Vittorio Feltri, Caselli. Madonna, quante storie per una coperta. Prego!
3: Io mi sono fatta qualche domandina così in queste ore, ma in questi giorni, in queste notti. Queste notti. Allora, mi stavo facendo lo shampoo.
1: Col cervello.
3: La doccia, E ho pensato, ma il balsamo, no? Cioè io mi sto imbalsamando i capelli in questo momento. Sì. Però chissà se è fatto con lo stesso olio di cocco che usano per imbalsamare le persone. Cioè, perché usiamo sempre imbalsamare?
1: Allora, intanto non credo che adesso ci sia qualcuno nel mondo
2: che sia sopravvissuto a un'imbalsamazione. No,
4: che più che altro che mummifica.
1: Esatto, qualcuno che imbalsama oggi nei nostri giorni. Cioè, non me lo immagino tipo gli egizi, che ne so, col ferretto che dal naso tira giù il cervello e roba del genere, in modo che il materiale biochimico.
3: Ma non si tengono anche per arredamento le imbalsamazioni?
1: Ma i parenti.
2: Ma dove vive?
1: Ma che stai? Al British Museum, la parte egizia.
2: A Bologna, a casa sua, dei suoi c'ha le cere.
1: Ma roba davanti.
3: Io nel corridoio c'ho un pelle rossa imbalsamato, però è.
1: Penso, ma come un pelle rossa imbalsamato?
2: Ma certo, ma ce l'auguriamo tutti.
4: Non può essere vero. Una puzza veramente.
2: Ti mandiamo in ass a casa, Eliana.
1: In ass, yeah.
3: Ma scusa, avevo anche i tour all'elementare, non me li facevano fare a vedere gli animali imbalsamati.
1: Ma sì, ma un'altra cosa. Quello sì, una volpe impaiata, un cervo nei rifugi. Ma non un cristiano che sta lì così che te.
2: Non è morto tuo zio e te lo dire in salotto. Balsamato sulla poltrona.
1: C'è sempre lì, capito?
4: Il telecomando.
2: Lo ricordiamo così.
1: Lo voglio ricordare così. Sulla poltrona, fissa davanti alla televisione. Tu immagina, torni a casa, televisore spenta.
4: Zio col telecomando.
1: Zio, telecomando così.
2: Ma come si fa, Caselli?
1: Oddio, mi sento male.
2: Faccio fatica. Vabbè, veramente.
1: Mi fa male lo stomaco.
2: Credo.
1: C'ho il diaframma rotto.
4: Cioè, che cazzo ti guardi da 20 anni?
1: Allora, è finito. Coglione. Oddio, sento male.
2: Ma ci avrà pure una lista di gente che vorrebbe balsamare.
1: Vabbè, comunque la tua domanda era se fosse usato lo stesso principio per ammorbidire i capelli e irrigidire un morto.
2: No, sì, credo di no.
1: Non credo.
3: Perché si usa balsamo?
1: Infatti, però perché si chiama balsamo? Bella domanda. In realtà la domanda è bella. Poi adesso all'idea che su a Bologna ci sia un indiano, un pelle rossa lungo il corridoio, capisco tante cose. Senta, scusi, che c'ha? Scende, ma immagini Iliana che ogni giorno si presenta praticamente a questo signore qua.
2: La gente mummificata dentro casa.
1: Sono male, ragazzi.
3: Ma Ilia, che dire?
1: Ha qualcos'altro da regalarci o la.
3: Ma no, è così bella questa che mi piace lasciarla decantare.
1: Esattamente, è stato bellissimo. Traffic News.
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
6: Radio Global Traffic News.
2: Aggiornamenti sul traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Vista Veientana e Salaria, tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Pontina e la Roma Fiumicino. Qui anche a causa di un incidente ci sono code. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione. Ci spostiamo sulla tangenziale dove ci sono code tra Batteria Nomentana e Corso di Francia in direzione Olimpico. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente, altre code poi in carreggiata opposta tra Corso di Francia e via Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Per fare ste puttanate non ho caricato le basi, no, vedi qua, adesso mi ritrovo scoperto.
6: Roberto Marchetti!
1: Figa!
6: Roberto Marchetti!
7: Eccola! Sto qua!
6: Tutto bloccato!
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Allora, raga, ma tu puoi gustare, beh. No. Ma te che, ok che quella si è calme, però. Raga, ha fatto un balsamo col fumo passivo, che ha fatto?
1: Io penso, quel poro indiano, il pelle rossa, magari un Sioux, un Cheyenne, lungo il corridoio di casa sua a Bologna, lì a San Luca.
2: Comunque io andrei un weekend, ma sì, per curiosità a sto punto, a casa di Leana Caselli a Bologna per vedere sto pelle rossa, altri cimeli che ci ha raccontato in passato un po' stranucci. Ma ce li ha detti?
3: È un tronco,
2: il
3: sì,
2: tronco, me lo ricordo. C'ha tutto. E poi anche per conoscere i genitori e chiedere al papà di questo famoso viaggio nel parcheggio dell'autostrada.
4: Sì, ma sì, considerato sì, i buchi sulla coperta, cioè è pericolosissimo il tronco, la paglia, va proprio tutto.
1: Incendi un attimo. Cioè, no, ti immagini che veramente.
4: Bisogna chiamare i pompieri.
1: questo indiano che sta là, con questa che gli fuma addosso, che dice, boh. No. E sì, quello non risponde.
2: Ma figurati, perché lei ci parlerà pure con l'indiano.
4: O anche col tronco, secondo me.
1: Immagina, secondo me ci si collega da qua comunque, nei suoi viaggi mentali, per le domande tossiche. Ah, oh, caro maestro.
2: Ma gli vuole bene, si vede da come parla.
10: Indiano, cazzo vuoi pure oggi?
1: Immagino.
2: Quello gli fa più il pelle
1: sì,
2: rossa.
1: Poro pelle rossa. Secondo me un giorno non ce lo troverai più.
11: E l'aceto balsamico?
1: Occhio, perché pure quello.
3: Guarda, ce l'avevo lì lì, anche quella. Sì, infatti.
1: Lì.
12: Roberti! Baci spupazzati!
1: Ecco.
2: Si stanno attrezzati tutti comunque.
1: Veramente.
2: Varie camerette.
1: Cioè, secondo me i cinesi adesso sono ricchissimi dappertutto. In tutte le città. Stato ricchissimo quando mi vede il giovedì.
2: Sì, chi ci ascolta viene qua, va e compra stronzate. Bellissimo.
1: Manca la banda, ragazzi. A breve torneremo con la banda. A domani!
2: Ciao.
8: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
8: Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
18: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
24: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
25: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
26: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
27: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
28: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
29: 19 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
30: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
31: Perfetto.
30: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
31: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
30: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
31: Allora sei nel posto giusto.
32: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
33: Solo le migliori in FM.
34: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: sulla radio che sono solo le migliori.
1: Adomma, dici un po', che camicia fresca c'hai oggi?
0: Ma magari camicia, no, no, c'ho una maglietta nera. Radio Globo,
2: traffica da traffico.
0: Oh, invece voi come siete messi là fuori? Siete belli fresh

traffico. Allora, praticamente il navigatore che avete davanti, quanti minuti vi dice per arrivare a destinazione? Cioè, vogliamo sapere se la strada che state percorrendo, in parole povere, è messa bene o è messa male. 393-777-7172. Iniziamo sempre con la nostra raffica da traffico per cercare di capire, visto che di solito in tutto bloccato siete tutti belli, contenti, sorridenti. Ah, si sta bene qua nel traffico, che bello sentirvi. Però effettivamente le strade sono intasate, sono bloccate. Olivia Dean, questo è Globo.

0: persona.
1: Sul raccordo c'è il panico.
0: Non ho capito, quindi sul raccordo c'è il panico. Questa comunque la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Ah, domma, beh, allora che sei dentro un ufficio di quattro mura. Fai un po' a cambio, te vai a fare l'autista, un par di giorni che dicono ma state seduti, fate in c***o. E allora che dici così, io sono il primo che devo guardare te per strada, capito? Vieni un po' a fatto in giro, faticato.
0: Ma che mi stai a imbruttire, fratello?

0: raccordo bloccato direzione Ostia dalla Pontina. Beh, solo 38 minuti per fare i miei 18 km, ma già sto in fila da più di un'ora. Tutto bloccato.
1: Autostrada per Frosinone, tutto libero, vado una spada. Peccato che quando arrivo Radio Globo ancora mi voglio sentire.
2: La Flaminia così libera non l'ho mai vista, sono d'agosto.

0: e testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
1: Io ho sentito una grossa esplosione.
2: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
3: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Wake up! Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
4: On Radio Globo.
0: Sponsored by
4: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro!
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato!
21: E tua moglie?
22: È scappata! Con uno del posto!
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
24: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
23: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
24: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
25: Una canzone d'amore dichiaratamente amorevole e d'amore. Saif Bresh con Parlar d'amore leggero.

dal 2020 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stamattina stavo leggendo questa cosa e mi sono chiesto, devo assolutamente sapere che cosa ne pensano al 393-777-7172 gli ascoltatori di Radio Globo, anche perché sicuramente a quest'ora siete lì che cercate parcheggio e spesso i parcheggi vengono tra virgolette rubati dai set cinematografici, perché chi non vive Roma non sa bene o male quanto impiccio possono dare effettivamente i set in giro per la città. Il primo municipio infatti sta chiedendo che quando ci sono delle riprese cinematografiche o eventi che sottraggono parcheggi ai residenti del centro storico, vengano previsti posti alternativi gratuiti, convenzioni o addirittura dei rimborsi, insieme al maggiore coordinamento con chi sta organizzando l'evento o chi per esempio è lì che sta facendo le riprese. Ma per esempio, quando ci sono i lavori, non si potrebbe fare una cosa del genere anche

i condomini, no? Il condominio perché non può avere un parcheggio convenzionato se non ha il garage? Ecco, 393-777-7172. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, no? Magari si può arrivare ad una soluzione veramente complicata.

0: Buonasera Tommaso, sono appena salita in macchina, di che parliamo?
1: Allora, in realtà stiamo parlando del primo municipio che richiede, quando ci sono riprese cinematografiche o per esempio eventi che sottraggono parcheggi ai residenti, ovviamente quelli del centro storico, vengono previsti dei posti gratuiti, convenzionati o addirittura dei garage o rimborsi per tutti quei posti che vengono eliminati. E stiamo un attimino capendo qual è il vostro pensiero alla Globo WhatsApp.
2: Guarda Tommaso, io ringraziando Dio non ho questi problemi di parcheggio, però te posso dire che Roma si è riempita di set cinematografici e di mini cantieri sparsi ovunque su Roma, cantieri messa alla rete arancione, 4 paletti di ferro, 2 cartelli e non ci lavora nessuno. Ci sono una marea di mini cantieri sparsi per tutta Roma, c'è un caos che non ti dico.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Pronto? Riavere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
11: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Icnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Tommy, tu stai con la maglietta nera. Io invece tengo la camicia bianca.

0: Punk 20 anni si muore su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Madonna, Tommaso mio, oggi ci ho messo 2 ore a fare un pezzetto del Lungotevere. Era pieno dei camion per le riprese, pieno, pieno. Avessi visto un bel attore, un bel figo. Sai, ne valeva la pena l'attesa del traffico, niente.
3: Ciao Tommaso, ciao. Magari ne avessi io sti set di film, li facessero dove sono io, la cisterna, magari. Beati voi a Roma che avete tutto.
0: Ma vieni, vieni qua, ne abbiamo abbastanza, come diceva un altro ascoltatore.
4: Comunque ragazzi, ti devo preparare il programma di Tommaso Spigna la grande. Poi ti metti seduto in macchina, ti fa compagnia, devi venire proprio da mandare i messaggi a Tommy, grande Tommy. Sempre il numero uno. Sì. Qua voglio sentire la radio, grande.
0: Ma io non so, quando mandate questi messaggi, se lo dite veramente oppure mi state prendendo per il culo.

0: Gramaro, Bad Days, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Traffic News.
1: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo. Radio Globo, Traffic News.
0: 19.54, scendiamo immediatamente in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Sentiamo.
3: Bentrovati. Sul raccordo anulare, code in carreggiata esterna a causa di un veicolo in panne tra la Roma Fiumicino e Via Ardiatina. Il veicolo è fermo all'interno della galleria Appia. Incidente lungo la carreggiata interna, ci sono code tra Via Laurentina e la Roma Fiumicino. Ci spostiamo su Via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e Via Salaria in direzione di San Giovanni. Si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra la Roma Teramo e Via Tiburtina. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 1° ottobre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. Altri lavori interessano il viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6. Mentre tra le 22 e le 6 chiusa anche la galleria Giovanni XXIII in direzione di via Salaria.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
15: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
18: Sponsored by
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Sono le 19.59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
0: Seconda ora che è in serbo un sacco di sorprese qua sulla radio, che sono solo le migliori.

0: al 2009 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, proprio qua alle 20:05. Radio Globo. E queste le ultime dichiarazioni di Salvini. All'inizio pensavo fosse intelligenza artificiale, vi dico la verità.
1: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
0: Ecco, o ti rassegni o ti attrezzi, no? Queste due parole, no? Fanno un pochino male, anche perché dici, e adesso? Cioè, che mi invento? Cioè, mi devo rassegnare o mi devo attrezzare? Quindi in un certo senso ci dobbiamo per forza attrezzare. Allora, io sono lì che un po' immagino la vita futura, ovvero prendo una bici elettrica, vado a lavoro in bici, oppure condivido l'auto con colleghi e quindi veniamo tutti quanti insieme qui al lavoro, poi quando stacchiamo andiamo via. Cioè, oppure per esempio ci sono altri metodi. Voi avete già provato a immaginare una vita senza auto? Oppure per evitare di spendere soldi in carburante? Ecco, ci proviamo ad attrezzare insieme. 393-777-7172. Io la butto là. Bici elettrica. E si va. Vediamo un attimino quanto si risparmia. 393-777-7172.

0: Su Radio Globo, adesso la nuova di Lost Frequencies, si chiama Paraíso.
1: È tutto che ho preciso, giro un mio giudizio.

0: Paraíso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ci siamo lasciati con queste parole.
1: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
0: E queste le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini.
2: O mi rassegno o mi attrezzo. Caro ministro, carissimo ministro, devi vedere tu come devi sbrogliare la matassa. Sei stato eletto dai miei concittadini proprio per svolgere questo ruolo.
3: Ma attrezzarsi che significa? Andare a delinque, fa il doppio lavoro a nero, cioè quello gli sta bene? Io non lo so come si possono affrontare degli aumenti del genere. Noi siamo un nucleo familiare con monoreddito, con una bambina a carico. Per fortuna non pago l'affitto, ma non ce la facciamo proprio.
4: Mi sono attrezzato, ho preso un piede di porco, ecco. Che faccio? Esco?
5: Ti faccio una domanda, mi spieghi perché le persone di una certa età, gli uomini specialmente, quando vedono una ragazza da sola devono cominciare a fare i cretini? Poi dopo io mi passa la pazienza e rimando a quel paese. E devo dirti che ultimamente sta accadendo troppo. Cioè, mi spiegate, maschietti di una certa età, che problema avete?
0: Ma che c'entra? Che c'entra? Però vediamo un attimino adesso questi maschietti di una certa età che cosa ti diranno.
6: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.p.A.
11: Fratelli Pasqualini. 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.

0: Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Guida noi nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: Perché si comportano così gli uomini? Perché hanno gli ormoni a 3000. Ma non è che sono solo gli uomini, eh? Perché anche io mi comporto così e sono donna.
7: Ragazzi, questa puntata

0: Beh, fresco sposo qui su Radio Globo.
1: Volevo dire a quella ragazza di prima che diceva che riceve troppo avance, che o te rassegni o te attrezzi, tipo con Crick, una cosa del genere.
0: Ma che è oggi? Cioè, tutti con lo stesso consiglio. O te rassegni o te attrezzi. Radio Globo. E ci è venuta la salvinite stasera. Andiamo a sentire cos'è che hanno detto stamattina nel morning show.
2: Sai che questa cosa però di spedire la droga, io me la ricordo da quando ero ragazzino. Sentivo, insomma, che c'era questa leggenda.
3: Sì, sì, quelli che andavano, leggenda.
2: No, di quelli che andavano ad Amsterdam e si spedivano la droga dentro una lettera.
4: Le
2: però
4: cartoline.
2: La mandavano a un indirizzo che non era il loro, naturalmente, capito?
1: È vero, funzionava.
2: Come fai a dirlo?
4: Si prendevano due cartoline, si metteva il fumo o l'erba in mezzo tutto spappolato e si univano le cartoline, si incollavano tra loro, così c'era la cartolina da una parte e l'indirizzo dall'altra, ma dentro c'era altro.
2: Sì, dai, non è che puoi andare a controllare, non c'erano i mezzi che ci sono.
1: No,
2: oggi,
1: c'era,
2: no?
1: Una sola cosa che faceva la differenza di tutto questo mondo, che entro un grammaggio la lettera passava come una lettera. È evidente che se spedisci una cartolina e pesa mezzo chilo, la aprono e poi no. Quindi
2: sì,
1: erano poche le quantità che si potevano spedire.
3: Andava distribuita su molte cartoline. Questo spiega la collezione.
1: È un lavoro.
3: Spiega la collezione che c'ha a casa.
2: Cartoline, certo.
3: La collezione di cartoline e francobolli. Ok?
5: Basta questo che vicino a un fame che c'ha.
2: Però insomma, pure quell'altro, voglio dire, gli accollava la droga. Non è proprio il massimo. Pensa, bastava pure i guai, capito?
3: Ma è stato un incidente, lui non voleva dirottarla al vicino, lui si era messo un falso cognome e una falsa targhetta di citofono. È il corriere che ha sbagliato. Era intenzione di inguaiare il vicino.
2: Comunque attenzione a quando ordinate i pacchi, perché uno dice vabbè, ma è roba mia, ti pare che qualcuno lo apre, non lo apre, e vai a sapere. Poi magari avete ordinato qualcosa di strano, tipo qualcosa che magari fa anche un ronzio e vibra. Adesso ogni riferimento è puramente casuale e magari finisce al vicino che c'ha la curiosità di vedere che succede. Radio Globo. Ma stiamo parlando di pacchi trafugati, rubati tra vicini. 393-777-7172. Ne so qualcosa, nel senso che nel mio caso mi hanno rubato un pacco. Dentro praticamente c'erano comunque dei Lego, poca roba, però devo dire che ho rosicato veramente tanto. Vi è mai capitato di non trovare il pacco al vostro ritorno? Magari l'avevate ordinato, insomma, l'aveva lasciato lì il corriere, ma praticamente non

0: Khalifa, Ordinary Live su Radio Globo.
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Così proprio, a sorpresa, si gioca 0689289996. Allora, prima di iniziare a chiamare come dei pazzi, vince solo chi riesce a prendere per primo la linea e a dirmi il titolo esatto di queste tre canzoni.

0: 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan.
0: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
1: Raf.
2: Radio Globo.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni.

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Un rapido fronte nella giornata di domani attraverserà parte dell'Italia, ma pochi gli effetti sul Lazio, solo un po' di variabilità tra mattinata e pomeriggio, la possibilità di qualche pioggia più che altro per l'entroterra, parliamo del Reatino, Frusinate, al più si muoverà verso la provincia di Latina, però altrove succede veramente poco o nulla. E invece nel weekend torna l'anticiclone di prepotenza, sarà un weekend soleggiato con temperature sia sabato e domenica più o meno attorno ai 27-28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: torna sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
0: E andiamo immediatamente a sentire chi c'è al telefono. Pronto? Come ti chiami?
2: Cristiano, ciao.
0: Ma non sei solo, vero? Chi c'è con te?
3: Tatiana.
2: Sì, la mia compagna.
0: Ma ciao ragazzi, allora siamo pronti a scoprire quali erano le tre tracce che dovevate indovinare.

0: quali sono i titoli?
1: Un'emozione inaspettata, infinito e self-control.
0: Bravissimi!
1: Grazie!
0: Vi portate a casa due biglietti per andare a vedere Raff e ditemi a gran voce qual è l'unica radio che vi regala solo i migliori premi.
1: Radio Graff!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: Fisso la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Siamo andati a riprendere un bellissimo argomento del morning show di stamattina. Non so se vi è mai capitato di ricevere un pacco a casa, magari dal corriere, però poi il vicino, quello cattivo, quello bastardo, praticamente se l'è preso, se l'è rubato.
1: Ciao Tommaso, sì, il corriere ha lasciato a casa l'iPhone e se l'hanno rubato.
0: Ma come se l'hanno rubato? Se lo sono rubato? Dai.
2: Mi hanno fregato.

0: Affari spenti sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Quando la mettono durante le serate c'è sempre quella parte dove c'è quella sorta di silenzio e tutti che fanno è 5, 6, 7 e na. 20:56, dai, insieme fino alle 11. Io sono Tommaso.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Car Lovers Roma.
10: Ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
10: Mamma mia, scoccata alle 9 di sera. Come sta andando là fuori? Tutto bene? Ormai il traffico è bello che è andato. Sicuramente state

nuovi vigili urbani rispetto ai 13 che erano previsti, perché 4 candidati praticamente erano stati esclusi subito dopo le visite mediche perché avevano dei tatuaggi visibili. Questo requisito a quanto pare era assolutamente vietato dal bando, anche se effettivamente il sindacato della polizia locale ci tiene a sottolineare che non esiste una normativa nazionale contro proprio i tatuaggi. Insomma, mi sembra un po' come una presa di posizione contro questi 4 candidati. Allora, secondo me, se uno fa bene il proprio lavoro, anche se ha dei tatuaggi visibili, cioè a meno che non hai dei tatuaggi che possono essere, diciamo così, un po' cringe, ma anche contro quello che è il senso comune, il buon senso, insomma, che problema c'è? Non so se anche voi la pensate così oppure no, cioè le forze dell'ordine non devono avere, qualsiasi forza dell'ordine non deve avere i tatuaggi visibili. E parliamo della Globo WhatsApp, io sono molto più aperto su questo tema. 393 777 7172 393 777 7172.

0: Non so.
1: Ma sono matta io.
0: No, no.
1: Ma sono matta.
0: Non sei matta, che fastidio. Radio Globo. Dito nella piaga alle 21:15 sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, stavamo parlando di quello che è successo a Cassino, dove sono stati presi 13 nuovi vigili, ma in realtà 4 sono stati scartati subito dopo le visite mediche perché avevano dei tatuaggi visibili. Ma dico io, no. Allora, se non c'è un regolamento, se non esiste una normativa nazionale per quanto riguarda i vigili e i tatuaggi, perché scartarli se il tatuaggio è troppo visibile? Cioè, se fai bene il tuo lavoro, anche se hai dei tatuaggi a vista, secondo me non deve essere un problema.
2: Io concordo con te sul fatto che se fai bene il tuo lavoro non devono essere da impedimento.
0: Ecco.
2: Però per alcune tipologie di lavori, almeno la faccia, la testa e le mani devono essere liberi.
0: Ecco, per esempio, in questa notizia non si specifica proprio dove erano i tatuaggi. In questo caso ti do ragione. Magari possiamo iniziare a ragionarle, ovvero trovare dei luoghi dove forse è meglio non avere i tatuaggi.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita.

0: solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Allora, le poliziotte che hanno lezioni rifate e ecco, labbra rifate e zigomi rifati vanno bene?
2: Perché si parlava di tatuaggi. Non lo so, guarda. Sono le migliori Radio Globo. Ci penso e ti dico.

Imagine Dragons era il 2017 su Radio Globo. Allora c'è questa notizia che mi sta facendo veramente impazzire. Ho bisogno di voi perché voglio un attimino capire se anche voi avete un pezzo di uno stadio a casa. Cioè, se anche voi vi siete portati, per esempio, un pezzo di prato o un pezzo di qualcosa, per esempio, dello stadio olimpico, di uno stadio che avete visitato a casa. Perché il Manchester United, che è alle prese con un bilancio negativo per il settimo anno consecutivo ed ha, pensate, di debiti oltre 1 miliardo di sterline, ha pensato bene di mettere in vendita a 125 sterline, che più o meno sono 140 euro, dei cubetti di vetro con all'interno dei pezzi di prato dell'Old Trafford, che pensate, già nella prima tranche sono andati esauriti. E avevo per esempio un amico che aveva un pezzo del prato della vittoria del derby della Roma, se non sbaglio. Ora non so se anche voi avete un pezzo di prato a casa dello stadio. Per esempio, quando vinse lo scudetto il Napoli, se non sbaglio, iniziarono proprio a strappare il prato. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: famosissima Show Me Love del 1994. Allora, stavamo parlando di zolle degli stadi, perché sono state messe in vendita, e ci è arrivata una fotografia alla Globo WhatsApp dove c'è praticamente questo ragazzo quasi ricoperto da una zolla quando la Roma vinse la Conference League nel 2022, e pensate che fecero vedere questa immagine anche in televisione sui teleschermi, pazzesco veramente. Quindi allora c'è questa moda di rubare un pezzettino ad una vittoria, portarsi dietro un pezzo dello stadio, un pezzo di prato quando c'è una vittoria. Vedi che avevo ragione. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. No. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero.
3: Sì, è vero.
2: La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara il legale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
4: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Allora, se un ragazzo dovesse dedicarti una canzone del genere dopo aver dormito con te, e soprattutto parlare della bocca, che secondo me è la cosa più, cioè, meno avvicinabile, soprattutto di mattina, sposalo! Fidati, sposalo!

Vanira su Radio Globo. Radio Globo. Allora, Cristiano Ronaldo a 41 anni ha segnato la bellezza di 979 gol in tutta la sua carriera. Allora, vuole continuare a giocare anche con il Portogallo, visto che sta per entrare in National League. Praticamente vuole raggiungere i 1000 gol. Una volta raggiunti i 1000 gol, raga, è stato un piacere, ciao. Anche perché ne ha 979, quindi insomma, diciamo che non sono né pochi ma neanche tanti, visti i 41 anni. Posso dire che ha ragione. Cioè, che numero è 979? Cioè, 1000 chiuderebbe praticamente così il cerchio, no? Oppure 999, 999. Ci sono dei numeri ricorrenti nella vostra vita? Adesso mi sembra un po' Marchetti. Che però, insomma, vi piacciono. Per esempio, a me il 3 e i multipli di 3 mi piacciono tantissimo. Tipo il 6, il 9, bello. Ci sono dei numeri che vi piacciono più di altri? 393... 777-7172. Sembro un po' Marzullo stasera. Allora, ci sono dei numeri che vi piacciono un po' di più.

0: Beh, dai, 21:58, io sono Tommaso, insieme per un'altra ora.
1: Wait for me, I'll be back.
2: E intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
14: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: Sono le 22 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming.
19: DAB.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati alle 22:02 minuti. Ancora una buona serata. Come sta andando? Tutto ok? Dai, ci sono io ancora per un altro.

0: ricorda che per qualcuno sei speciale. Liso Special dal 2023 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Lei che è iniziato come flautista.
1: Radio Globo.
0: Sì, praticamente suonava il flauto. Il flauto si chiamava Sasha. Non è un tipo di flauto, ma perché il suo flauto aveva deciso lei di battezzarlo con questo nome. Ma sapete che ci sono tantissime persone che effettivamente danno dei nomi alle cose. C'è un mio amico che per esempio ha dato il nome all'automobile e si chiama Rossella. Perché si chiama Rossella? No, perché mi piace, sai, questo blu elettrico, Rossella, mi faceva pensare... Ma no, non ha secondo me senso questa cosa, però so che lì fuori magari c'è qualcuno che ha dato un nome alla propria automobile o addirittura un nome a qualche oggetto. Adesso non parliamo di parti del corpo che hanno un nome, perché sennò già so che... Ma lo sai che il mio si chiama Ernesto? E dai... c'è qualcuno che ha

0: pochissimo andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio e riapriremo l'argomento di oggi pomeriggio, raga. Ne sentiremo delle belle.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Wake up!
12: Good morning, the morning show.
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiede il mio appuntamento mattutino.
12: The morning show.
15: On Radio Globo.
12: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
18: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Pass.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare.

0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: 22:20, Bruno Mars, Oh My Soul, quest'artista che ha iniziato imitando Elvis e adesso guardalo qua, sulla vetta della musica internazionale.

0: questa è Radio Globo. Radio Globo. Andiamo a sentire che cos'è che hanno detto i marchetti oggi pomeriggio.
1: Se un uomo ti chiede la metà delle spese di casa, stai con un coinquilino, non con un fidanzato.
2: E no, mia cara Barbara Peronzola, che pur di avere un minimo di visibilità comincia a dire strunzato. Non hai capito bene la differenza, te la spiego io. Il coinquilino divide le spese con te, il tuo uomo divide la vita con te. Perché se l'unica differenza tra un fidanzato e un coinquilino è che il fidanzato deve pagare le bollette, non stai cercando un uomo nella tua vita, stai cercando uno sponsor.
3: Bello, una divina.
0: Esatto. La Barbie la Peronzola è meravigliosa.
2: Dire se mi ami devi mantenermi non è romanticismo, è mettere un prezzo all'amore. E se pensi che un uomo valga di meno perché ti chiede di contribuire alle spese di casa, ho una brutta notizia per te. Forse il coinquilino non è lui.
4: Dai, su. Beh, c'è qualcosa da aggiungere a questa osservazione di lui?
3: Ma no, allora noi, io né io né Roberto abbiamo una convivenza in atto, voi due sì, quindi sicuramente lo so che ci soffre lui.
5: Ve vedo tristi, no, sicuramente io voi vi posso dire una cosa in realtà, anche partendo dalle mie solide basi avvocatesi. Sì. Attenzione, perché quando convivete, soprattutto se le spese le dividete, anzi magari uno si intesta la bolletta della luce, uno si intesta la bolletta del gas e quant'altro, quel punto, se vaccannate, potete rivendicare la convivenza con dei numeri, come se aveste dei certificati.
4: Cioè?
5: Perché se tu mi dici, sai, abbiamo convissuto 10 anni, magari io adesso sono in difficoltà economica, tu che sei molto più abbiente di me potresti mantenermi, e l'altro col cavolo, eccoci che qua, ti mantengo, noi non siamo sposati, come la dimostri la convivenza? Ah sì, che io pagava il gas. E lì gliela metti un po' in quel posticino.
0: Che notizia che m'hai dato. Mamma mia, lo prendo tutti gli appunti. Radio Globo. Allora parliamo un attimino di convivenza e condivisione delle spese. 393 777 7172. Allora, io sinceramente a casa mi occupo delle spese, mentre invece la mia dolce metà si occupa praticamente di, che ne so, l'affitto, internet, mentre invece io mi occupo di bollo auto, quando lo pago, perché devo ancora pagare gli altri, poi vabbè, quello del 2027 non lo devo pagare, però vabbè. E poi mi occupo delle bollette, mi occupo di fare la spesa, raga, quella là è veramente una grossa spesa, scusate la ripetizione. Quindi voi invece come vi siete organizzati in casa? 393 777 7172. C'è anche Olivia Rodrigo, bella questa nuova, si chiama Stupid Song su Radio Globo.

0: Sì, mi occupo di fare la spesa la mattina.
1: Hai capito, te fai la spesa la mattina, poi invece c'è chi ha qualcun altro che si occupa di fare altro. Vedi, l'importante è organizzarsi dentro casa, ne hanno parlato oggi pomeriggio i Marchetti e ve l'abbiamo chiesto anche a voi, nel senso, chi paga cosa dentro casa vostra? 393-777-7172.
2: Radio Globo Meteo.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
5: Un rapido fronte nella giornata di domani attraverserà parte dell'Italia, ma pochi gli effetti sul Lazio, solo un po' di variabilità tra mattinata e pomeriggio, la possibilità di qualche pioggia più che altro per l'entroterra, parliamo del Reatino, Frusinate, al più si muoverà verso la provincia di Latina, però altrove succede veramente poco o nulla. E invece nel weekend torna l'anticiclone di prepotenza, sarà un weekend soleggiato con temperature sia sabato e domenica più o meno attorno ai 27-28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
10: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Tommy, baci e abbracci virtuali, come sempre per sempre.
1: Ma come mai poi a quest'ora diventate così belli, morbidosi, così coccolosi?

0: Ma ve la ricordate la pubblicità che aveva come colonna sonora questa canzone qui? Baro Stellar All Night nel 2012 ci faceva ballare. Bella, bella, bella. 22,51 ragazzi per mese, fatta una certa.
1: I Roberti oggi hanno detto che siamo a rischio di guerra, perciò godiamoci gli ultimi giorni di vita. C'è ogni buco in tre.

0: Allora, da Tommaso è tutto. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 19 qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Vi auguro una buona notte. Ci sentiamo domani. Ciao da Tommaso.
1: Terremoto, il terremoto.
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: La prima capitale d'Italia, se non mi sbaglio, è stata Torino.
3: Bravo!
4: Madonna! Ha capito Catalina.
5: Io ne ho una un pochino più difficile.
4: Bravo, vai Daniele, vai Daniele.
2: Vai.
4: Mena tu.
2: Il filippino me la devi dire però.
0: Cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: La prima capitale d'Italia, se non mi sbaglio, è stata Torino.
3: Bravo!
4: Madonna! Ha capito Catalina.
5: Io ne ho una un pochino più difficile.
4: Bravo, vai Daniele.
2: Vai.
4: Mena tu.
2: Il filippino me la devi dire però.

0: più famose?
1: Repubbliche Marinare, erano dei piccole, delle piccole città-stato, praticamente di, tipo 700-800 anni fa.
0: San Marino?
1: No,
0: no,
1: no, perché non,
0: no,
1: c'è il mare, non c'è, no, il mare, non sta sul mare.
0: Genova, no.
1: Genova, sì, Genova, sì. Una Genova. Poi,
0: poi che c'avete? Sicilia?
1: Perché non, no, è una città, no,
0: no, no, no, no, no. No, mi sto perso, vai, vai.
2: Patalin, c'è sta gondola.
0: No, okay.
3: C'è la gondola, la gondola.
0: C'è la dondola.
3: Gondola.
1: Sì.
3: Bravo.
1: Perfetto. Poi vabbè, c'è, una, c'è una torre che è storta.
0: Pisa.
1: Sì. Oh.
3: E poi giù, al sud, un'altra.
0: Al sud, in Calabria, che ci abbiamo?
1: Più,
3: no,
1: un po' più su.
3: Più su, no, Calabria.
1: Ci stanno un sacco dei limoni.
3: Fa parte di una famosa costiera.
0: Malpidana, no?
3: Sì, quindi, la città.
1: Quindi, quindi.
3: La città, come si chiama?
0: Napoli.
3: No!
1: Ma no!
3: No!
1: No!
2: No!
1: No!
2: Caccio, ma no! No! No!
1: Procedete a bruciare Catalin!
4: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
7: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
8: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, 1 litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Dei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The Morning Show.
14: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
13: The Morning Show.
16: On Radio Globo.
13: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Now on TV.
2: Siamo in TV.
3: Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Global TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Risentiamo prima proprio la richiesta ingenua.
3: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro, grazie.
2: Ecco,
4: starà per entrare in chiesa lei.
2: Sì, esatto.
4: Perché poi sarà matrimonio alle 18.
2: Guarda, hai visto che sta pure.
4: Arriva.
2: Allora, sentiamo, sono arrivati gli auguri per gli sposi Maria e Alessandro.
5: E oggi si sposa Maria e Alessandro. Sti cazzi.
6: Maria e Alessandro, ma tanti. Sì. Ma quale tanti auguri? A Purciari, del giovedì per sposate. A Purciari!
5: Tanti auguri ragazzi! Ma di giovedì? Ma perché di giovedì? Ma c'è la piscina il giovedì? Ah no, per calcio! No, portami figlio. No, è davvero.
3: Se sposano Maria e Alessandro. Uh-huh. Vabbè, ma sti cazzi. Oh.
7: Maria Alessandro, ma chi ve se n'c***a?
2: Molto bene.
8: Accetto scommesse. Il divorzio entro 3 mesi ve lo do a 1,80.
9: Tanto di mettere corna, Alessandro.
2: Eccoci qua.
10: Taglia Alessandro, fagli la roscia.
11: Ah, ecco chi era quella Maria che ho conosciuto lì annubilato l'altro giorno.
10: Tanti auguri a sto cazzo, tanto domani va a cannare.
2: Comunque fai la roba.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: più energica, semplicemente più bella. Robot TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Robot TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!